0: Abbiamo segnalato il punto in cui è presente il piccolo di capriolo, in modo che l'agricoltore possa essere cosciente di dove va a sfalciare e quindi evitare gli incidenti che succedono in questo periodo delle nascite di piccoli di capriolo.
1: Con il drone messo a disposizione dalla provincia di Belluno, il Veneto è una delle prime regioni in Italia che utilizza questa nuova generazione di termocamere. Tra i volontari ci sono agricoltori, ambientalisti e i cacciatori della riserva alpina di Trichiana, nel comune di Borgo Valbelluna. Serve cautela per non trasmettere ai piccoli l'odore umano, non sarebbero più riconosciuti dalla madre. Oggi, grazie al lavoro di mani esperte, la storia ha un lieto fine.
2: Fumetti, giugno è il mese nel quale si mobilita la comunità LGBTQ, i supereroi dicono la loro a tutela dei diritti, sia quelli di Marvel che di DC, due colossi americani che hanno pubblicato due volumi editi in Italia da Panini Comics, con protagonisti personaggi celebri e altri meno conosciuti, che non nascondono il loro orientamento omosessuale, due volumi a cui hanno collaborato anche diversi fumettisti firme italiane. Ieri sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, concerto Pane Arpane, un'iniziativa di solidarietà a sostegno di Sant'Egidio. Molti gli artisti che hanno voluto esibirsi a titolo assolutamente gratuito, tra questi Elio Germano. Sentiamo.

E ora con 24 mm entriamo nel borgo più ecologico d'Italia, alle porte di Roma. Sabrina Bellomo.

0: qui siamo nello Stato Vaticano.
1: Sì, siamo nello Stato Vaticano, siamo nei giardini papali di Castel Gandolfo, proprietà dei papi da fine del 1500.
2: È nato nel 2023, Papa Francesco aveva scritto nel 2015 l'enciclica Laudato Si, un'enciclica che non è solo un'enciclica ecologica, è anche un'enciclica sociale. Il Papa dice: se noi viviamo sfruttando la terra, sfrutteremo anche i nostri fratelli. Se sfruttiamo i nostri fratelli, sfruttiamo la terra, perché è proprio un modo di vivere.
1: Nasce così il centro di alta formazione Laudato Si, che è questo istituto pontificio che ha l'obiettivo di realizzare in questi giardini Borgo Laudato Si, 55 ettari di giardini monumentali e zona agricola che devono diventare un modello in cui realizzare percorsi ed educazione all'ecologia integrale, in cui realizzare un modello di sostenibilità ambientale e di economia circolare.
3: Quello che vediamo oggi è una sintesi di straordinaria bellezza, dove spiritualità, natura, storia, arte, lavoro e tecnologia intendono coabitare in armonia.
2: Ci sono 20 ettari di terreno agricolo dove abbiamo 1500 ulivi e produciamo l'olio. Abbiamo una parte di vigne dove facciamo con l'Università di Udine, che è venuta a dare una vigna particolare che con il cambiamento climatico non ha bisogno di tanta acqua.

0: resiste anche alle diverse malattie e speriamo di poter fare il vino nel 2028, il primo vino del Papa. E poi abbiamo tutta la parte della fattoria.
1: Questo è, diciamo, il pollaio. Qua ci sono davvero delle razze particolari. Abbiamo la gallina Cemani, che è questa tutta nera. È estremamente particolare perché è la gallina che viene dall'isola di Giava, è molto rara. Poi abbiamo anche delle razze ornamentali come queste qui, che sono a pois neri su sfondo bianco. Poi naturalmente abbiamo
2: I pavoni.
1: abbiamo il pavone comune e il pavone bianco. Tutti questi animali convivono naturalmente senza problemi.
2: Come funziona la fattoria del Borgo Laudato Si'?
1: Allora, principalmente ruota tutto attorno alle mucche. Abbiamo sia mucche che vitelli che manze e c'è la produzione del latte. Poi intorno a questo, diciamo, posto centrale dove vengono tenute le mucche, si snoda quella che poi diventerà la fattoria didattica, dove ci sono animali un po' più ornamentali e un po' più particolari.
2: Qui c'è un esemplare particolarissimo.
1: Questo è un esemplare molto particolare, molto curioso, dato il suo folto mantello, ed è la vacca scozzese, detta Highlander. È un animale che è in grado di resistere ad altissime temperature, fino a meno 40 gradi. Qua abbiamo il pony americano e poi la nascosta. Un pochino all'ombra della sua casa c'è la pecora dal naso nero del Vallese, che è una pecora che viene dalla Svizzera.
2: Come sei venuta a conoscenza di questi corsi di formazione?
1: Attraverso un'associazione che si chiama Percorsi di Cittadinanza, che collabora attivamente col Borgo Laudato Si'. Devo dire che mi ha davvero stupito l'organizzazione, gli insegnanti, che si vede assolutamente che amano alla follia questo lavoro e ci hanno insegnato l'utilizzo di tutti gli strumenti di base e soprattutto la conoscenza delle piante, come ci si prende cura, eventuali rimedi.

0: di corbezzoli.
1: Poi che altre piante abbiamo? Qualche pianta arrampicante?
0: Aranci amari, le lavande, le aromatiche. C'è una cura particolare alla conservazione di una biodiversità che è preziosa, con tecniche di coltivazione e di manutenzione rispettose dell'ambiente.
1: Che cosa significa questo nel concreto, nel suo lavoro?
0: Cercare di rispettare le varie fisiologie, sì, e usando prodotti quanto più di origine naturale, anche insetti antagonisti per combattere le normali avversità di un giardino.
1: Allora Samuele, quanti anni hai?
2: Ho 25 anni e abito qui in zona, nei Castelli Romani, a Genzano. Sto imparando molto grazie ai maestri giardinieri che giorno dopo giorno ci permettono di imparare nuove tecniche, sia dalla manutenzione ordinaria fino a tecniche più magari specifiche, come ad esempio l'arte topiaria che riguarda le potature.
1: Tu quando è che hai pensato, ma potrei occuparmi delle piante, diventare un giardiniere?
2: Io da sempre ho questa passione un po' per il verde, il lavorare nella natura. È una cosa che mi ha sempre affascinato. Anche quello è un po' il bello, vedere come le cose cambiano quotidianamente, giorno dopo giorno, mettendoci una cura costante.
3: Tutti sono accolti qua e in particolare abbiamo delle formazioni per persone in difficoltà, o con il giardinaggio, o assistenti cuochi, o attualmente con un corso di pasticceria, proprio per aiutare queste persone. Anche durante l'anno li accompagniamo attraverso una cooperativa per trovare un lavoro.
4: Oggi facciamo una torta di carote. I ragazzi vedono mano a mano le diverse preparazioni, così da capire poi qual è il procedimento per arrivare alla finale di realizzazione. Vuoi montarlo tu? Vai! Dobbiamo cercare di creare prima una massa abbastanza stabile, ok, di uova montate, e poi inserire piano piano l'olio. A filo vuol dire, ti ricordi, facciamo un filo unico, ok? Mettiamo le carote e continuiamo dopo con le polveri, ok? La farina, il lievito e le spezie setacciate. Te, vuoi venire tu a rovesciare il composto all'interno della tortiera?
1: Un corso di pasticceria qui al Borgo Laudato Si, come mai?
5: Io ho iniziato casualmente in comunità, la comunità Don Mario Picchi al Chase, facendo il

0: Bellissimo, giardini stupendi, curati nel minimo dettaglio, animali, e poi si fanno questi corsi di formazione che comunque aiutano persone come me che magari sono in difficoltà e ti danno una chance, sì.
1: Quando Francesco parla di ecologia integrale, mette insieme due concetti fondamentali che sono alla base del vivere insieme in questo mondo: la cura del creato e il rispetto della dignità di ogni essere umano, cura di chi vive oggi una periferia esistenziale, no? Quindi le persone con vulnerabilità fisica o psichica, i rifugiati.
2: Come sei arrivato a lavorare qua?
3: Allora, io sono cittadino siriano. Dopo la guerra in Siria e dopo 2 volte che sono rimasto ferito in Siria, ho dovuto lasciare il mio paese. Io vengo da una piccola città di 23.000 cristiani, è stata colpita tantissimo durante la guerra e ho dovuto andare in Libano e lì attraverso poi il corridoio umanitario della comunità di Sant'Egidio sono arrivato in Italia. Ho iniziato a imparare la lingua italiana, ho fatto l'università come mediatore interculturale europeo e sociale. Ho fatto tantissimi lavori, e spesso nell'ambito dell'accoglienza, parlando diverse lingue, e ho trovato la candidatura aperta, mi sono candidato e ho fatto qualche intervista e sono qua.
2: E che significato profondo vedi tu nel borgo?
3: Allora, Borgo Laudato si parla di tantissime cose, ma soprattutto le cose che mi toccano personalmente, la dignità umana, del rispetto verso l'altro, il messaggio è bellissimo.
2: Qual è la continuità tra Papa Francesco e Papa Leone?
4: Papa Francesco, soprattutto, e oggi Papa Leone ci stanno dicendo che questa bellezza della vita in generale e questa natura, i nostri fratelli, siamo qui per custodirli. Questa continuità ci mostra che l'ecologia integrale non è qualcosa di nuovo, è qualcosa che c'è sempre stato ma che noi non abbiamo saputo vivere.
2: Lei crede che sia un modello replicabile?
1: In realtà questo modello nasce per essere replicato, quindi per esempio per qualcuno può essere di ispirazione il fatto che qui si utilizzi energia pulita o che raccogliamo l'acqua piovana per poi riutilizzarla per l'irrigazione dei campi o che la mobilità è solo elettrica o che vogliamo essere un borgo plastic free, arrivare a zero rifiuti e a zero emissioni di anidride carbonica. Sono talmente tante le attività, i progetti, anche i percorsi corsi formativi che è impossibile che chi viene non trovi un'ispirazione per cambiare qualcosa nella propria vita.

Nel corso della serata diminuiscono le piogge e le nubi gradualmente tendono a diradarsi. Tuttavia ci sarà ancora spazio per assistere a qualche debole rovescio o isolato temporale, soprattutto in prossimità delle zone alpine di Piemonte e Lombardia. Situazione molto simile al centro ed anche al sud, dove in un contesto di tempo stabile ci sarà ancora spazio per qualche debole rovescio isolato temporale. Al centro, proprio tra Lazio ed Abruzzo, mentre al sud, sulla zona della Campania. Comunque il cielo tenderà ad essere per lo più sereno o poco nuvoloso, così come sulle due isole maggiori. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione debole e variabile, con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o quasi calmi. Per la giornata di domani ci attendiamo ancora tempo stabile sul paese, un ampio soleggiamento e, nel corso delle ore più calde del giorno, ancora l'instabilità pomeridiana, soprattutto in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al sud, dove ci sarà ancora un po' di instabilità più marcata, soprattutto tra Calabria e Sicilia. Concludiamo con le temperature che per la giornata di domani tenderanno lievemente ad aumentare un po' su tutto il paese.

In Venezuela si aggrava il bilancio del terremoto, 235 morti accertati, 4.300 i feriti, 42.000 i dispersi, 100 edifici crollati alla Guaira sotto le macerie, anche un italo-venezuelano. Antibes, vertice intergovernativo Francia-Italia, due grandi nazioni con interessi convergenti, dice Giorgia Meloni. Collaboriamo con l'Italia sul nucleare e sul posto UNIFIL in Libano, spiega Macron. Gran Montana, l'uscita di sicurezza era chiusa con una catena d'acciaio, dice Sofia Donadio, liceale milanese rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno. Europa bollente, 212 vittime in Spagna, un bimbo muore in Francia, in Italia 5 morti, bollino rosso oggi in 18 città, picco di calore tra domenica e lunedì. Musica e impegno sociale all'Auditorium Parco della Musica di Roma con Pane Arpane a sostegno delle attività di Sant'Egidio e successi internazionali cantati in romanesco da Elio Germano. Mondiale di calcio, l'Ecuador a sorpresa batte la Germania 2-1 e si qualifica insieme ai tedeschi contro la Turchia, eliminata, prima sconfitta indolore per gli USA padroni di casa.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Iranews 24. Il terremoto in Venezuela, la tragedia del terremoto in Venezuela, i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti, le minacce nei confronti del nostro paese che arrivano dall'Iran sull'onda delle parole di Mark Rutte, le dichiarazioni di Giorgia Meloni, di Guido Crosetto a margine del confronto del vertice italo-francese che si è tenuto ieri, e poi le dimissioni o il licenziamento, lo leggeremo questo tema nei quotidiani, del vertice di Ferrovie dello Stato. Apocalisse del Venezuela, il titolo che fa Repubblica, è il primo che vi proponiamo quest'oggi. Terremoto di magnitudo 7.5 che devasta il paese, centinaia i morti, 40.000 i dispersi. Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime c'è anche un italiano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario Internazionale. 200 milioni per la ricostruzione. Questo è il titolo e questa è una delle foto che ci porta dentro la tragedia che sta vivendo il Venezuela e che vi raccontiamo sostanzialmente in presa diretta dalla notte scorsa. Questo è il Corriere della Sera, che ha a centropagina uno dei momenti dei salvataggi e delle operazioni di soccorso in corso nel paese. Il terremoto piega il Venezuela, qui il bilancio è di 180 morti, 40.000 dispersi, ma come sappiamo è un bilancio che drammaticamente si aggiorna di ora in ora, e questa era anche la prima del Corriere della Sera che volevamo mostrarvi. Morte e macerie è la grande foto, eccola qua, che sceglie il Giorno, il quotidiano nazionale, insomma Resto del Carlino, Nazione e Giorno, per raccontare quello che è accaduto in Venezuela. E poi appena sopra eccono anche la politica interna, le dinamiche internazionali con al centro il nostro paese, Italia-Francia per il Libano, perché è uno dei punti di accordo gestire la fase post-UNIFIL in Libano, trovato ieri da Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Lo scontro tra Roma e Teheran, con Teheran che ha detto Italia e Romania hanno contribuito al conflitto degli americani e degli israeliani. È la reazione, o meglio la conseguenza, per certi versi inevitabile e diretta, delle parole di Mark Rutte. Pronta la reazione italiana, con il ministro della difesa Crosetto che ha detto che Rutte ha fatto una grande confusione, e Meloni di suo che ha aggiunto: non abbiamo mai fatto partire aerei che andassero poi a bombardare il Venezuela. E poi ancora la totale sintonia con le parole proprio di Guido Crosetto, che sono state che è stata evidenziata dalla Presidente del Consiglio, e la telefonata tra Antonio Tajani e il Ministro degli Esteri Arachni, Ministro degli Esteri iraniano, proprio per garantire e ribadire il concetto. Dramma su dramma è il titolo che fa invece Avvenire, e ci porta anche in questo caso all'interno della vicenda venezuelana e del terremoto che ha colpito il paese. Centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già le prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. Il terremoto ha avuto magnitudo superiore a 7, due scosse a distanza

distanza di pochissimo tempo l'una dalle altre, un vero e proprio doppio terremoto, nel senso che una non è stata conseguenza diretta dell'altra. Tra le vittime accertate c'è anche un italiano. Siamo partiti da Repubblica, allora da Repubblica iniziamo anche a leggere e sfogliare i quotidiani proprio con questa sottolineatura che si faceva: il Pilar, la Furiosa e due terremoti gemelli spinti da America e Caraibi, le scosse letali a pochi secondi di distanza separate da appena 5 chilometri. Il Double Earthquake è una delle zone sismiche più sismiche del pianeta. L'1-2 che ha messo al tappeto il Venezuela ha un nome preciso, geologi e geofisici lo chiamano proprio terremoto doppio, una coppia di scosse di magnitudo comparabile, 7.2-7.5 per quanto concerne quello che è accaduto ieri in Venezuela, che si verificano in aree molto vicine, entro 50-100 km in un breve lasso di tempo, da poche ore a diversi giorni. Entrambi gli eventi sono considerati scosse principali piuttosto che una scossa di assestamento dell'altra, ed è esattamente quello che è accaduto ieri: una prima scossa di magnitudo 7.2, poi appena 39 secondi dopo una seconda scossa magnitudo 7.5 con epicentri distanti appena 5 chilometri. Torniamo su Avvenire, no? Dramma su dramma era il titolo d'apertura: il Venezuela travolto dal sisma, oltre la crisi pure la catastrofe, perché è un paese che è stato attraversato ed è attraversato da una profonda crisi economica che nemmeno il cambio di regime imposto sostanzialmente con un colpo di Stato dagli americani ha mutato. Peraltro un cambio di regime assolutamente parziale, un cambio al vertice del regime con il rapimento di Nicolás Maduro, poi trasferito in un carcere americano, e l'arrivo alla presidenza per il momento ad interim di quella che era la vice di Maduro. Per questo c'è stato un cambio al vertice del regime, ma non un cambio di regime con Delcy Rodríguez, anche se poi su questo punto torneremo, perché non è stato un avvicendamento banale anche dal punto di vista delle relazioni internazionali, e questo terremoto per certi versi già lo sta dimostrando. Nessuno se lo aspettava, bastava l'inflazione al 600%, la crisi ospedaliera in un paese senza accesso alle cure, o anche solo la fuga dalla crisi di 8 milioni di figli, come ricorda il triste romanzo Casas Muertas, dove si legge: intere famiglie fuggirono terrorizzate lasciando la casa, le masserizie, le piante del cortile, il cane. A tutto questo si è aggiunto lo sciame sismico iniziato il 24 giugno alle 18.04 nella costa centrale di Caracas, con quei due terremoti con scosse che hanno raggiunto anche i paesi limitrofi. Questo il quadro, e considerate che dice Avvenire che l'amministrazione di Delcy Rodríguez non ha nemmeno i mezzi per contare le proprie vittime, si affida alla provvidenza per salvare tutte le vite salvabili, come ha affermato lei stessa in un messaggio. C'è il tema degli aiuti, che sempre intrecciano quello della diplomazia. La diplomazia degli aiuti, Giorgio Ferrari per Avvenire, per un nuovo equilibrio senza vinti e vincitori. La nobile gara di solidarietà internazionale che avvolge in queste ore un Venezuela stremato da un catastrofico terremoto con un numero incalcolabile di vittime, un paese che da oltre 10 anni attraversa una profonda crisi economica e sociale, lascia intravedere la possibilità di una sorprendente eterogenesi dei fini, a fianco dell'odevolissimo istantaneo impegno delle organizzazioni internazionali, dalla Caritas alla Croce Rossa, allo sforzo e alla mobilitazione collettiva dell'Europa e degli Stati Uniti. Il sisma generato dal letale attrito della faglia al confine tra le placche tettoniche caraibiche e sudamericana ha paradossalmente il potere di congelare il quadro geopolitico del Venezuela, il paese che fu di Hugo Chavez e poi di Nicolás Maduro, e attualmente retto ad interim dall'ex vicepresidente e creatura politica proprio di Maduro, Delcy Rodríguez, non è cambiato. Lo sfacelo sociale, la corruzione diffusa, la povertà dilagante sono le stesse di prima,
anche gli appetiti dei vincitori sono rimasti medesimi. Non c'è da stupirsene: quando una grande potenza interviene in un paese ricco di risorse, dove finisce la geopolitica, dove inizia l'interesse economico? Esemplare in tal senso, Donald Trump, oltre a rimuovere dal famigerato cortile di casa un etnocaudillo come Maduro, il suo vero scopo era quello di mettere le mani sul territorio di un paese che possiede le più grandi riserve petrolifere accertate del pianeta. Identico negli scopi questo proposito e questa attenzione a quello che era cinese e russo. E allora dov'è, dice Ferrari, l'inaspettata opportunità che nella sua tragicità il terremoto sta offrendo al Venezuela? Quella di dar vita a una rete multilaterale di aiuti, investimenti, controlli reciproci, capace di diluire le ambizioni egemoniche dei singoli attori, costringendo i blocchi contrapposti a cooperare su un terreno improvvisamente divenuto neutrale. È così, è questo lo sviluppo che ci si può attendere? Beh, a guardare le prime mosse non sembra essere questo il futuro che attende il Venezuela, perché Donald Trump ha immediatamente detto che gli Stati Uniti sono pronti a dare una mano. Ho attivato le agenzie federali, in pochissimo tempo saremo operativi, ha messo 150 milioni per aiutare il nostro nuovo grande amico, ha detto Donald Trump. E gli altri? Da Mosca, per ora, scrive Repubblica, solo vicinanza. E dire che il legame del Venezuela pre-golpe con la Mosca di Vladimir Putin era sicuramente forte. Allora eccola la nuova superpotenza di riferimento che ha promesso un sostegno rapido, imponente ed efficace. Russia e Cina sono più caute. Allora bisogna andare a vedere quello che ha detto l'altro Rodriguez che tiene in mano il paese, cioè Jorge, ovvero il fratello di Delcy, che è il presidente dell'Assemblea, che cita tra i primi paesi nel ringraziarli per la solidarietà gli Stati Uniti, e nell'elenco di chi ha mandato aerei insieme a Messico, Spagna, Qatar e Nazioni Unite. Questo il quadro, e spicca ovviamente il fatto che tra questi paesi non venga in alcun modo citata né la Russia né la Cina. Anche Cina e Russia hanno promesso assistenza che Mosca invierà quando arriverà la richiesta. Formula curiosa che, insieme alla mancata citazione nell'elenco di Jorge Rodriguez, sembra confermare come nell'era post-Maduro Caracas abbia cambiato sfera di influenza. È cambiata sfera di influenza, è cambiato il vertice del regime, non è cambiato il regime. Allora chi ha analizzato e analizza la politica a livello globale, ma è venezuelano di nascita e ha avuto anche un ruolo nel governo del suo paese, cioè Moises Naim, dice: ci mancava questo, la corruzione del regime vanificherà anche l'assistenza. È un'altra catastrofe per il mio paese, il cui governo incapace ha distrutto anche le infrastrutture. Il problema non è la quantità degli aiuti, ma la capacità di riceverli, farli arrivare alle persone che hanno effettivamente bisogno. Tutto questo in Venezuela non esiste e ciò rischia di vanificare la assistenza. Ma ora c'è Delcy Rodriguez: non è migliorata la situazione rispetto a prima, quando c'era Nicolás Maduro. Lei è peggio, perché era lei a gestire la repressione, dice Moises Naim. E Trump, che vede i venezuelani felici, almeno prima del terremoto, stanno peggio di quando c'era Maduro, o comunque nelle stesse condizioni. Moises Naim era un oppositore anche di Nicolás Maduro. A quest'ora si aggiungono i danni del terremoto, ed è questa la sua riflessione. Cita Donald Trump inevitabilmente, ovviamente parlando di Venezuela, visto che lui che ha imposto con un golpe esterno e con il rapimento del presidente un cambio di passo in quel paese. E altrettanto inevitabilmente è il mood Donald Trump, le sue parole, la sua posizione per arrivare anche alla nostra politica, perché dei rapporti tra il nostro paese e gli Stati Uniti, ieri uno dei vertici dell'amministrazione americana, cioè il segretario di Stato Marco Rubio, è tornato a parlare dicendo più o meno: vedrete, tutto si metterà a posto, ma aggiungendo: il presidente è arrabbiato, è contrariato. Rubio, media, ma con l'Italia ancora gelo. Questo è il giornale, questo è il pezzo di Marco Liconti che andiamo a leggere insieme nello specifico. Eccolo qua: le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a ogni livello, militare e non solo, ma
ovviamente il presidente Trump è molto contrariato. Ritiene che in un momento in cui affrontavamo una minaccia che riguardava non solo noi, ma soprattutto l'Europa, molti paesi europei non si siano fatti avanti a sufficienza, non c'erano e purtroppo l'Italia era tra questi. Sono molto deluso, aveva detto Donald Trump, da Italia, Francia, Germania, Regno Unito. Ecco, si aggiunge Marco Rubio a questo elenco. Parla dal Bahrain, tappa della sua missione nel Golfo, Marco Rubio. È probabilmente un caso che l'ordine

ordine delle frasi sia quello riportato qui sopra. Se solo il segretario di Stato americano l'avesse invertito, ci sarebbe forse un segnale più definitivo che la frattura in corso tra Washington e Roma è destinata a ricomporsi rapidamente. Supereremo la cosa, concede ancora Marco Rubio parlando con i giornalisti, ma ricorda: le posizioni del presidente Trump in merito sono sempre state molto chiare e non dovrebbero sorprendere nessuno. Lo ha ribadito più volte e sono certo che questi temi torneranno d'attualità durante il vertice NATO che si terrà tra un paio di settimane. Un vertice ovviamente che andrà osservato con grande attenzione per le dinamiche che può innescare dal punto di vista delle relazioni internazionali, ovviamente, ma anche dal punto di vista degli effetti che può avere su quello che effettivamente sta accadendo, ad esempio in Iran, che è un conflitto che non ha aperto, che non hanno aperto le nazioni del patto Atlantico, ma che per certi versi quello si continua a trascinare come elemento. Allora ecco qua che ci andiamo ad aggiungere un pezzo del Corriere della Sera. Il Pentagono chiede 80 miliardi, giudici con Trump sui migranti, dalla Corte Suprema il via libera all'annullamento di migliaia di visti per siriani e haitiani, però ecco il Pentagono che chiede questi 80 miliardi perché il conflitto ha provocato una accelerazione e una tensione ulteriore per quanto concerne gli armamenti americani, e quindi bisogna un po' riannodare i fili e tornare ad alimentare le scorte. Questo è un aspetto ovviamente del racconto che non può essere archiviato da questo punto di vista. Allora ci aggiungiamo altri racconti, altre attenzioni proprio su questo tema, perché inevitabilmente andiamo a prendere, eccolo qua, il quotidiano Repubblica, prima di andare alle accuse rivolte al nostro paese, parlando di Trump, dell'Italia, dei rapporti con gli altri paesi europei, di questo presidente molto contrariato, lo sguardo non può che orientarsi a quel che sarà a inizio luglio, 6 e 7, Ankara, vertice NATO, la NATO alla prova di Hormuz. È il pezzo, il fondo, l'analisi di Maurizio Molinari. A 11 giorni dall'inizio, il summit di Ankara vede la NATO rischiare l'implosione per i disaccordi su Iran, Ucraina, spese militari, ma evitare il peggio può essere un'intesa sulla missione per proteggere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Qua vanno inserite allora le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, quelle affidate a Fox News: i numeri significativi dei decolli di voli americani dagli aeroporti militari alleati durante la guerra in Iran è stato un evidente tentativo di rivolgersi all'amministrazione repubblicana, come alla sua base elettorale, per far capire che la delusione di Trump è infondata, ovvero gli alleati hanno consentito agli Stati Uniti di adoperare le loro basi per le operazioni militari compatibili con la scelta di non partecipare al conflitto. Ma Trump ha reagito al tentativo di Rutte rilanciando le accuse di tradimento agli alleati e lodando uno solo di loro, Erdogan, prossimo padrone di casa del vertice NATO, per aver accolto la sua richiesta di non entrare in guerra al fianco dell'Iran. Questo significa che Trump va ad Ankara per cementare l'intesa con il leader turco, ma anche con la volontà di affrontare l'abbandono subito dagli altri alleati, da qui il rischio di un'implosione che nell'approccio transnazionale di Trump significa l'apertura di una trattativa ponendo sul tavolo una richiesta alla controparte. Per comprendere di cosa si tratta bisogna ascoltare le parole di J.D. Vance e del segretario di Stato Rubio proprio su alcuni passaggi, in particolare sulla necessità di mantenere la libertà di navigazione e impedire a Teheran di imporre il pagamento di pedaggi. Insomma, adesso tocca a voi, dove quel voi saremmo noi europei. E però quelle parole di Mark Rutte sono state un tentativo di assecondare Donald Trump, come peraltro ha fatto in precedenza altre volte il segretario generale della NATO, di preparare al meglio il vertice che ci attende. Beh, sicuramente l'effetto è stato quello di creare un bel problema
a chi ha citato Italia in primo luogo, tanto che ieri Giorgia Meloni è dovuta tornare sul tema, come provavamo a dire in precedenza e come vi mostriamo con l'aiuto anche del Messaggero. Mai partecipato agli attacchi in Iran e sul Libano, il patto con Macron, questo l'idea, il primo summit intergovernativo dopo 6 anni, siamo partner indispensabile, questo nel rapporto con la Francia, intesa per una coalizione militare in Medio Oriente dopo il disimpegno degli Stati Uniti, ma qua questa volontà di ribadire il concetto, e cioè non abbiamo mai partecipato alle operazioni in Iran, è stata necessaria da parte del nostro governo, perché lo intravedevamo in precedenza su Repubblica, ve lo mostriamo ora con l'aiuto del Corriere della Sera, da Teheran è arrivata questa dichiarazione, questo attacco. Voi italiani, voi rumeni, siete complici dei raid. Parole che hanno portato a quella frase di Giorgia Meloni, alla reazione del ministro Guido Crosetto, alla reazione del ministro Antonio Tajani, che dice agli iraniani, meglio al suo omologo, cioè Abbas Araghchi, nessuna azione bellica da parte nostra. E poi ecco anche l'ira di Crosetto, da rutte frasi a caso e inopportune. Il caso dei voli americani partiti dall'Italia per l'operazione militare americana Epic Fury in Iran non si placa né sul piano interno né su quello internazionale. L'Iran attacca, chiede chiarimenti, il ministro degli esteri italiani chiama il suo omologo Abbas Araghchi e lo rassicura, il ministro della difesa Crosetto sollecita con una certa ruvidezza a vigilare sulle dichiarazioni, quelle di Rutte pronunciate a caso, inopportune, superflue, in un tempo in cui la sicurezza nazionale è esposta a minacce sempre più complesse, parole imprecise, ricostruzioni infondate e polemiche alimentate senza verifiche rischiano di produrre una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma conseguenze ben più serie sul piano internazionale. Insomma, c'è da un lato la preoccupazione di una polemica politica, dall'altro c'è la consapevolezza di qualcosa di più, dei rischi che si possono correre, perché quelle parole, pare sia questo il ragionamento che si sia fatto all'interno del governo e soprattutto tra il ministro della difesa e il ministro dell'interno, e quindi tra Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, rischiano di essere benzina e carburante per chi ha propositi contro il nostro paese, lupi solitari, rischi di attentati, e di più, queste parole mettono a rischio i nostri interessi nel Golfo, le navi che si trovano in quella situazione, comprese quelle di Costa Crociere che sono attualmente bloccate, no? Quei timori nel governo per il caso NATO che può innescare reazioni pericolose, questo è il concetto che viene evidenziato dal Corriere. I ministri Crosetto e Piantedosi sono arrivati al vertice in Costa Azzurra a bordo dello stesso aereo. A margine del vertice si ragiona proprio di questo, di quanto le dichiarazioni del segretario NATO siano potenzialmente pericolose per scatenare la reazione di qualche lupo solitario. In una parola, terrorismo. Il possibile allarme non viene sottovalutato da Palazzo Chigi, senza però alimentarlo. L'idea però è che l'Iran possa scatenare suoi proxy quando le nostre imbarcazioni saranno impegnate a sminare lo stretto di Hormuz. È il nostro compito, no? Per dirla con Marco Rubio in precedenza, citato leggendo la riflessione e l'analisi di Maurizio Molinari. Allora ecco che anche per tutte queste ragioni Antonio Tajani ha immediatamente telefonato a Abbas Araghchi, al ministro degli esteri di Iran. Timore per le nostre navi Hormuz, retroscena di Francesco Malfetano e, come vedete dalla grafica del quotidiano La Stampa, i primi contatti arrivano quando a Roma è ancora notte. Dall'altra parte della linea c'è Teheran. Gli iraniani vogliono capire, protestare e ottenere spiegazioni. Le parole pronunciate da Rutte sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti per l'operazione Epic Fury hanno provocato un cortocircuito diplomatico che Meloni avrebbe voluto evitare a ogni costo. Nella Repubblica Islamica prevale
valgono stupore e irritazione perché l'Italia, anche nei momenti più difficili delle relazioni tra Occidente e Iran, è rimasta uno dei pochi interlocutori europei con cui mantenere un canale aperto di dialogo. Invece adesso, all'improvviso, il sospetto di un coinvolgimento diretto di Roma nel conflitto rischia di incrinare un equilibrio costruito negli anni. È il peggiore scenario possibile per Palazzo Chigi, non tanto per le parole di Rutte in sé, quanto per le conseguenze, perché il governo ha lavorato fin dal primo giorno per tenere l'Italia fuori dal perimetro operativo dello scontro e perché ogni equivoco in questa fase può trasformarsi in un problema di sicurezza. La rabbia allora nei confronti del segretario generale della NATO torna a montare con il passare delle ore e qui si torna.

tornano a citare le parole proprio di Crosetto, come si leggeva anche in precedenza con l'aiuto di altri quotidiani. Vi facciamo vedere anche il Fatto Quotidiano, che ha una lettura sensibilmente più polemica di tutto questo. Sberle da Trump e dalla NATO e ora anche da Teheran. Italia isolata. Basi USA, Tajani tenta di cucire con l'Iran. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Questo, eccolo qua, il pezzo di Luca De Carolis. Ora Meloni scarica Rutte ma non vuole andare in aula. La prima vera risposta è per Giuseppe Conte: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se lo avessimo fatto non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata da parte del presidente americano molto spesso. La risposta piccata ma non bellica, calibrata dopo una giornata difendente dei suoi, è per il segretario generale NATO. Nella sua entusiastica ricostruzione ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, che lui stesso poi ha corretto e puntualizzato. Così Meloni dicendo: sono completamente d'accordo con le parole di Guido Crosetto e con la sua nota, parole che alimentano la confusione. E allora però aggiungiamo un elemento, perché in questo contesto va detto che è andato bene il vertice con Emmanuel Macron e non era scontato, visti i dissapori personali, ma Meloni e Macron hanno detto: non è più tempo del gelo, fa molto caldo, siamo in una fase di disgelo, e poi siamo due leadership pur con caratteri diversi, ma anche con posture politiche ovviamente diverse, che hanno a cuore l'interesse nazionale. Allora diciamo vanno scongelate le relazioni per il bene comune di questi due paesi, e uno dei concetti è quello del Libano, e poi una cooperazione che può essere a livello industriale, compreso il settore aerospaziale e compreso il settore delle armi, che ha in Italia e Francia due dei paesi più forti dal punto di vista industriale su questo capitolo. E allora ecco l'altra cosa per cui Trump non è molto contento di noi, no? Per usare un eufemismo, cioè quanto spendiamo noi europei in armamenti, quel 5% nel rapporto PIL che l'Italia ha prima entusiasticamente accolto, ora con maggiore cautela, e quel fondo europeo SAFE per il quale noi avevamo chiesto 14,9 miliardi, che non abbiamo ancora attivato, che verosimilmente verrà attivato solo in modo parziale rispetto a questa cifra, e quindi si arriverà attorno ai 5. E Giorgetti aveva detto l'altro giorno, proprio alla Festa della Verità, e ci torna Giuseppe Liturri questa mattina su il quotidiano diretto da Belpietro, andando a contare le cose: vedremo se ci conviene attivarlo sulla base di quanto ci costa accedere a quel tipo di prestito e quanto invece un normale, tra virgolette, BTP. Siccome il tasso è variabile, i risparmi sono a rischi, il costo del debito cambia in 40 anni, i 7 miliardi in meno di interessi che qualche giornale aveva evidenziato per spingere questo SAFE, semplicemente, scrive Giuseppe Liturri, non esistono. È tutto, ci fermiamo qui per quanto riguarda la lettura dei quotidiani italiani, qualche istante per la linea che torna alla regia e poi torniamo di nuovo con l'informazione.

Nel corso della serata diminuiscono le piogge e le nubi gradualmente tendono a diradarsi, tuttavia ci sarà ancora spazio per assistere a qualche debole rovescio o isolato temporale, soprattutto in prossimità delle zone alpine di Piemonte e Lombardia. Situazione molto simile al centro ed anche al sud, dove in un contesto di tempo stabile ci sarà ancora spazio per qualche debole rovescio isolato temporale. Al centro, proprio tra Lazio ed Abruzzo, mentre al sud, sulla zona della Campania. Comunque il cielo tenderà ad essere per lo più sereno o poco nuvoloso, così come sulle due isole maggiori. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione debole e variabile, con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o quasi calmi. Per la giornata di domani ci attendiamo ancora tempo stabile sul paese, un ampio soleggiamento e, nel corso delle ore più calde del giorno, ancora l'instabilità pomeridiana, soprattutto in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al sud, dove ci sarà ancora un po' di instabilità più marcata, soprattutto tra Calabria e Sicilia. Concludiamo con le temperature che per la giornata di domani tenderanno lievemente ad aumentare un po' su tutto il paese.

0: Facci raccontare in diretta.
1: E dopo le dimissioni si annuncia.

0: Di nuovo buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Si aggrava il bilancio con il passare delle ore in Venezuela, provocato dalle due devastanti scosse di terremoto di ieri, 235 i morti già accertati, 4.300 i feriti, 42.000 i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie, oltre 100 gli edifici crollati solo nell'area di La Gaira, tra le vittime qui anche un italo-venezuelano. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per la strage ferroviaria di Viareggio del 2009, nella quale morirono 32 persone con il deragliamento e l'esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Definitiva anche la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, Ferrovie dello Stato che intanto registrano un cambio al vertice con l'addio dell'amministratore delegato attuale Antonio Donnarumma. Europa e Italia nella morsa del caldo, cappa di calore provocata dall'anticiclone africano, temperature record, 50 gradi al suolo, 212 le vittime già registrate in Spagna e in Italia. Il picco di calore è atteso tra domenica e lunedì, oggi 18 le città con il bollino rosso. E poi i mondiali di calcio, l'Ecuador accede ai sedicesimi battendo a sorpresa 2-1 la Germania, che era già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, 2-0 ai danni di Curaçao, pari 1-1 tra Giappone e Svezia, entrambe ai sedicesimi. Paraguay-Australia 0-0, la Turchia già eliminata, supera gli Stati Uniti, già qualificati, 3-2. In Venezuela, dicevamo, la situazione che si presenta dopo le due forti scosse di terremoto di ieri, un centinaio, quelle di assestamento successive nelle 24 ore. La Gaira è uno dei centri più duramente colpiti, sono continui i cedimenti strutturali negli edifici, alimentano anche rischi per le squadre di soccorritori che continuano a muoversi tra le macerie. Emma Farnè.
1: La Guaira, prime luci del mattino. Così si è svegliato un paese intero. Guarda, dice un motociclista, sulle strade di Catia la Mar, devastata. A Caracas, la ricerca dei sopravvissuti a mano.
2: Il momento fu muy forte.
1: È stato fortissimo, racconta Carmen, fortissimo. Mio marito mi ha abbracciato, abbiamo iniziato a pregare. Ecco l'epicentro del terremoto più forte degli ultimi 126 anni. Urla un uomo, mia madre, intorno solo macerie. Questo invece l'aeroporto di Maiquetía. Un disastro, dice un passeggero, tutto distrutto. Alla Guaira i soccorritori si arrangiano come possono. Dice uno di loro, non è arrivato nessuno ad aiutarci, nessun macchinario o qualcuno del governo. Lo vedete, aggiunge, quanto è grave qui. A Baruta la commozione di chi riesce a salvare i sopravvissuti. E Caracas si prepara così a vivere i prossimi giorni.
0: Il conflitto in Medio Oriente con il negoziato tra Washington e Teheran e le aree ancora avvolte dall'incertezza, ad esempio le ispezioni sul programma nucleare iraniano, il futuro della gestione dello stretto di Hormuz. Sentiamo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
3: Trump è molto arrabbiato con l'Italia, come con altri paesi, per il mancato sostegno durante gli attacchi in Iran. Lo ha rivelato il segretario di Stato americano Rubio, ma intanto proprio Teheran, dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, ha accusato Italia e Romania di essere complici nella guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghaei, ha minacciato conseguenze, ma a stretto giro è arrivata la spiegazione del Ministro degli Esteri Tajani, che in un colloquio telefonico con l'omologo Araghchi ha ribadito che l'Italia non ha preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle sue basi per azioni belliche contro l'Iran. La recente riapertura dell'ambasciata italiana è invece un forte segnale di dialogo, ha sottolineato il capo della Farnesina. Altro tema caldo, Hormuz, dove un cargo è stato colpito da un proiettile di origine sconosciuta. I Pasdaran avevano avvertito: non si passa senza autorizzazione. L'Iran non ha ancora rinunciato all'idea di imporre un pedaggio, anche se questa ipotesi è stata ufficialmente negata dall'Oman.
0: Antibes, vertice intergovernativo Francia e Italia, Giorgia Meloni e Emmanuel Macron assicurano sulla saldezza dei rapporti tra i due paesi. La Premier torna anche sulle recenti dichiarazioni del segretario NATO Rutte, serve prudenza. Inviati Gabriele Martelloni, Massimiliano Cantatore.
4: Quanto tempo, scherza Emmanuel Macron accogliendo Giorgia Meloni al castello di Antibes per una visita privata al museo di Picasso, battuta che la Premier ricambierà poco dopo sotto le colonne corinzie di Villa in Le Roc, uno dei simboli della Costa Azzurra, dove va in scena il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Nel rapporto altalenante tra i due leader la fase è di bonaccia, viviamo in un clima caldo, tra noi non c'è gelo, assicura il padrone di casa, e la Presidente del Consiglio conferma: nel rispetto reciproco difendiamo gli interessi nazionali.
5: Tre relazioni non sono state, diciamo, glaciali, sono state relazioni tra persone serie che parlano di politica.
4: Dal G7 di Evian alle 5 di Berlino, con lo sguardo rivolto al summit NATO di Ankara, la sintonia è evidente su questioni non scontate, dalla collaborazione su difesa, energia, immigrazione, al lancio di una coalizione in Libano per il posto UNIFIL. E c'è la consapevolezza, maturata da entrambi, del progressivo disimpegno statunitense dal vecchio continente, che richiede più compattezza e collaborazione in Europa. Resta un caso le parole di Rutte sull'utilizzo delle basi italiane nella crisi iraniana, e la Premier spiega: Teheran ha compreso che non c'è stato un coinvolgimento di Roma nel conflitto, ma suggerisce cautela al segretario generale dell'Alleanza Atlantica.
5: È probabilmente appunto un tentativo di preparare al meglio il prossimo.
0: Il prossimo appuntamento, naturalmente, a questo si riferiva la Premier. Il cambio al vertice annunciato per Ferrovie dello Stato lascia l'amministratore delegato Stefano Donnarumma. Troppo forti le divergenze nella fase post PNRR. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
6: Un rapporto che arriva all'ultima stazione. Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di FS, Ferrovie dello Stato, nei prossimi giorni lascerà la guida del gruppo. Le dimissioni sono in arrivo, fanno sapere fonti del Ministero dei Trasporti, dopo un incontro con il ministro Salvini, che lo ringrazia e fa sapere: c'è raccordo sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. Proprio su questa seconda fase, infatti, secondo indiscrezioni, ci sarebbero state divergenze con il dirigente, in particolare, riferiscono fonti ben informate, sui finanziamenti infrastrutturali dopo la fine del PNRR. I cantieri del piano di resilienza sono una sfida non ancora conclusa, ne sono stati aperti 1.300 su 18.900 chilometri di rete, una media di uno ogni 15 chilometri. In una stagione funestata anche da sabotaggi, frequenti scioperi e polemiche sui ritardi dei treni, il ministro Salvini rivendica: la puntualità è aumentata del 7% a giugno rispetto all'anno scorso, anche grazie a investimenti ingenti e all'avanzamento del piano strategico. Indiscrezioni di stampa indicano già il successore di Donnarumma. Potrebbe essere l'attuale amministratore di Trenitalia Giampiero Strisciuglio, per lui una promozione dalla società più operativa alla testa del gruppo.
0: La strage di Crans-Montanala porta l'uscita d'emergenza, è sempre stata chiusa con una catena. Queste le parole di Sofia Donadio, una degli studenti liceali del Virgilio di Milano, vittime delle costellazioni. L'intervista di Emanuela Bonchino.
7: Io quella uscita d'emergenza me la ricordo bene, è sempre stata chiusa, fin dal primo giorno che io sono entrata in costellazione è sempre stata chiusa, stavo spesso seduta su quello sgabello, ci ho anche fatto alcune chiamate per gli auguri di Capodanno. C'era una catena, tipo quella delle bici, che era legata attorno al maniglione antipanico della porta.
8: Vuole raccontare la sua verità, Sofia Donadio, per questo appena se l'ha sentita ha chiesto ai genitori di poter parlare con la stampa. Sul corpo i segni della tragedia di quella notte al Constellation, quando tutto è bruciato, 41 vittime. Lei ce l'ha fatta, le sue cicatrici fanno male, ma vuole mostrarle perché urlano giustizia.
9: Come stai?
10: Sto cercando di prendere
9: a pieno tutta la mia quotidianità, la mia vita, come quasi come era prima. Sto cercando di fare animatrice nell'oratorio in cui sono sempre andata fin da piccola.
8: La riabilitazione sarà lunga e costosissima, bisogna guarire fuori e dentro.
10: È un percorso lunghissimo, hanno fatto oltre 60 giorni, 62 giorni di ospedale. Noi stiamo lottando in tribunale, Sofia ce la metterà tutta per impegnarsi a guarire quanto prima.
8: E lei si impegna per chi non c'è più e per chi ancora combatte, va a trovarli spesso in ospedale, al Niguarda, i suoi amici feriti.
9: Devono continuare a lottare, a farsi forza anche a vicenda, a sostenersi.
8: E poi c'è il futuro, a 16 anni guardi avanti, ai tuoi sogni già da grande.
9: Ho sempre avuto due idee abbastanza chiare. O verso la medicina o verso giurisprudenza.
10: Meglio la medicina.
0: Il mondiale di calcio con i primi verdetti della fase a gironi che va ultimandosi. Qualificato l'Ecuador dopo il sorprendente 2-1 ai danni della Germania, già qualificata. La Turchia già eliminata, batte gli Stati Uniti padroni di casa, già qualificati 3-2. Paraguay-Australia 0-0, ai sedicesimi domenica Sudafrica-Canada, lunedì Brasile-Giappone, martedì Olanda-Marocco. Roma, ieri sera, l'Auditorium Parco della Musica, concerto Pane Arpane a sostegno delle attività solidali della comunità di Sant'Egidio. Protagonista Elio Germano con la sua versione in romanesco di molti successi internazionali, ma sono stati diversi gli artisti che si sono alternati sul palco, da Willy Peyote a Paola Cortellesi, impegno sociale testimoniato anche ai microfoni di Rai News 24, intervista a Bruno Rissas di Lara Martino.
11: Il messaggio alla fine è già quello di partecipare, cioè di prendere parte ad iniziative che hanno ovviamente innanzitutto uno scopo pragmatico, perché poi noi in qualche modo siamo fortunati nel poter attrarre le persone con questi strumenti, no? Che sono le canzoni o comunque lo spettacolo, l'intrattenimento, e in qualche modo questa esca serve a qualcuno o a qualcosa di importante. Ma poi il messaggio in questo momento è anche creare delle comunità provvisorie che si riconoscono in determinati valori e che credono nella possibilità dello stare insieme e di fare qualcosa per gli altri, ma anche di fare qualcosa per se stessi, perché io ti dico la verità, vengo in questi contesti sia perché sono mosso da una serie di valori che da sempre mi porto dentro, ma anche perché mi sento meno solo e quindi anche egoisticamente esco rincuorato, sia per le persone che incontro fra i colleghi e le colleghe, sia per l'umanità che abita questo.

0: contesti e lo spirito e l'energia che viene fuori. Quindi io esco da queste cose e dico sono più fiducioso rispetto a quando sono da solo a casa e guardo le cose da uno schermo.
1: A proposito di schermo, arriva il nuovo Spider-Man con Tom Holland e Zendaya. Nelle sale il film anche Supergirl, cinema italiano poi premiato ai Nastri d'Argento, il momento di Tutti i Frutti.
2: Tutti i frutti, oh Rudy, tutti i frutti, oh Rudy, tutti i frutti.

0: trovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo alla Fondazione DARC, nella mostra di Gabriele Silli, che resterà aperta fino al 27 settembre. E in apertura di questa puntata, una delle coppie più amate del cinema, Tom Holland e Zendaya, hanno presentato a Roma il nuovo capitolo di Spider-Man, Brand New Day, al cinema dal 29 luglio.
1: Che mi sta succedendo?
2: Ti sono mancato, Spidey?
1: Sto impazzendo. Sono fuori controllo. Devo trovare una soluzione immediatamente.
3: Spider-Man conquista Roma. Sulla facciata di Castel Sant'Angelo compare uno dei supereroi della Marvel più amati di sempre per un evento speciale dedicato ai fan. I protagonisti Tom Holland e Zendaya, coppia nella vita e sul set, sono arrivati nella capitale per presentare il nuovo capitolo Brand New Day. Una saga che ha un valore speciale per loro. Si sono conosciuti 10 anni fa, proprio durante le riprese di Spider-Man Homecoming. Questo è il loro quarto capitolo insieme.
1: A volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
5: Movies is every time you step onto set.
1: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
3: Diretto da Destin Daniel Cretton e in arrivo nelle sale dal 29 luglio, Brand New Day riparte da un mondo che ha dimenticato l'esistenza di Spider-Man. Rimasto solo, il giovane supereroe continua però a proteggere New York, affrontando minacce sempre più pericolose.
6: This new chapter explores many topics.
3: Ci sono molti temi nel film: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quali tra questi vi ha colpito di più?
7: At the heart of it is a very human story, which
8: è una storia molto umana. In fondo si tratta di giovani che cercano di capire chi sono nel mondo e chi diventeranno. Affrontare il dolore e la perdita e cercare di elaborare tante cose. Peter Parker ha attraversato davvero di tutto. E ogni volta che lo guardo, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo o dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi, alla fine, stanno meglio grazie agli altri. E questa è una cosa enorme.
7: Secondo te chi ti sta guardando?
9: Magari qualcuno.
7: Ok, beh, ciao qualcuno!
3: E proprio il tema dell'essere dimenticati ci porta ad una domanda per Tom Holland e Zendaya. Cosa succederebbe se un giorno non vi ricordaste più l'uno dell'altra?
10: What is meant to be,
4: ciò che è destino
10: will always be.
4: Accadrà sempre.
10: Is what I would say.
8: E penso che quando senti una certa sicurezza o connessione con una persona, è molto difficile non sentirla.
7: Safety or connection with a person. It's very hard to not feel that way, you know?
8: E anche se
4: va oltre la memoria.
8: Memoria, spazio, tempo, c'è qualcosa. Non so se di chimico o di altra natura che senti intorno alle persone con cui ti senti davvero al sicuro.
7: You feel safe with or you feel seen by.
2: Ma sei in pericolo, devi fidarti di me.
11: Questa storia può diventare davvero spaventosa.
3: Nato come fumetto nel 1962, Spider-Man è ancora oggi uno dei supereroi più amati al mondo. Per prepararsi a questo nuovo capitolo, Tom Holland ha letto centinaia

0: dei commenti dei fan sui social per capire aspettative e desideri del pubblico.
1: Why?
0: Perché era così importante per te ascoltare la voce degli appassionati?
2: Questi film sono per tutti, ma ci sono molte parti dedicate a quel gruppo di fan che hanno passato la vita leggendo fumetti e facendo cosplay. È una comunità incredibile.
3: E poi tu sei fan?
2: Assolutamente.
4: Si possono inibire gli aspetti negativi e mantenere i positivi?
5: Come decideresti quali sono negativi e quali positivi?
4: No, scusatemi.
5: Tu non sei uno dei miei studenti, vero?
0: E sempre parlando di supereroi, è nelle sale Supergirl, la storia della cugina di Superman. Ad interpretarla è Millie Alcock. L'ha incontrata per noi a Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
6: La vendetta non farà sparire il tuo dolore.
7: La storia di Kara, ragazza con i superpoteri che ha perso la voglia di combattere. Il cugino Superman le manda messaggi di incoraggiamento dalla Terra.
8: Ehi, volevo sentirti un attimo per capire quando pensavi di tornare. Ho paura che non troverai la tua strada qui, se continui a scappare da questo mondo, Kara. Che non troverai persone amiche.
7: Un'avventura tra pianeti lontani, popolati di creature mostruose e di alieni. Il più cattivo è il lobo, Jason Momoa, spietato cacciatore di taglie. Ma perché ha voluto essere in questo film?
9: Sono il fan numero uno di Lobo. Ho sempre voluto interpretare questo personaggio. E questa è la ragione per cui ho voluto fare questo film.
7: Alla fine è un cattivo dal cuore tenero.
9: Sì, è un personaggio complesso, è un grande cacciatore di taglie, ma è solo un aspetto.
7: Kara ritrova la forza per salvare la vita al suo cane Crypto, che sin da cucciolo l'ha seguita quando ha dovuto abbandonare la sua casa e la sua famiglia.
3: Crypto non è soltanto così adorabile, ma è il simbolo del suo passato, di tutti quelli che ha conosciuto, dei posti dove è stata. È la sua rinascita dopo aver lasciato il suo pianeta.
10: Io vado. Siediti.
11: Vuoi darmi del bugiardo?
7: Sulla sua strada, Supergirl incontra Ruthy, determinata e combattiva ragazzina.
12: No, è un piccolo gruppo di due.
13: Penso che Ruthy e Supergirl si riconoscono, si ritrovano nello stesso dolore che hanno attraversato, cioè la morte dei genitori.
14: Ciao!
7: Un film che unisce la forza invincibile dei supereroi, ma va più a fondo nei sentimenti, nei valori, nel senso di giustizia e di amicizia.
15: Ho potuto esplorare il suo carattere, il trauma che ha attraversato, l'elusione delle responsabilità e alla fine diventare un eroe, con tutti i difetti e nel complicato rapporto che abbiamo con la vita.
7: Così ci dice il regista.
9: È un film che insegna alle ragazze ad essere se stesse, ad essere forti e anche vulnerabili.
16: Se va bene, finisci rapita. Se va male, mandi tutto all'aria per entrambe. Io devo salvare il mio cane. Tu, fa come ti dico. Sta zitta e non morire.

0: benedizione dei nastri d'argento che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico. Insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
3: Che cosa

0: ci insegna ancora oggi una donna come Anna.
1: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo.

0: Riconoscimento a Francesco Ghedi, miglior attore non protagonista.
1: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film, film che ci dà, commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende. E quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema. E quindi il mio pensiero va a Willy.
0: Tre premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
2: Buona la prima?
3: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
0: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì. Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
4: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
0: Voglio essere libera. Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
5: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa, perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
0: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
2: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
6: Sì, rispolvera il potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante. Non voglio dire che non sia efficace quella comicità, questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato, e quindi ha creato un film veramente bello.
0: La simpatia in quella di Barbara Boucher al suo primo nastro e per un ruolo drammatico.
7: Ce l'ho fatta! Meglio tardi che mai. Sono felicissimo, proprio felice, felice. Non me l'aspettavo, lo sognavo, lo desideravo, ma non pensavo che arrivasse. Invece è arrivato.
8: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui. Come le cose
0: che lo rifaremo. Chiudere la serata la musica di Mahmood, vincitore della migliore canzone del film Le cose non dette di Gabriele Muccini.
9: Il processo di scrittura è stato totalmente differente rispetto a quando scrivo per il mio disco, scrivo anche per qualche altro artista, quindi è stato un gioco molto piacevole e sicuramente ho imparato tanto da questa esperienza.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, venerdì 26 giugno, pronti?
0: Noi inizieremo subito col darvi gli ultimi aggiornamenti sul devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. La conta dei morti è salita a 180, ma ci sono anche più di 40.000 dispersi. Stanno arrivando gli aiuti internazionali e la Farnesina è al lavoro per tutti gli italiani che risiedono nel paese. Rinsaldato poi ieri nel vertice ad Antibes tra Meloni e Macron l'asse Italia-Francia, ma Teheran torna all'attacco sulle parole del segretario della NATO Rutte e attacca: Roma è stata complice dei raid. Tajani agli iraniani: nessuna azione bellica.
1: E poi Giulia, il caldo, che fine settimana ci aspetta? Perché insomma siamo alle porte del weekend, alcuni numeri importanti da raccontarvi: sono 18 le città italiane bollino rosso, sarebbero 1,5 milioni di lavoratori più a rischio a causa caldo, in Spagna oltre 200 morti, anche la Francia in ginocchio. Insomma, faremo un tour anche di tanti paesi europei per capire questa situazione allarmante del caldo. Tante notizie anche oggi, Giulia, giusto, da raccontare.
0: Eccoci, a tra pochissimo.
1: A fra poco.
2: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
3: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
4: Viaggio? Ma vai da Conad.
5: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
4: Io ho assicurato anche la casa.
6: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid, da Aboca.
7: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
8: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
7: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Ah, quanto è bello iniziare la giornata e sentirsi rifiorire. Quella sensazione di equilibrio che solo il kefir con i suoi benefici può darti.
10: Come si chiama?
9: Milk Kefir Plus Flora Intestinale. Con probiotici e fibre naturali per il tuo microbiota. Milk. Benessere in una parola.
11: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
12: Con il Summer Black Friday di 1 euro, lo smartphone Samsung Galaxy S26 Plus a 719 euro con trade-in se restituisci il tuo usato funzionante. 1 euro.
13: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
14: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
15: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
16: I momenti più autentici hanno un gusto unico. Filetti di tonno Rio Mare. Anche se non è bello. Ha un sapore così, non serve altro.
17: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione, fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide, con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi

0: Il Finish Brill Asciuga disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
1: Ma i terrestri non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
2: Io uso Carnitin Plus con carnitina, che grazie al suo mix di vitamine e minerali giorno dopo giorno mi aiuta contro la stanchezza fisica e mentale.
1: Scrivi Carnitin Plus con carnitina.
2: Carnitin Plus, giorno dopo giorno, l'energia che non ti fa stare a terra.
3: Nel territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
4: Enza? Nel territorio?
5: Crai!
4: Ma certo!
6: Eccellenza, ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4 euro. Parola di Enza. Crai, nel cuore dell'Italia.

0: Islamica dell'Iran sta attraversando difficoltà sul fronte alimentare. Prenderemo una parte del loro denaro e la spenderemo acquistando grano, soia e mais.
1: Hormuz, dove un cargo è stato colpito da un proiettile di origine sconosciuta. Teheran, dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, ha accusato Italia e Romania di essere complici della guerra.
2: Il segretario generale ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati.
3: Temperature al suolo vicine ai 50 gradi dopo una notte che dalla Germania alla Francia è stata la più calda di sempre. In Francia un bambino di appena 3 anni è stato ritrovato senza vita in un'auto davanti casa. Nel Regno Unito l'allerta rossa, rarissima, è stata prorogata.
4: Così si è svegliato un paese intero. Guarda, dice un motociclista, sulle strade di Katia Lamar, devastata. Ecco l'epicentro del terremoto più forte degli ultimi 126 anni. Urla un uomo, mia madre, intorno solo macerie.
5: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto nella nostra copertina, anche le immagini del drammatico terremoto in Venezuela, tantissimi dispersi. Intanto vi presento i nostri ospiti qui in studio con me, Francesco Semprini, La Stampa. Buongiorno Francesco e bentornato. In collegamento il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, buongiorno. Buongiorno Lucio e benvenuto. Prima di iniziare insomma il dibattito in studio, vogliamo darvi tutti gli ultimi aggiornamenti di questo terremoto in Venezuela. Si parla di oltre 40.000 dispersi, le vittime sono salite a quasi 200, stanno arrivando gli aiuti internazionali. Marco, vengo da te.
6: Sì. Sì, buongiorno Giulia, abbiamo adesso le ultimissime notizie che arrivano dalle agenzie, siamo in grado di darvi anche gli ultimi dati aggiornati. Per ora, e speriamo il bilancio non salga, siamo a 235 morti per il terremoto in Venezuela, 4.300 feriti e 42.000 dispersi. Queste sono le cifre, le ultimissime, arrivate dalle agenzie. Con la clip 3 ripercorriamo le ultime ore e vediamo gli ultimi aggiornamenti relativi a questo devastante sisma. Vediamo.
7: Terror.

0: Queste le ultimissime e Giulia, come sai, tra le vittime c'è anche un italo-venezuelano. Allora, con la clip 5 e grazie al TG1 ascoltiamo alcune testimonianze degli italiani che vivono in Venezuela. Alcuni hanno detto sembrava di rivivere l'Irpinia, il terremoto devastante dell'Irpinia, perché hanno paragonato i due dolori vissuti a confronto. Ascoltiamoli.
1: Che passò?
2: Lo tsunami nella piscina in giardino. Il primo pensiero ai nipotini.
3: Porta l'alluminio!
4: Ho preso i bambini, poi ho cominciato a urlare, i bambini chiaramente, poi li abbiamo infilati nell'armadio con tutti i cuscini, li abbiamo messo.
2: Veronica ha vissuto per 30 anni in Venezuela e ogni estate torna per le vacanze in famiglia. Qui non c'è persona che non abbia un legame con l'Italia, 2 milioni di discendenti, 150.000 residenti.
5: Ragazzi, terremoto in live!
2: L'influencer Alessandro Rosica manda la scossa in diretta social, poi racconta la notte di Caracas.
6: Scaffali quasi vuoti, hanno assaltato.
7: Guardate fino a dove è arrivato quel palazzo, è arrivato fino a qui.
2: Farnesina e ambasciata italiana si muovono, aiuti al sistema di protezione civile sono pronti, le porte della sede diplomatica aperte per gli sfollati.
8: Stiamo accogliendo anche alcuni connazionali qui nella residenza, perché diversi edifici sono stati evacuati.
2: Non risultano dispersi tra i nostri connazionali, ma nella grande comunità degli italo-venezuelani qualche timore c'è.
9: C'è una famiglia in una zona centrale di Caracas di cognome Cuomo che ancora non si riesce a trovare.
2: Ma diventa difficile trovarsi. Corrente elettrica, benzina scarseggiano, i cellulari si scaricano.
10: Queste sono le code per prendere benzina.
2: L'anima di questo paese in ginocchio parla italiano. Cosa bruttissima.

0: insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
1: A 5 anni dalla sua scomparsa, un libro ricorda la figura di Franco Marini, sindacalista e uomo politico. Federico Circi.
2: L'eterno centro, galassia oggi indefinita e per molti ancora contendibile, che da qui alle prossime elezioni condizionerà gli equilibri politici. Franco Marini, che del centro è stato un esponente di spicco, amava definirlo dinamico, come lui, sindacalista, politico, figura istituzionale. A 5 anni dalla scomparsa lo ricorda così il suo sindacato, la CISL, un uomo dalle tre vite.
3: Queste tre stagioni sono state unite da un filo, dall'autonomia, dalla partecipazione, dalla capacità di trovare e di ricercare sempre la mediazione, il dialogo.
2: E l'occasione è la presentazione del libro di Giorgio Merlo, dedicato proprio a Marini.
4: È stato l'interlocutore più autorevole e qualificato della cultura del cattolicesimo sociale tradotta nel sindacato e nell'impegno politico.
2: La mediazione come pratica democratica, per essere attrattivi, spiega Franceschini, in fondo la ricetta è semplice.
5: Piaceva alla gente per una ragione precisa, credeva in quello che diceva e la gente lo capiva.
1: Siamo alla cronaca, diventano definitive le condanne per i 12 imputati per la strage di Viareggio, tra loro anche l'ex amministratore delegato di Ferrovie Moretti, Maria Teresa Palamà.
6: Il treno più lontano che poi da Viareggio, è scoppiato tutto qua, c'è la stazione in fiamme.
7: Sono passati 17 anni e 7 processi per concludere l'iter giudiziario di uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia d'Italia, la strage di Viareggio con 32 morti e centinaia di feriti. Ieri la Cassazione ha messo il punto finale, confermando le condanne per i 12 imputati e il risultato più evidente, che è andato in carcere con una pena di 5 anni per disastro ferroviario colposo, incendio, l'allora amministratore delegato di Ferrovie ed RFI, Mauro Moretti, 72 anni. I familiari delle vittime, sempre presenti alle udienze, ieri non c'erano. Non ce l'hanno fatto sapere, lo abbiamo scoperto per caso, dice Daniela Rombi dell'associazione Il Mondo Che Vorrei.
8: È una sentenza storica perché per la prima volta vengono condannati gli amministratori delegati delle società e non le ultime ruote del carro. Era l'unico modo doveroso, perché un minimo di straccio di giustizia dovevamo e lo volevamo avere.
7: Una corretta manutenzione avrebbe evitato l'incidente, avevano affermato i giudici della Cassazione nella prima sentenza. Un'interpretazione, una sentenza ingiusta invece per Ambra Giovene, difensore dell'ex AD Moretti, che in una nota scrive: una pagina buia per il Paese. Non conta più il rispetto delle regole. Il vertice di un'organizzazione complessa come Ferrovie dello Stato risponde dell'errore di manutenzione di un assile verificato male in Germania. Moretti entra in carcere da non colpevole. Si è costituito questa mattina.
1: A Milano un automobilista ubriaco al volante travolge un motociclista e un pedone e poi fugge. Marco Signorelli.
9: Un motociclista ricoverato in ospedale, in pericolo di vita, un pedone ferito. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Milano, in via Carnia, nella zona nord-est della città. Erano passate da poco le 23 quando, in corrispondenza dell'incrocio con via Deruta, un furgoncino non ha rispettato la precedenza e ha travolto uno scooter. Il conducente ha poi cercato di far perdere le proprie tracce, ma nella fuga ha investito una donna che stava attraversando la strada. La sua corsa si è conclusa sulla tangenziale nord, intercettato all'altezza della barriera di Sesto San Giovanni. Al volante c'era un 37enne nato in Ucraina con un tasso alcolemico nel sangue di 0,91, quasi il doppio rispetto al consentito. È stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni gravissime. Ora destano preoccupazione soprattutto le condizioni dell'uomo che si trovava a bordo dello scooter, un 28enne marocchino ricoverato a Niguarda. È in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita la donna investita, una 51enne filippina trasportata a San Raffaele. Nello stesso incrocio, il 20 maggio scorso, c'era stato un altro grave incidente in cui aveva perso la vita la 75enne Alfonsa Curiale, investita insieme alla sorella mentre attraversava sulle strisce pedonali. Anche in quel caso l'automobilista non si era fermato, era stato rintracciato alcune ore dopo, su segnalazione della madre, nel parcheggio di un supermercato e trovato positivo ad alcol e cocaina.
1: Non accenna a diminuire l'ondata di caldo rovente che da giorni ha investito gran parte d'Europa, Italia compresa. I servizi del nostro inviato Gerardo Vitali Rosati e di Gabriele Carletti.
10: A Parigi si preparano vasche da bagno portatili per soccorrere chi soffre di colpi di calore. Gli attacchi di cuore sono quadruplicati nelle ultime 24 ore. Per l'emergenza, vietata la vendita di bevande alcoliche all'aperto, annullati festival e mercati, rimandata la parata del Pride.

0: Gli ospedali sono al collasso.
1: I casi più gravi, spiega il sindaco Emmanuel Grégoire,
0: sono le persone tra i 50 e i 70 anni che ignorano l'allerta. Molti continuano a fare jogging nel pomeriggio, è irresponsabile. In decine di migliaia sono rimasti senza corrente. In Francia le temperature troppo alte bloccano non solo le centrali nucleari, ma anche i cavi sotterranei e i trasformatori. Ed è salito a 55 il numero delle vittime per annegamento in laghi e fiumi. Nel Regno Unito, ieri, è stata registrata la temperatura più alta mai misurata nel mese di giugno. Duramente colpita anche la Spagna, sarebbero oltre 200 le vittime, ma adesso lì il picco è passato perché l'ondata di calore si sta spostando verso est. Attesi 40 gradi oggi in Germania e l'allerta è rossa per la prima volta nella storia anche in Olanda.
2: It gets very hot. There's no way to cool it down.
0: Abitiamo in un palazzo del 700, dice lui, è impossibile raffreddarlo. La colpa, dicono gli esperti, è dei cambiamenti climatici. Le ondate di calore si sono sempre verificate, spiega Claire Barnes dell'Imperial College, ma raggiungere queste temperature non sarebbe stato possibile fino a pochi anni fa, senza gli effetti del riscaldamento del pianeta provocato dall'uomo.
3: Io vado, non mi sento molto bene. Le ultime parole di Stefano Tonin, 57 anni, prima di accasciarsi. Era mercoledì, lavorava in un cantiere a San Martino di Lupari. Oggi la procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Vuole chiarire perché si trovasse al lavoro alle 14.30 nonostante l'ordinanza che vieta i lavori all'aperto in quelle ore torride. Un'ondata di caldo che ha fatto aumentare l'afflusso ai pronto soccorso del 10-15%, stima la Società Italiana di Medicina d'Urgenza. Anziani, persone fragili, ma anche bimbi. Un ingresso su quattro negli ospedali pediatrici è per colpi di calore e il peggio deve ancora arrivare.
4: Per quanto concerne il fine settimana, aumenta ulteriormente il caldo, si potranno raggiungere i 40 gradi sulle pianure del nord-est, del centro, della Puglia e della Sardegna. Ancora una modesta instabilità potrà interessare l'Alpalpino nel pomeriggio.
3: Ecco il bollettino dei capoluoghi più esposti oggi, 18 concentrati al centro-nord.
5: Sono fradicio, è una roba tremenda.
3: Una morsa in attesa a fine giugno che non colpisce tutti allo stesso modo, anzi si accanisce sui più deboli, chi deve lavorare sull'asfalto arroventato o vive in case senza condizionatori, lontano da parchi o rifugi climatici.
6: I mondiali di calcio prende forma il cartellone dei sedicesimi per la Germania, battuta dal resto indolore. Tutte le partite nel servizio di Maddalena Montecucco.
7: Se puede, il sogno americano parla spagnolo dopo il colpaccio dell'Ecuador. Al minuto 77 Gonzalo Plata segna il gol vittoria, il 2-1 contro la Germania. È il gol che qualifica i sudamericani che sembravano spacciati a inizio match ai sedicesimi di finale. L'impresa dell'Ecuador contro la corazzata tedesca, peraltro già qualificata, è la cartolina più bella della giornata, nottata italiana, del Mondiale, che ha visto anche la simpatica nazionale di Curaçao salutare la manifestazione dopo aver perso 2-0 contro la Costa d'Avorio. Saluta, ma con tanto orgoglio, anche la Turchia di Montella, vera delusione di questo mondiale, che però vince con un gol al 98esimo per 3-2 sugli Stati Uniti, già certi del primo posto nel girone. Vince ed è prima nel suo girone pure l'Olanda, che supera la Tunisia per 3-1, ma attenzione agli incroci, nella fase eliminazione diretta gli orangi incontreranno subito il Marocco in quello che sarà uno dei match più interessanti dei sedicesimi di finale. Anche il Giappone, che pareggia 1-1 con la Svezia, si qualifica come seconda e si regala un big match contro il Brasile di Ancelotti. E passano pure l'Australia e, con molta probabilità tra le migliori terze, il Paraguay. Sarà un caso allora che lo scontro diretto tra le due sia terminato con un soporifero quanto indolore 0-0. Questa sera occhi puntati su Erwin Haaland e Kylian Mbappé. Scontro diretto tra i due cannonieri del Mondiale, con Francia e Norvegia che si sfidano per il primo posto nel gruppo I.
6: Ieri sera in Piazza di Spagna a Roma la 18esima edizione del premio intitolato a Biagio Agnes, grande festa del giornalismo e della televisione. Enza e Mirafesta.
8: Ma mi lusinga più che altro, perché non credo di esserne all'altezza. Ci sono persone che onorano la tessera, diciamo, del giornalista, e l'unica cosa che posso onorare è la tessera sanitaria.
9: Sei qui alla tua destra.
10: Ho detto anche ai colleghi che mi stavano intervistando, perché quella è la storia della RAI, ma siete sicuri di volerlo dare a me? Mi hanno detto di sì, allora lo ritiro, grazie.
11: Sono stati loro, Stefano De Martino e Gerry Scotti, i protagonisti del premio Biagio Agnes 2026, dedicato al giornalismo e alla comunicazione.
12: Buonasera, buonasera a tutti.
11: A condurre l'evento anche quest'anno Mara Veniera e Alberto Matano, che hanno aperto la serata con i due conduttori che si sono scambiati i simboli dei loro show, per poi ricevere il premio da Bruno Vespa. Riflettori puntati anche sul giornalismo, con riconoscimenti alla carta stampata, Foglio, Stampa, Corriere, Messaggero e ai TG, sia Mediaset sia Rai, tra inviati, responsabili della comunicazione e dell'area creativa, celebrando così la visione dello storico direttore generale della Rai, Biagio Agnes.
13: Qui si premia il giornalismo di qualità, non solo della Rai, ma anche della Rai, e si rinnova il patto, diciamo, di fiducia che il servizio pubblico ha con gli italiani per raccontare il mondo che stiamo attraversando.
6: Torna tra poco Fuori TG. Maria Rosaria De Medici, di cosa parlerete oggi?
14: Eccoci Paola, la nostra ultima puntata per questa stagione, e l'abbiamo dedicata alla bellezza. Che cosa possiamo vedere durante l'estate nel nostro splendido paese? Tra pochissimo.
6: Linea dunque a Fuori TG, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie per averci seguito, buona giornata.

0: messaggio più importante di questa parata, che viene a seguito di un anno di lavoro con associazioni e individui del territorio, è proprio la celebrazione di questa comunità, una comunità resiliente, una comunità che si auto-organizza e che cerca di superare anche dei traumi collettivi importantissimi creando coesione sociale.
1: Marinella Senatore ha portato all'Aquila la sua SOND, la School of Narrative Dance, e ha coinvolto oltre 400 tra associazioni e singoli partecipanti, più tutta la folla appunto che si è unita a questo grandissimo gruppo colorato che ha attraversato il centro storico dell'Aquila.
2: Abbiamo aperto così con Capitale della Cultura L'Aquila in questo 2026, nella nostra copertina di oggi, una parata artistica che avete visto nella copertina di Lara Nicoli e Sara Cavallaro. E adesso vi presento subito i nostri ospiti. Siamo collegati con la direttrice di Bell'Italia, Emanuela Rosaclot. Buongiorno, ben arrivata.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: E bentornato a Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera. Paolo, vorrei cominciare con te. Questa capitale della cultura, anche cose inaspettate come quella che abbiamo visto nella nostra copertina, è un po' quello che vogliamo cercare di raccontare nella puntata di oggi.
4: Guarda, io penso che questa scommessa dell'Aquila, capitale della cultura, sia la migliore indicazione di cosa possa fare la bellezza, la riflessione del pensiero in un tessuto urbanistico ferito dal terremoto. L'Aquila capitale della cultura significa mille cose, un territorio mille capitali, significa 16 milioni di investimento, 44 eventi, e mi sento di segnalare soprattutto due cose in questo contesto, perché andare all'Aquila significa fare anche una propria scommessa personale, no? Il Maxi L'Aquila, che è una bellissima realtà a Palazzo Ardinghelli con una straordinaria collezione di arte contemporanea, e il Munda, che è il museo dell'Aquila, che attraversa vari secoli dal Medioevo al 1800 e che racconta un territorio. Quindi l'Aquila in questo momento è impegnata a togliersi l'immagine della città del terremoto e a proporre una nuova identità, che è quella di grande realtà culturale al cuore del paese.
2: Vedrete, c'è molta arte contemporanea nella nostra puntata di oggi. In studio con noi c'è Lara Nicoli, che è andata
5: Buongiorno.
2: In giro e ha realizzato i servizi che vedrete. E ora sta seguendo anche i vostri commenti, ci darà qualche informazione per chi fosse interessato a visitare alcuni dei luoghi che vi mostreremo. Cominciamo da un luogo poco noto, che sta però molto vicino a Venezia e può diventare un luogo davvero interessante dove trascorrere qualche giorno, il Cavallino Tre Porti.
6: Ci troviamo in una delle piazze rappresentative del borgo di Cavallino Tre Porti, Piazza del Cavallino. Qual è la caratteristica di questo borgo a due passi da Venezia?
7: È una penisola che si estende tra il mare Adriatico e la laguna di Venezia, tra tre acque, quella appunto del mare Adriatico con una spiaggia che degrada lentamente, la laguna di Venezia e il fiume. E oggi è meta di un turismo open air rispettoso dell'ambiente, dei campeggi però con qualità altissima.
6: È proprio a due passi da Venezia, eppure è un turismo

0: Completamente diverso, per la maggior parte proveniente dal nord Europa. Solo campeggi per tutta la penisola lunga circa 15 chilometri, un luogo fatto apposta per chi ama stare a stretto contatto con la natura.
1: Cavallino Tre Porti è definita la capitale europea del turismo all'aria aperta. Qui l'ospitalità è caratterizzata proprio dalla presenza di campeggi e villaggi turistici immersi nel verde, nella pineta di Cavallino Tre Porti che è splendida e di fronte alla spiaggia, una spiaggia molto ampia, poco strutturata e quindi molto libera. Molte delle nostre strutture hanno la certificazione ambientale, è proprio il contesto ambientale che spinge le nostre strutture a fare questi percorsi di certificazione.
2: Sono qua da 38 anni che vengo in questo campeggio. È fantastico per la natura soprattutto, siamo in mezzo alla natura, sotto le piante, non sembra nemmeno di essere al mare e comunque hai vicinissimo il mare, un mare meraviglioso e una spiaggia molto molto bella.
3: Ci sta proprio, è proprio il luogo adatto per relax. Sì, sì.
4: Manuela Rosa Clotto è una buona alternativa a Venezia. Noi per tutta questa stagione ci siamo dedicati a combattere l'iperturismo e a cercare delle soluzioni alternative.
5: Assolutamente sì, anche perché noi proponiamo di uscire dai soliti luoghi e quindi è un modo di vivere Venezia diversamente, soprattutto in questa stagione uno può viverla all'aria aperta, fare il bagno in spiaggia, andare nelle ciclabili, nell'entroterra di queste zone meravigliose a oriente di Venezia, oppure prendere la motonave e arrivare a Venezia nella porta principale, sulla riva degli Schiavoni, e passeggiare magari, come poi ci farà vedere la Ranicoli, andare a vedere la Biennale di Venezia.
4: Esatto, e questo è il prossimo servizio, è quello dedicato alla Biennale, un modo di visitare Venezia un po' lontano, no? Da Piazza San Marco, anzi un po' altrove, guardate.
0: A lei è venuta a vedere la Biennale?
6: Sì.
0: Pensa che sia un tipo di turismo diverso dall'overtourism che affolla Piazza San Marco, quello culturale?
6: Per me sì, sicuramente.
0: L'arte contemporanea che cosa stimola in lei?
7: Beh, una riflessione sul futuro, sulle cose che vanno fatte, che andrebbero fatte, soprattutto nella situazione in cui siamo in questi giorni.
0: Sempre più visitatori per la Biennale di Arte di Venezia inaugurata un mese fa. Finora il 20% in più rispetto alla scorsa edizione, un vero e proprio polo culturale dai giardini all'Arsenale, che diverrà la nuova sede anche dell'archivio storico della Biennale.
6: I visitatori delle Biennali sono cresciuti nei numeri, se lei pensa che nel 2003 la Biennale d'Arte registrava 190.000 visitatori, oggi sfioriamo gli 800.000 visitatori. Questo vuol dire persone che ogni anno si organizzano per venire a visitare le nostre mostre.
0: Apprezzato il padiglione Italia, firmato dall'artista Chiara Camoni. Sembra un atelier di moda per l'eleganza, ma rimanda nei materiali alla civiltà etrusca. Poi una lunga passeggiata immersiva nelle corderie, tra opere che parlano di elaborazione del lutto, con un chiaro riferimento ai conflitti in corso, e altre legate all'ambiente, come quella dell'artista portoghese sulle 10 terre rare nella stanza rossa, rimando sia alla transizione verde che alla guerra. Il titolo di questa edizione è In chiave minore, ossia Rallenta, prenditi il tuo tempo, tema con cui dialogano anche le opere nei padiglioni dei 99 paesi partecipanti.
8: Quello che mi colpisce è intanto la prima frase d'ingresso, la frase della curatrice che ci invita a riflettere sulle cose minori e ci invita a respirare. Credo che sia un concetto chiave che, se analizzato profondamente, ha un significato molto molto importante, al di là di quello che lei poi vuole intendere in merito a, diciamo, alle cose minori, cioè alla bellezza che c'è nel mondo nonostante le tragedie.
0: Il padiglione centrale è stato restaurato seguendo criteri ambientali con pannelli solari Come ci spiega il direttore dei servizi tecnici della Biennale, Cristiano Frizzele, e tra i giochi e la fantasia del mondo dell'arte ci troviamo immersi in un vero e proprio polo alternativo del turismo.
9: La Biennale innanzitutto è importante come elemento culturale, e l'elemento culturale è già una selezione naturale degli ospiti e dei visitatori a Venezia. Ma la Biennale è un modello interessante che andrebbe studiato non solo di turismo, ma di governo

0: delle presenze, degli accessi, dei visitatori.
1: Noi crediamo che il turismo culturale, insieme a, mi permetto di aggiungere, al turismo di natura ambientale, sia una delle forme forse per diversificare anche le componenti turistiche e provare quindi a restituire una maggiore qualità del turismo e una maggiore anche consapevolezza di chi viene e soggiorna in città.
2: Un'alternativa a Piazza San Marco, Paolo.
3: Guarda, io direi che questo servizio bellissimo, fatto con molta puntualità, rende merito a questo lavoro di Koyo Kouo, che è la curatrice di questa biennale, che purtroppo è scomparsa prima dell'inizio dell'apertura della biennale. Questa riflessione, io ho trovato una nota molto bella di Pietrangelo Buttafuoco, che è il presidente della biennale, il quale dice: qui abbiamo rimesso al centro la persona, i suoi rapporti con la terra, con la manualità, con la capacità di guardare il cielo e anche le storie che si creano, per esempio, nella comunità umana, semplicemente nei cortili. Cioè, quanto di meno eurocentrico noi possiamo immaginare, non c'è il mondo ricco che ci circonda, non c'è il mondo opulento del consumo, c'è qualcosa di molto diverso. È un'esperienza che è estetica sicuramente, ma è un'esperienza che aiuta a riflettere su che senso può avere la vita umana in questo momento nel ritrovare i contatti primordiali proprio con ciò che riguarda l'esistenza, il cibo, l'istruzione, la comunità. Quindi è una bellissima biennale da questo punto di vista.
2: È un'alternativa alla cultura di massa anche, perché un po' è questo, no, quello che ci diciamo da tanti mesi. Allora, adesso andiamo in un'altra capitale della cultura, quella dell'arte contemporanea, che si trova in Sicilia, è Gibellina, e anche là vi diamo dei consigli. Lara Nicoli.
4: È nata qui prima del terremoto, quindi ho vissuto... avevo 3 anni e mezzo.
5: Inizialmente ancora Gibellina non era pronta all'arte contemporanea, perché venivamo da una città agricola. Ora piano piano i gibellinesi si sono adattati.
4: Ci sono tanti turisti, soprattutto le scuole.
6: Che cosa ci vede lei in quel cretto di burri?
7: Io in quel cretto di burri vedo lo stesso paese che c'era prima, le stradine piccole e queste, dà una sensazione forte.
8: È il grande cretto di Alberto Burri, una delle opere di land art più grandi al mondo. 86.000 metri quadri, un'enorme colata di cemento bianco con strade e ramificazioni. Sepolcro e allo stesso tempo germoglio di rinascita, al posto della vecchia Gibellina distrutta dal terremoto del 1968. È l'opera più rappresentativa tra gli 80 interventi architettonici e le oltre 5.500 opere d'arte contemporanea dislocate nel paese. Questi numeri spiegano perché un piccolo centro del Belice di 3.000 abitanti sia capitale dell'arte contemporanea 2026 e perché sia triplicato il numero di visitatori, come ci spiega il sindaco nella piazza 15 gennaio intitolata al giorno del terremoto e ora museo a cielo aperto.
9: Sicuramente siamo almeno a 25.000 visitatori, che è un numero rispetto agli altri anni sicuramente quantomeno raddoppiato.
8: Entriamo nel museo MAC, che racconta il terremoto e la rinascita in nome dell'arte, voluta dall'allora sindaco Ludovico Corrao. Poi arriviamo al teatro incompiuto di Pietro Consagra.
10: È la prima mostra che abbiamo fatto, che è questa Dal mare, dialoghi con la città frontale, che sarà aperta sino al 20 di luglio. Ospita due opere, una dei Masbedo e una di Adrian Pazzi, entrambe legate al tema del Mediterraneo, il luogo pubblico più ampio che abbiamo, una superficie nella quale poter viaggiare e poter accogliere anche chi dall'orizzonte arriva, ma purtroppo è la storia degli ultimi anni, un abisso in cui si sprofonda.
8: Nella sede della Fondazione Orestia di Dietro la Montagna di Sale, opera di Mimmo Paladino, incontriamo la figlia del sindaco Ludovico Corrao.
11: Sicuramente ricostruire tutto questo non è stato facile e solo l'arte poteva salvare.
8: Ma sono gli abitanti a dare significato all'arte contemporanea.
12: Secondo me l'opera più bella è il cretto. Buttare tutto il cemento sopra comunque le vecchie macerie del vecchio centro è un modo per far ricordare anche quello che c'era prima.
6: Che ne pensa del fatto che Gibellina è diventata capitale dell'arte contemporanea 2026?
13: Bellissimo, bellissimo, è stato un grande riconoscimento, è stato un modo per avere turisti anche qua e speriamo di avere anche un po' di lavoro in più qua.

0: creare dei posti di lavoro per questi ragazzi che molti vanno via.
1: Allora, Lara, vorrei ricordare gli appuntamenti di Gibellina di quest'estate.
2: Allora, ce ne sono moltissimi per chi voglia andare a luglio a fare una breve vacanza a Gibellina. Sicuramente già a partire da questa sera e domani sera 26 e 27 c'è l'Orestea di Gibellina di Emilio Il Grò, come vediamo nel cartello, eccolo qui, e si svolgerà proprio nel Cretto di Burri, quindi sarà molto suggestivo. Poi moltissimi altri spettacoli, tra cui Dario Fo, Roberto Andò, chiude il concerto di Paolo Fresu il 31 luglio, sempre nel Cretto di Burri, e questo per restare soltanto a luglio.
1: E poi ce ne saranno altri, potete andare sul sito di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea, e trovare le altre cose. Dunque, Emanuela Rosa Clot, questa arte contemporanea può essere sì una chiave per recuperare le aree interne di cui pure tanto abbiamo parlato.
3: Sicuramente, noi di Gibellina, infatti complimenti Lara Nicoli, bellissimo servizio, ci siamo occupati sul numero dei 30 anni perché Bell'Italia racconta quei luoghi dell'Italia che non vogliamo diventino museo ma siano vivi e vivificati, come ha pensato bene il sindaco Ludovico Corrao. E, per esempio, un altro piccolo borgo di cui parliamo sul numero di luglio, che fra poco è in edicola, è Melpignano. Melpignano, un piccolo gioiellino barocco del Salento, attivato, si potrebbe dire, dalla notte della Taranta, che è diventato un grande spettacolo pop. Però quando non c'è la notte della Taranta è veramente un gioiellino da visitare per le strade, vedendo la chiesa, anche se non si può entrare, la bellissima scenografia dell'ex convento degli Agostiniani. E sul numero di luglio andiamo avanti su questa strada anche per quanto riguarda le vacanze nella natura. Dedichiamo la copertina alla Sardegna, all'Ogliastra, una zona di Tertenia. Già la costa orientale è un po' più selvaggia e quindi meno sfruttata, ma ci sono tantissimi posti da scoprire. In Calabria, ad esempio, il borgo di Strongoli, magari l'anno prossimo ci andate a trovarlo, è bellissimo, sembra un'acropoli affacciata sullo Ionio. Ecco, cerchiamo nell'estate di Bell'Italia di scoprire tutti questi luoghi meravigliosi e di vivificarli con la nostra presenza, perché andando a visitarli facciamo economia e proteggiamo la nostra cultura e la nostra identità.
1: E aiutiamo a crescere questi territori. Però io, diciamo, prima di chiudere vorrei comunque un consiglio da Paolo Conti, anche un consiglio, se vogliamo, un po' romantico.
4: Guarda, io direi che facciamo una scelta controtendenza. Parliamo di castelli e di castelli in Val d'Aosta. Andiamo
1: in
4: Val d'Aosta, che è una terra meravigliosa in un contesto paesaggistico straordinario, e segnalo due castelli bellissimi. Il castello di Sarre, che per tanti anni è stato la riserva di caccia dei Savoia, ora adesso è un museo aperto al pubblico, con delle tracce di un modo di intendere la vacanza di una famiglia reale molto interessante, molto istruttivo. E il castello di Sogne, bellissimo, perché ha al suo interno una specie di grande fumetto, sono ovviamente degli affreschi del 400, ma raccontano la vita quotidiana del luogo, il panettiere, il verduraio, il mercato, e quindi uno impara, grazie a questi bellissimi affreschi, come si viveva nel 400, entrando nella materia viva della vita quotidiana. Molto bello.
1: Abbiamo un commento, Lara, velocissimo.
2: No, io volevo però ricordare sull'Aquila, su cui non abbiamo detto forse poco, per chi voglia andare a vedere Lecce Homo di Antonello da Messina, è visibile al Munda fino alla fine di settembre, come anche la visitazione di Raffaello e la visitazione di Pontormo, sempre al Museo Munda.
4: Giustissimo dirlo, questo è giustissimo, perché come si vede è anche una scelta del Ministero di mettere al centro l'Aquila, di grandi capolavori del nostro, che fa l'orgoglio nazionale della bellezza dell'arte.
1: Allora, noi ci fermiamo per questa stagione, questa è la nostra ultima puntata.

0: Ringrazio quindi tutti quelli che hanno partecipato a questa edizione di Fuori TG, tutti voi che ci avete seguito. E noi torniamo qua a settembre, nel frattempo buona estate a tutti voi, arrivederci.
1: La scrittrice italiana più tradotta nel mondo, in un ritratto inedito e profondo.
2: Bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Durante la prigionia, la popolazione giapponese non ci vedeva come nemici.
1: Tra vita e scrittura.
2: La memoria diventa racconto.
1: Dacia, vita mia. Dialoghi giapponesi. Questa sera, in seconda serata, Rai 3.
3: Con Elena Ballerini, Cinema e Luce. Domani alle 15:25. Su Rai 3.
4: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: setto rallare, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo invece, navigando con la Nina e la Maria sull'app Family, ha trovato l'America, tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente!
4: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
5: Con Trivago è facilissimo.
4: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
5: Ecco come si vince da campioni.
4: Hotel Trivago.
6: Ma i terrestri non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
7: Io uso Carne d'In Plus con carnitina, che grazie al suo mix di vitamine e minerali, giorno dopo giorno, mi aiuta contro la stanchezza fisica e mentale.
6: Scrivi Carne d'In Plus con carnitina.
7: Carne d'In Plus, giorno dopo giorno, l'energia che non ti fa stare a terra.
8: Quando è festa! Quando è...
9: No!
8: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
10: È in edicola F. Ambra, meglio sveglia che buona. NEC, beato tra le mie donne. I profumi che risvegliano i sensi. Moda, lo stile eclettico. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
11: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
12: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
11: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. C'è una domanda che interroga, diciamo, la politica, ma anche la teologia da secoli. È giusto uccidere il tiranno? È giusto attentare al tiranno? Noi non parliamo strettamente di questo, ma un saggio come quello dal quale prendiamo le mosse, certo che stimola a tornare su questa domanda. Perché in colpire Mussolini, Mimmo Franzinelli, che è uno dei nostri storici che meglio ha studiato e meglio ha raccontato soprattutto il fascismo, ragiona sui quattro attentati che cercarono di uccidere Mussolini dal novembre del 25

0: all'ottobre del 26. Colpire Mussolini e il saggio, gli attentati al Duce e la costruzione della dittatura fascista. Mimmo Franzinelli, bentornato.
1: Grazie a voi.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Franzinelli e a chi ci sta seguendo.
0: È un saggio accuratissimo che, attraverso una ricerca d'archivio ammirevole, ragiona su quello che gli attentati non soltanto tentarono di fare, ma anche sugli effetti che ebbero gli attentati di Mussolini, soprattutto dal punto di vista della propaganda. E allora cominciamo con le immagini della abilità della propaganda fascista.
3: Desiderate degli onori, delle ricompense, la vita comoda. Esiste per voi l'impossibile?

0: Ora, Franzinelli, passeremo in rassegna i quattro attentati, dei quali credo che poi molti dei nostri spettatori poco sappiano, perché insomma certo, si scoprono moltissime cose leggendo il suo saggio. C'è però una domanda di fondo, forse una premessa che dovremmo fare. Nel caso di Mussolini, ma spesso nel corso della storia, tranne quando il tiranno viene ucciso, diciamo così, la propaganda è spesso capace di sfruttare gli attentati, e questo è il caso.
1: Assolutamente, c'è una capacità di manipolazione. Addirittura il primo degli attentati, quello del 4 novembre del 25, l'ex deputato socialista Tito Zaniboni, venne programmato dalla polizia e dal gerarca Farinacci proprio in vista di queste finalità di lancio di propaganda, per dimostrare cosa? Che gli antifascisti, che gli oppositori erano terroristi e che la figura di Mussolini era salvifica per la patria.
0: In qualche caso però, cito il secondo e il quarto, poi vedremo le immagini su entrambi, nel caso Gibson e nel caso Zamboni, Mussolini rischiò la pelle effettivamente.
1: Eh sì, diciamo che il caso della Gibson era un caso impossibile da prevedere. Una vecchia signora invasata di misticismo irlandese che era venuta in Italia per il Vaticano e che lo Spirito Santo le parlava, lo sappiamo dai suoi appunti e scartafacci, e lei aveva la missione di uccidere o il Papa o il Duce. Ha incontrato il Duce, ha sparato, e Mussolini si è veramente salvato dalla provvidenza.
0: Guardi, la fermo, Franzinelli, perché su questo ci sono delle immagini che insomma colpisce rivedere anche oggi.
2: Aprile 1926, Roma, Campidoglio. Il duce del fascismo, dopo un discorso al convegno internazionale di medicina, saluta gli studenti dalla macchina scoperta. All'improvviso, dalla folla festante, parte uno sparo a bruciapelo. Il bersaglio è la testa di Mussolini, ma un saluto romano alzato nell'attimo preciso in cui è partito il colpo fa deviare la pallottola, scalfendogli di striscio la cartilagine del naso. Si salva miracolosamente. A sparare è l'irlandese Violet Gibson, che tra la calca resta illesa dal tentativo di linciaggio e immediatamente arrestata. Il giorno dopo, il duce sbarca in Libia. Esibisce ai fotografi la grande benda che gli copre il volto. Le pallottole passano e Mussolini resta. Dirà poi, a proposito della sua attentatrice, che sarà rimpatriata e rinchiusa in manicomio.
0: E qui, Franzinelli, vorremmo toccare due punti. L'irlandese era chiaramente una squilibrata, senza fare tanti retroscena. B, quali effetti ebbe questo attentato?
1: Il fascismo anzitutto cercò di dare un senso politico all'attentato e di coinvolgere un personaggio che era un dirigente dell'Aventino, un ex deputato, ma non fu possibile perché la Gibson si contraddiceva in continuazione. In un interrogatorio diceva una cosa, nel successivo diceva il contrario. L'effetto fu quello di lanciare una campagna di propaganda.

0: contro gli stranieri che davano rifugio agli esuli, ai fuoriusciti, come li chiamava Mussolini, e quindi in chiave politica per rafforzare il regime, e poi il Duce che non ha rinviato il viaggio di Stato in Libia.
1: Mentre esplicitamente, espressamente rivendicato fu il terzo attentato, quello di Gino Lucetti. Qui vediamo la fotografia di Gino Lucetti, che era chi?
0: Era un anarchico individualista, era un idealista e voleva vendicare le violenze contro gli antifascisti e effettivamente riuscì a colpire l'auto di Mussolini con una bomba, ma era una bomba a mano Sipe che rimbalzò sul selciato e non fece danni. Venne torturato per farlo confessare, non parlò mai, fu condannato al carcere, al confino, venne liberato dopo la caduta di Mussolini. E qui il fatto cinico e baro fece sì che un bombardamento aereo, appena era tornato in continente sull'Italia, lo uccise.
1: Lui è più nella tradizione di un Gaetano Bresci.
0: Assolutamente.
1: Cioè sì, coloro sì, che vogliono appunto attentare al tiranno. Al tiranno, nel caso del re, poi è un altro discorso.
0: Sì, la sua tradizione era libertaria, anarchica, e quindi si sentiva di essere un vendicatore. Dei quattro attentati è quello più squisitamente politico, non vi è dubbio.
1: Forse non dobbiamo trascurare però l'attentato di Tito Zaniboni. Lei ha speso delle parole all'inizio, ma merita forse un ritratto un po' più approfondito.
0: Certo, Zaniboni era un ex eroe di guerra, partiamo da questo, pluridecorato con medaglie d'argento nella Grande Guerra, poi diventa deputato socialista, entra nel Partito Socialista Riformista di Matteotti, ma rema contro Matteotti, vorrebbe un accordo già nel 22 con Mussolini. Con il delitto Matteotti entra anche lui stesso in crisi e concepisce l'idea dell'attentato a Mussolini, ma viene manipolato dal suo segretario Quaglia, che è manovrato da Farinacci e dal capo della polizia, dal questore di Roma. Vogliono che organizzi l'attentato, che verrà sventato all'ultimo momento, per appunto delegittimare il partito di Matteotti, dal quale tra l'altro Zaniboni era stato cacciato per delle traversie finanziarie, e la massoneria, che difatti verrà sciolto il partito di Matteotti e verrà sciolta la massoneria.
1: Ora affronteremo il quarto attentato, quello di Anteo Zamboni, sul quale molto si è scritto. Tra l'altro in questo saggio Mimmo Franzinelli smonta tutte le teorie, diciamo così, complottistiche che vedono, però credo che sia utile per chi ci sta seguendo inquadrare il periodo storico di questi due attentati, cioè che momento è del fascismo?
0: È il momento delicato di costruzione del regime, di soffocamento della democrazia e di costruzione del culto della personalità di Mussolini. Quindi da questo punto di vista ogni attentato fallito lo rafforza. C'è una grande solidarietà addirittura da parte del Papa, di molti sovrani, e quindi gli attentatori alla fine ottengono il risultato opposto e rafforzano la figura di Benito Mussolini.
1: Che poi dopo ogni attentato, in particolare dopo l'attentato che stiamo per vedere, il regime stringe le sue maglie.
0: Sì. E dopo l'ultimo attentato, che è quello bolognese, soffoca ogni residuo di democrazia, leggi speciali, pene di morte, tribunale speciale per lo Stato, e quindi alla fine ha fatto gioco. Persecuzioni degli oppositori, invasione ad esempio della casa di Benedetto Croce, perché gli antifascisti erano equiparati a terroristi.
1: Con molti rimandi a tutta la storia del Novecento, anche agli ultimi due decenni, quelli di questo secolo, l'attentato di Anteo Zamboni.
2: Bologna, domenica 31 ottobre 1926.

0: Tra le file fasciste la tensione è alle stelle. Incombe la minaccia di un altro attentato. Alle 17.40, a festa conclusa, proprio quando Mussolini sta per lasciare la manifestazione, un colpo improvviso parte dalla folla. Un proiettile trapassa il bavero della giacca e perfora la fascia dell'ordine mauriziano indossata dal duce per l'occasione. Mussolini è per la quarta volta salvo. Tra la ressa, il tenente Carlo Alberto Pasolini, padre di Pierpaolo, ha trattenuto un ragazzo che ha rotto il cordone di sicurezza. Catturato, è linciato dai fascisti bolognesi. Si tratta di Anteo Zamboni, 15 anni. Muore con 14 pugnalate al torace.
1: E su questo ci sarebbero mille cose da dire. E innanzitutto ho scoperto leggendola del ruolo del padre di Pierpaolo Pasolini.
2: Certo, certo. Era un addetto al servizio d'ordine e quindi intervenne immediatamente, un attimo dopo lo sparo, per fermare, per arrestare l'attentatore, ma ci fu un moto di gerarchi, di folla, gli venne strappato dalle mani e ci fu il terribile linciaggio.
1: Che poi, di nuovo, ci colpisce oggi in modo particolare perché era un quindicenne.
2: Sì, era un adolescente un poco problematico che veniva da una famiglia, in origine il padre era anarchico, poi divenne mussoliniano, era protetto di Leandro Arpinati che era il gerarca, e la mia interpretazione è, diciamo, molto innovativa. Secondo me l'attentato fu commesso da lui, non ne parlò a nessuno nella tradizione tirannicida, e do una interpretazione tipo psicologico. Lui voleva colpire suo padre, e quindi era un parricidio attraverso la figura di Mussolini.
1: Altre teorie sostengono che dietro ci fosse qualcun altro, no? che armò la mano di Zamboni.
2: Questo è, secondo me, un male atavico dell'Italia, teorie dietrologiche, complottiste. Qualcuno dice addirittura che era Arpinati, ma figuriamoci. Arpinati è quello che costruì lo stadio Littoriale che abbiamo visto in quelle belle immagini, e Mussolini venne a Bologna proprio per rendere omaggio al suo vecchio amico Arpinati. Quindi aveva tutto l'interesse a che le cose filassero lisce. Era in macchina insieme a Mussolini.
1: La reazione di Mussolini a quell'attentato, almeno nella ricostruzione che ne fa molti anni dopo, Rachele Mussolini.
3: Sentì una gran confusione, poi vedi che mi viene il marchese Polucci, che era il segretario, pallido e con cose, e viene nel treno e mi fa un attentato. Ah, dice, hanno attentato i Vucci, ma non è niente. Mio marito stava arrivando e veniva in treno. E lui la avevano sparato, guardate, la rivolta era andata fino alla palotta, era andata fino alla maglietta dove c'era il portafoglio che aveva le fotografie mie, che lei aveva, che me le ha portate via bruciacchiate, dunque anche lì fu un miracolo. Mio marito mi disse, quando arrivò in treno, diceva che niente, non era ne preoccupato niente, non se n'era accorto neanche lui che fosse stato, e fa, dice, ma però quello che ha sparato era un ragazzino, l'ho visto, dicevo, avevo i capelli tutti roffati, era molto giovane, ma nella confusione, dice, non sono arrivato. E lì lo fecero fuori, nella gran confusione. E rimase molto male mio marito.
1: Questo è rimase molto male mio marito.
2: Eh sì, perché non se lo aspettava, si rese conto che era un ragazzino, vide poi la fine, questo terribile linciaggio, però suo marito, Benito Mussolini, poi perseguitò tutta la famiglia che effettivamente non c'entrava, era estranea, fecero tutti anni e anni di duro carcere.
1: E quando è Mussolini da solo o è il regime, quindi Mussolini e gerarchi, a decidere dopo questo quarto attentato di stringere le maglie del regime?
2: È Mussolini. Mussolini è partito in treno da Bologna, doveva andare a Forlì, è arrivato in prefettura a Forlì, ha diramato gli ordini per Roma di dare un giro di vite e di cambiare. Ha deciso proprio di voltare pagina e ha cambiato anche il capo della polizia. Il nuovo capo, Arturo Bocchini, come prima priorità assoluta era la difesa di Mussolini, della sua sacra vita, e in effetti dopo questo ultimo attentato non successe più niente di significativo.
1: Anche se Mussolini amava il bagno di folla, no? Il contatto con le persone,
2: sì.
1: Come faceva a proteggersi?
2: C'erano una quantità di agenti in borghese che gli stavano intorno e che si fingevano cittadini ordinari. E poi c'era un controllo preventivo. Mussolini visitava, che so, Bergamo, benissimo, due giorni prima tutti gli antifascisti schedati venivano messi in prigione.
1: Tra l'altro questo è il tema, che suggerisce

0: arrivava all'inizio del tirannicidio, no? Ora, Hitler ha ricevuto, diciamo così, in vita sua molti più attentati di Mussolini, no? Una quarantina, si dice. Sì. Forse quello che ci andò più vicino fu l'operazione Valchiria, fallì anche quella. Ed è interessante la reazione, lei diceva subito dopo andò in prefettura a Forlì e diramò e cambiò il capo della polizia. Hitler, ma siamo già, diciamo, alla caduta degli dèi, mettiamola così, cioè è una scena wagneriana, 44 fa letteralmente una strage rispetto a quella, a quell'operazione Valchiria. Guardiamo queste immagini.
1: Il 20 luglio Hitler era sfuggito ad un attentato organizzato dalle alte gerarchie dell'esercito, tra cui Rommel, e dalla diplomazia, convinte che la guerra fosse ormai perduta e desiderose di trattare la resa per salvare il salvabile. Insieme ai capi nazisti andò immediatamente a visitarlo Mussolini, che si trovava in Germania a ispezionare i campi di addestramento della Guardia Nazionale Repubblicana. Hitler trasse la più feroce vendetta di coloro che avevano tentato di sopprimerlo. Il suo fanatismo distruttore si fece ancora più implacabile. In questa atmosfera di tradimento, di terrore e di vendetta, Mussolini tornò in Italia. Fu quello l'ultimo incontro dei due dittatori.
0: Queste immagini impressionano perché sono l'ultimo incontro tra i due.
2: Sono immagini molto interessanti e avrete notato che Mussolini sorride, è felice perché... perché dice, e poi lo riferirà alla sua amante Clara Petacci, ecco, i traditori non ci sono solo in Italia, il conte Ciano, suo genero, che fece fucilare, ma ce ne sono anche di più e ben più efficaci in Germania. Per cui quell'attentato, in modo paradossale, al suo camerata Hitler, gli fece piacere.
0: Ora le faccio una domanda, e mi perdoni, e mi perdonerà pure anche chi ci segue, assurda, cioè la storia controfattuale. Che sarebbe successo se l'operazione Valchiria avesse avuto successo?
2: Sarebbe successo, secondo me, un cataclisma, nel senso che l'implosione del Terzo Reich, perché era tutto imperniato sulla figura divina di Hitler. E Mussolini ormai era ridotto a un cadavere ambulante, come lui si definiva. Era un quisling, cioè era un collaborazionista, era ormai fuori dalla politica. E quell'attentato fallì veramente per una incredibile,
0: esatto,
2: fatalità.
0: Che poi il caso è tutto, perché sì, persino l'attentato dell'irlandese, della Gibson, avrebbe cambiato il corso della storia. In quale direzione? È impossibile dirlo, no,
2: certo,
0: Franzinelli?
2: Anche se non, io credo, in una direzione favorevole agli antifascisti, perché ci sarebbero state delle stragi e il regime avrebbe trovato qualcun altro, un Farinacci, un Balbo piuttosto. Allora. Io sono convinto, proprio studiando la storia, che la violenza da parte degli oppositori viene strumentalizzata dal regime, dalla dittatura, perché ha molte più capacità di manipolazione.
0: Certo. Alice.
3: Allora, abbiamo parlato dell'operazione Valchiria. Io vi porto nel sito del Memoriale della Resistenza Tedesca. Qui è tradotto in italiano, vi risparmio di dirlo in tedesco, ma siamo nel Bendel Block, un complesso del Tea Garden a Berlino. E questo cortile è stato proprio il cortile dove si cospirava l'operazione Valchiria, dove il 20 luglio del 44 si cospirò tutto questo e dove fu giustiziato proprio Klaus von Stauffenberg e gli altri uomini. Quindi è un luogo molto simbolico, dove adesso vengono in 18 stanze vengono raccolte 1000 fotografie, documenti che testimoniano la vita di operai, religiosi, intellettuali, giovani, sinti e rom che hanno, diciamo, combattuto contro il regime di Hitler. Dunque è un luogo di resistenza al regime nazista che è interessante visitare, che è aperto nel 1968, ha avuto un nuovo allestimento nel 2014 ed è interessante capire come anche la Germania, oltre all'Italia, maneggia la propria memoria, ognuno a loro modo, però ne abbiamo da fare con
0: sì,
3: i conti.
0: Si dice sempre che i tedeschi sono stati più capaci di noi di fare i conti, ma è vero questo?
2: Beh, in questo caso specifico direi che è vero, perché sugli attentati a Mussolini, sui luoghi dell'attentato, sugli attentatori, silenzio, oppure una curiosità molto superficiale. È molto interessante questo filmato, ci fa riflettere.
0: Ora vi faremo vedere le immagini di un altro attentato di pochissimo tempo fa, prima delle elezioni

0: americani, ovviamente quello non è un attentato a un dittatore o a un tiranno, è un attentato a un candidato che, seppur se vogliamo definirlo un populista nazionalista con delle torsioni, diciamo, verso l'autocrazia, resta un leader che viene democraticamente eletto, e ci riferiamo a Donald Trump. Ma qui il discorso interessante alla luce delle pagine di Mimmo Franzinelli è l'uso che fa chi viene fatto oggetto di un attentato dal punto di vista politico. Donald Trump.
1: Sta parlando Donald Trump in Pennsylvania quando all'improvviso si sente un primo colpo partire, poi una raffica. Il fotografo del New York Times, Doug Mills, immortale in uno scatto l'immagine incredibile di un proiettile in traiettoria. Gli passa dietro la testa, una questione di millimetri, e le cose sarebbero andate diversamente. Trump si abbassa, si protegge. Dopo arrivano i servizi segreti. Un altro scatto lo mostra a terra con le mani vicino al volto. Una pallottola gli lacera l'orecchio destro, le guardie del corpo lo scortano. Ha sangue sul viso Donald Trump, ma appena in piedi, mentre viene portato via, alza il pugno. Fight, dice, si legge sul labiale. Combattiamo, combattete.
0: Qui, oltre alla propaganda, Franzinelli, è interessante anche la capacità dei leader istintivi carismatici. Prima parlavamo di Berlusconi quando gli tirarono la statuetta,
2: sì,
0: no?
2: Certo.
0: Di gestire quei momenti?
2: Sì, io ricorderei anzitutto che Trump sarebbe stato eventualmente il quarto presidente ad essere assassinato. Il primo fu nel 1865 Lincoln e il terzo Kennedy. Sì, questa reazione che infastidisce anche il servizio d'ordine, perché reagendo in questo modo lui si espone per un eventuale secondo attentatore, e che poi è stata utilizzata alla grande dalla pubblicità, dalla propaganda. E da lì in effetti è cambiata la storia degli Stati Uniti, e non soltanto.
0: No, che poi per voi storici, diciamo, è pane quotidiano, per noi che non lo siamo, colpisce sempre il ruolo del caso nella vita degli esseri umani.
2: E io mi ripeto ogni tanto che dovremmo farci autocritica. Noi storici abbiamo troppo trascurato il caso. Il caso è determinante, ci sono anche personaggi turbati, abbiamo visto la Gibson, e situazioni che non sono prevedibili, perché se c'è un complotto ci sono congiurati, tra i congiurati c'è di solito un doppio giochista, un infiltrato della polizia, ma se il pazzo agisce per suo conto, come fai a fermarlo?
0: Cioè, poi tra l'altro Trump ha subito due attentati, no? Condannato un uomo che cercò di uccidere Trump, tenta il suicidio in aula pugnandosi al collo con una penna, poi qui parlavamo di disturbi psichici, no? Spesso...
2: Sì. Beh, chi ha tentato di assassinare il Papa Giovanni Paolo II, il fascista turco Ali Agca, un altro pazzo che ha sparato a Reagan e è arrivato a un pelo dall'assassinarlo. È impressionante.
0: Poi lo chiudiamo con delle immagini che rimandano, anche qui lo vogliamo chiamare un tirannicidio, cioè 2011, l'uccisione di Gheddafi, che ci permette di riprendere la domanda che ci siamo posti all'inizio.
3: Supportati dalle forze NATO, i ribelli entrano a Tripoli costringendo Gheddafi a riparare a Sirte, la sua città natale. Da lì il Reis lancia appelli al popolo libico per difendere il suo regime.
4: Dovete andare a Tripoli per proteggerla, per liberarla dai mercenari e dai colonialisti che occupano alcune strade.
3: Dopo 8 mesi di combattimenti e la caduta di Tripoli nell'agosto 2011, la rivoluzione può dirsi conclusa. Manca solo un dettaglio. Gheddafi. Il 20 ottobre, a sorpresa, sembra deciso a lasciare Sirte e forse il paese. Il convoglio su cui viaggia, però, viene intercettato dai sistemi di intelligence americani e bombardato dall'aviazione francese, lasciando il tiranno nelle mani della folla inferocita.
0: Che Mimmo Franzinelli ricorda un po' Piazzale Loreto.
2: Sì, con però qui un intervento determinante, come giustamente si è ricordato, di due paesi stranieri che l'avevano giurata a Gheddafi. Per cui questo, più che un attentato, è un atto di guerra civile e di guerra internazionale. Certo, quando il tiranno cade ci sono questi fatti anche vergognosi. È un po' l'opportunismo, è un po' il senso del tempo che cambia, e quindi questa fine terribile che segna una involuzione anche personale e politica di Gheddafi, che all'inizio aveva veramente volontà di rinnovare la Libia, ma poi diventando tiranno.
0: Lo storico cerca documenti, li studia, li analizza e poi cerca di raccontarci come presumibilmente sono andate le cose. Noi siamo partiti da una domanda che è appunto una domanda quasi teologica: è giusto uccidere il tiranno? Io qui non faccio una domanda al teologo Franzinelli, che non è, ma allo storico sì, cioè è molto difficile, credo, dare un giudizio complessivo, perché dipende la risposta, no?
2: Allora, se dovessi sostenere la tesi che è legittima, una tesi tra l'altro elaborata dai gesuiti, farei l'esempio del 29 luglio 1900, Reggia di Monza, Gaetano Bresci, l'anarchico venuto dall'America, che vuole vendicare le vittime dei moti popolari repressi da Bafa Beccaris, il generale, decorato con medaglia d'oro da Umberto I, e uccide Umberto I. In quel caso, diciamo, visto con gli occhi retrospettivi a oltre un secolo di distanza, la situazione italiana politica migliorò, perché il suo successore, il figlio Vittorio Emanuele III, fece un po' tesoro di quello che era accaduto e il regime monarchico divenne un poco più liberale e meno tirannico, diciamo. E però pagò duramente Gaetano Bresci, venne torturato e venne fatto morire nel giro di 2 anni in una isoletta.
0: Perché i gesuiti che sostenevano, aiutiamo chi ci segue.
2: I gesuiti, in rapporti molto complicati, Stato-Chiesa, sostenevano che il re, il tiranno che violava i diritti divini della Chiesa, imponesse come dovere al bravo cattolico di togliere di mezzo chi complottava contro i diritti del successore di Pietro.
0: Tradizionalmente sono stati gli anarco-liberali, cioè i libertari, per il perdoni, ad essere quelli che sparavano di più ai tiranni o ai re, no?
2: Sì, direi soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche personaggi come Orsini, che cercò di uccidere, essendo un patriota italiano del Risorgimento, Napoleone III. Quindi era un sistema di lotta politica, se vogliamo, estremo, ma i libertari lo sostenevano come atto individuale di giustizia.
0: E leggendo Colpire Mussolini si scoprono moltissime cose sui 4 attentati che, come dicevamo all'inizio, Mimmo Franzinelli racconta nel dettaglio, nella loro genesi, nella loro evoluzione e soprattutto nei loro esiti, che poi purtroppo portarono a un giro di vite terribile, le leggi fascistissime e il ventennio che purtroppo conosciamo bene. Abbiamo ospitato Mimmo Franzinelli e grazie.
2: Grazie a voi.
0: Che ha scritto Colpire Mussolini, gli attentati al Duce e la costruzione della dittatura fascista, pubblicato da Mondadori. A presto e buon lavoro. Alice, grazie a te.
5: A te, Giorgio.
0: E a domani.
6: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
7: In edicola F. Ambra, meglio sveglia che buona. NEC, beato tra le mie donne. I profumi che risvegliano i sensi. Moda, lo stile eclettico. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90 euro. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
8: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo di un personaggio importantissimo, Sada Yakko. Voi mi chiederete, ma chi è Sada Yakko? Vi piace il Giappone? Beh, se vi piace il Giappone, lo dovete a Sada Yakko. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: 31 marzo 1854. La firma della Convenzione di Kanagawa con gli Stati Uniti pone fine all'isolamento secolare del Giappone. 7 aprile 1902. Dopo aver conquistato il pubblico parigino, l'attrice giapponese Sada Yakko debutta in Italia offrendo il primo esempio di teatro kabuki. Maggio 1908. Insieme al marito Kawakami, Sada Yakko fonda il Centro Imperiale di Formazione per Attrici che avrebbe rivoluzionato il ruolo femminile nel panorama teatrale giapponese.
0: Di Sada Yakko parliamo con la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli. Professoressa, prima di conoscere Sada Yakko io mi domandavo, ma com'è possibile che all'inizio del Novecento venisse fuori un'opera come Madama Butterfly? Fino a quel momento tutte le opere erano dedicate a eroi, non tutte, quasi, eroi del Medioevo, tutte storie antiche, e poi all'improvviso una giapponese. Poi ho conosciuto Sada Yakko e lì ho capito tutto. Chi era Sada Yakko?
2: Dunque, Sada Yakko è stata una innovatrice in molti settori, in molti ambiti. È stata un'innovatrice dal punto di vista del protagonismo femminile sulle scene. Prima di Sada Yakko le parti femminili venivano interpretate dagli uomini. È stata un'innovatrice dal punto di vista dell'allargamento degli orizzonti della cultura, non solo teatrale, oltre il Giappone. È stata un'innovatrice.
0: Perché questo? Come c'è riuscita?
2: C'è riuscita in realtà non solo per suo talento e capacità, ma anche grazie alla relazione con quello che è stato suo marito, che è stato un importante uomo di teatro, il quale pare che in una circostanza nella quale gli mancasse un protagonista nella scena che doveva mettere in atto, chiede alla moglie di interpretare questa parte. Quindi pare che ci sia una casualità.
0: E allora esaminiamo questa apparente casualità di cui ci ha parlato la professoressa Muzzarelli nel primo capitolo della nostra storia, guidati da Francesca Fanelli.
3: Fra la gente pagana non se ne troverà un'altra che sia superiore ai giapponesi. Così scriveva il gesuita Francesco Saverio da Kagoshima in una lettera ai suoi confratelli in patria. È il 1549, prima di allora del Giappone non si parla, se non attraverso la mitica Zipangu di Marco Polo o nei resoconti del portoghese Jorge Alvarez. Ma è con l'invio in Italia di una delegazione di 4 giovani giapponesi che nel 1585 il Giappone fa il suo ingresso in Occidente. Il loro arrivo, promosso dal missionario Alessandro Valignano, genera curiosità e porta alla pubblicazione di opuscoli e libri di costume, come quello che Cesare Vecellio illustra nel 1598. Gli abiti e doni offerti a figure di spicco come il Granduca di Toscana e Francesco I de' Medici contribuiranno alla conoscenza in Europa di una cultura affascinante, ancora ignota.
1: Nel 1637 lo shogunato dei Tokugawa, ovvero il governo militare che controllava il Giappone all'epoca, emana una serie di ordinanze finalizzate a isolare il Giappone dai paesi europei, chiudendo le frontiere. L'isolamento termina 2 secoli dopo, quando la flotta dell'ammiraglio statunitense Matthew Perry trasgredisce gli editti shogunali gettando le ancore nella baia di Edo, l'odierna Tokyo. La firma della Convenzione di Kanagawa, un anno dopo, istituisce un consolato americano a Shimoda e intensifica i rapporti con l'Occidente. La stipula prosegue nel 1858, coinvolgendo diverse potenze europee, inclusa l'Italia. La vera svolta si attua però nel 1867. Con la fine dello shogunato e l'ascesa al potere dell'imperatore Mutsuhito, il paese si avvia alla modernità inaugurando l'era Meiji. La cultura nipponica invade così la scena internazionale grazie soprattutto alla vetrina delle esposizioni universali. Tuttavia, l'Oriente, visto nella sua interezza, resta il luogo dell'incognito, un posto ostile avvolto da un alone di ambiguità. Ed è da questo insieme di suggestioni vaghe che nel 1872 il collezionista Philippe Berti conia il termine giapponisme per definire un nuovo campo di studi

0: artistici, letterari ed etnografici dedicati alla cultura nipponica. Le tematiche introdotte dal giapponismo forniscono molteplici spunti a pittori come l'impressionista Claude Monet, e in Italia richiami al Giappone appaiono negli oggetti di consumo per le classi alto-borghesi. Nella Roma Ubertina, lungo la mondana via Condotti, aprono empori di giapponeserie che allettano l'élite femminile. Un fenomeno che Gabriele D'Annunzio descrive come un gusto singolarissimo per l'adattamento di oggetti giapponesi. Un furore che pervade le pagine del suo racconto, Mandarina, e si riversa nelle scene del romanzo Il piacere. Dai porti giapponesi ai salotti europei non arrivano dunque solo tessuti, ventagli e stampe policrome, ma anche nuove prospettive e stili che avrebbero contagiato il gusto degli occidentali. Il paese del Sollevante ispira, affascina, conquista perfino il principe Enrico II di Borbone e sua moglie, che si fanno fotografare in abiti tradizionali. Anche il Corriere della Sera, per la sua campagna di abbonamenti del 1896, lancia un manifesto per promuovere l'okaidori, un tipico soprabito per kimono di tendenza in tutta Europa. È scoppiata la moda per i modelli Sada Yako, creati dall'omonima attrice giapponese che, forte del successo delle sue tournée in Europa, li fa produrre insieme ad una linea di saponi per la clientela parigina e italiana. Ma prima di diventare icona di stile, Sada Yako aveva indossato il Susoiki, il kimono della geisha, un preludio al suo trionfo che l'avrebbe consacrata a simbolo del giapponismo in Italia.
1: Ecco perché so tutto, professoressa Muzzarelli, perché il Corriere della Sera, prima di tutti gli altri, oltre 100 anni fa, usò un'immagine giapponese per farsi la pubblicità. Ora, lei, ripercorriamo brevemente la storia che abbiamo visto. Il Giappone, tanto bene, si chiuse in sé, decise di salvaguardare se stesso, era autosufficiente. Perché gli americani vollero violare questa chiusura e gli imposero un trattato?
2: Si trattò di una forzatura, evidente, di una forzatura per interessi commerciali ed economici che non erano soltanto gli interessi dell'America, degli Stati Uniti. Va detto che la chiusura c'era e c'era da oltre 2 secoli, ma va anche detto che non era una chiusura totale, non era sigillato il Giappone.
1: Certo, è vero quello che lei dice, però volendo il Giappone desiderò di chiudersi.
2: C'è di più, desiderò anche di far cessare la presenza dei francescani, dei domenicani e di quanti facevano opera di cristianizzazione. Vennero sostanzialmente espulsi.
1: Quindi perché?
2: Perché volevano mantenere la loro identità, non volevano questa forzatura che aveva avuto anche esiti interessanti, perché i primi contatti che noi abbiamo avuto in Europa e segnatamente in Italia con i giapponesi è attraverso un viaggio di 4 giovanetti che intorno al 1585 sono venuti in Europa e hanno girato varie città d'Europa. E servivano sia a loro per conoscere la grandezza dell'Europa e delle opere della cristianità, sia a noi europei a per conoscere cos'era di fatto un giapponese, perché va anche detto che nei confronti del Giappone c'è stato da sempre un senso di ammirazione e di paura, un senso di distanza e di immaginazione di un mondo alla rovescia. Alla rovescia, per cui mentre da noi, faccio un esempio, le donne si candeggiano i denti, là le donne se li anneriscono. Da noi si amano le bionde, là le donne sono tutte di capelli scuri. Un mondo alla rovescia in piccoli dettagli e in grandi cose. Mentre in Europa nel 5, nel 6, nel 700 i corpi femminili erano strizzati dentro ai corsetti, le donne indossavano questi kimono sontuosi, bellissimi e apparentemente comodi. In realtà ci vogliono 2 persone, un paio d'ore per indossarlo, tutto fuorché un capo comodo. Però
1: e
2: anche
1: questo ci faceva pensare, professoressa, che un modo di nascondere uno sforzo che un giorno all'altro esplode, e per noi l'esplosione storicamente è Pearl Harbor nel dicembre del 41, la distruzione della flotta americana.
2: Sì, ne sappiamo qualcosa di apparente mitezza, è soprattutto un sogno il nostro dell'Oriente.
1: Esatto.
2: E quindi una proiezione in Oriente di desideri e di, è un luogo della mente. Quando poi dal luogo della mente si trasforma attraverso la conoscenza in un luogo fisico reale, in una anche esperienza diretta, vedi che le cose stanno un poco diversamente.
1: Però, proprio tornando a Pearl Harbor, all'origine ci fu una violazione americana deliberata di un desiderio di starsene per conto loro. Avrà avuto un motivo?
2: Una forzatura, senz'altro, soprattutto per motivi economici e commerciali.
1: Perché c'erano di tanto prezioso i giapponesi?
2: Ma, ad esempio, quando in Europa si stava patendo l'enorme crisi della pebrina che ha ucciso attraverso le piante, i bachi e quindi dato un colpo terribile alla produzione della seta, le uova attraverso le quali ricominciare sane venivano dal Giappone, quindi semmai sono andati in Giappone e occorreva. Quindi, cioè, il punto di fondo che sappiamo tutti è che la chiusura non è mai un bene dal punto di vista economico-commerciale. Le forzature però, l'apertura, possono anche suscitare qualche riserva. E nel caso del Giappone le riserve si sono viste, nel senso che le distanze sono rimaste. Però si è anche aperto uno spiraglio di conoscenza e un ponte rappresentato proprio, ad esempio, dal caso di Sadayako.
1: E allora adesso lo vediamo da vicino, entriamo nel secondo capitolo in cui conosciamo questo personaggio che passa da geisha a star mondiale, sempre guidati da Francesca Fanelli.
3: Nel 1883 Koyama Sada, vero nome di Sadayako, ha appena 12 anni. Ma ha già imparato con una certa abilità la pratica di annodare l'obi, la complessa cintura per i kimono da geisha. È stata infatti addestrata fin da bambina a tutte quelle arti dell'intrattenimento, come il canto e la danza, sotto la guida esperta dell'ex geisha Amada Kamekichi, a cui la famiglia l'aveva data in adozione. È durante le feste che l'apprendista geisha si fa chiamare col nome di Koyako, piccola Yakko, ed è qui, tra attori di kabuki e lottatori di sumo, che il suo aspetto androgino e vagamente occidentale non passa inosservato.
0: A partire dal 1872, l'era delle grandi cortigiane è sulla via del tramonto. Il rinnovamento attuato dal governo Meiji trasforma la figura della geisha in una nuova icona di eleganza. Alla fine dell'Ottocento le riviste celebrano, grazie alla fotografia, la bellezza e il talento artistico della geisha, alimentando un vero e proprio culto della personalità. E proprio di una grande personalità è dotata Koyama Sada, che si distingue dalle altre per le sue attività stravaganti. Contrariamente a tutte le donne giapponesi, Sada gioca a biliardo, pratica le arti marziali e con disinvoltura indossa gonne e cappellini occidentali. Così il suo spirito audace le procura di lì a poco un grande successo. Debutta ufficialmente come geisha nel 1886 con il nome Yakko e si assicura il più influente dei patroni, il primo ministro Ito Hirobumi. Un incontro che si rivela decisivo. È proprio Ito a farle conoscere gli spettacoli innovativi di Otojiro Kawakami, un attore a capo di una compagnia di artisti che sarebbe diventato suo marito. Dal 1894, con il matrimonio, Sada abbandona il nome d'arte e la professione di geisha. Non pensa al teatro perché, secondo l'uso giapponese del tempo, sono gli attori uomini ad impersonare i ruoli femminili. Ma proprio lei sta per rovesciare quelle convenzioni giocandosi la carta dell'estero. Inizia a San Francisco la prima tournée internazionale di quello che sarà il teatro Shimpa. Sada avrebbe dovuto solo danzare tra una recita e l'altra, ma gli americani si aspettano di vedere una prima donna. Così Kawakami cambia il repertorio, riduce i dialoghi e introduce acrobazie in cui primeggia la moglie. Il 18 giugno del 1899, con il nome di Sadayako, l'ex geisha conquista l'America e ora si prepara a stregare l'Europa. La consacrazione arriva all'Esposizione Universale di Parigi del 1900, dove Sada e la sua troupe trionfano al Teatro Museo dell'impresaria Louis Fuller. È qui che il nome di Sadayako viene associato per la prima volta a quello di Eleonora Duse. fotografata da Paul Nadar, appare sulla copertina di Le Théâtre come l'inebriante piccola Duse orientale, lasciando un'impressione vivida anche sulla stampa italiana. La magnificenza dei costumi e l'eleganza delle pose, uniti alla profonda intensità interpretativa del dramma La Geisha e il Cavaliere, culminano in una scena madre di rara potenza. È l'inizio di un trionfo

0: che anche l'Italia sta per consacrare.
1: Ma da quello che ho visto nel filmato mi è rimasto un dubbio, professoressa Mozzarelli. È mai stata una vera geisha in senso tradizionale? Perché io vedo che prima ancora di fare teatro era occidentalizzata, almeno leggermente occidentalizzata.
2: Dunque sì, un periodo breve, quando era molto giovane, ha fatto questa attività. Era anche un modo per acculturare le ragazze, per dare loro una possibilità di esprimersi al meglio sul piano anche delle relazioni attraverso la musica, la danza. Quindi lei ha fatto un breve periodo che le è servito per farsi conoscere e per trovare la strada per mettere in luce il suo talento. Va pensato che era un talento davvero fuori dall'ordinario, di una ragazza molto bella, come si vede, minuta, piccolissima, di scarsissimo peso, ma peso proprio fisico, ma dotato di una capacità espressiva straordinaria, veramente capace di stregare. Si consideri che in America, a Parigi, nei vari teatri italiani, praticamente non era possibile capirla, perché parlava solo giapponese, poco e niente l'inglese, eppure riusciva ad arrivare con potenza a far capire quello che intendeva esprimere, anche perché era stupefacente il suo tipo di teatro, molto diverso da quello che il pubblico conosceva.
1: Influenzò la più grande attrice Louis Fuller.
2: Questa è una storia molto interessante. Ci fu una relazione reciproca, nel senso che si aiutarono l'un l'altro. Ecco, questa grande artista fu una, diciamo, innovatrice dal punto di vista dell'utilizzo delle luci, degli effetti speciali, oggi diremmo, metri e metri di tessuto che volteggiavano con un effetto luminoso incredibile, delle serpentine. Cioè, questa è la grande differenza che
1: ci fu una fusione tra le due.
2: Lavorarono insieme.
1: Però la devo interrompere, perché voglio chiedere a Charlotte Marincola, prima di andare avanti. Sadayako, le innovazioni teatrali. Ma lei ha incontrato il più grande gigante, forse, della storia del teatro mondiale, che è stato Kawakami. Mi parli anche un po' di Kawakami.
3: Sì, Sadayako forma una compagnia con Kawakami che introduce dei cambiamenti che modificano radicalmente gli usi giapponesi, smantellando le antiche convenzioni teatrali del paese. Kawakami, per esempio, abolisce le varie spese d'ingresso del teatro, quindi quelle per l'entrata, quelle per il guardaroba, quelle per la pulizia del posto, a favore di un unico biglietto, riduce il tempo dello spettacolo, interviene anche sulla messa in scena, perché è il primo a mantenere il buio in sala durante le rappresentazioni in Giappone, utilizza le luci colorate, fa ricorso ad una scenografia all'occidentale molto meno simbolica e più realistica, avvalendosi tra l'altro dell'operato di uno dei primi pittori in Giappone, Yamamoto Oshui, a dipingere all'europea, cioè con la pittura d'olio, una tecnica che allora era sconosciuta in Giappone. Cambiamenti che finiscono per stimolare il processo di riforma del teatro giapponese tradizionale. Se i testi dei drammi kabuki finora erano per lo più canovacci, privi di valore letterario perché si privilegiavano le qualità sceniche dei singoli attori e i virtuosismi, da adesso in poi si affidano i testi a dei letterati di professione. Quindi le vecchie storie vengono riscritte, se ne introducono di nuove, più attuali, che arricchiscono il repertorio e di fatto modificano il volto del teatro giapponese.
1: Adoro Charlotte Marincola, non sono riuscito a prenderla in castagna neanche su Kawakami. È vero che era un gigante, no?
2: Lei ha ragione, sono state intuizioni apparentemente oggi di importanza ovvio, relativa, invece di grande rilievo. Anche l'idea che il teatro fosse un evento, come dire, che durava alcune ore, 4, 5, 6 ore, quindi era una parte della tua giornata, invece si trasforma in qualcosa di molto più compatibile con il resto delle attività, ma soprattutto il tema anche delle luci e poi questo protagonismo affidato a una donna è una vera rivoluzione. Sono una serie di rivoluzioni che tutte insieme, grazie anche al talento di Sadayako, producono un cambiamento radicale che in Giappone è stato certamente di rilievo e anche con fatica è accettato, ma è stato quello che ha consentito anche a questo genere di teatro

0: l'altro di essere gradito, gradito con qualche sospetto e gradito con qualche resistenza anche in Occidente e segnatamente in Europa.
1: Certo. Senta, una cosa che mi ha sempre colpito è che le due capitali che capirono Sadayako furono San Francisco e Parigi, furono saltate New York e Londra. È uno dei pochi fenomeni che ha una via strana per entrare in Occidente.
0: Sì, ha una via strana. Ecco, quello che posso dire è che quando si è presentata sulla scena europea, quindi Parigi, ma poi in molti teatri da lei calcati in Italia, è comparso un genere di teatro che per gli europei era assolutamente una novità, dove la parola praticamente non contava, era sospesa. Quello che contava era questa capacità di comunicazione. Ecco, qualche cosa che noi cerchiamo di avvicinare per comprendere anche meglio alla Duse o alla Sarah Bernhardt, ma che in realtà è un po' un unicum. Questa donna è un unicum, ma è un unicum che ha consentito questo passaggio dal sogno dell'Oriente, dal terrore dell'Oriente, a una conoscenza dell'Oriente, una conoscenza che immediatamente porta al fascino, quindi riconduce
1: Verissimo.
0: Il sogno
1: Verissimo.
0: Alla realtà.
1: Prima ancora delle attrici, adesso le vedremo, perché il terzo capitolo è come l'Italia ha scoperto Sadayako, guidati come sempre da Francesca Fanelli.
2: Nel 1902 l'Italia scopre le due facce del Giappone, quella romantica e tradizionale, amata dai letterati, e quella della potenza militare, che si è affermata nel 1895 sulla scena bellica, dopo la vittoria contro la Cina. La guerra russo-giapponese diventa un evento mediatico di primo piano per i giornali italiani. Ogni vittoria giapponese rafforza l'immagine del paese come potenza mondiale in ascesa. L'alleanza con l'Inghilterra per tenere a bada l'espansione russa è una notizia che fa tremare il mondo e si contrappone al fascino esotico del teatro kabuki. Ma come convivono queste due realtà? Pietro Suzzi scrive sulla Sera di Milano: Sadayako ci porta un lembo del suo Giappone antico, ed è bene, perché il Nippon moderno è troppo prosaico.
3: Sette aprile 1902. Il dramma La Geisha e il Cavaliere debutta al Teatro Valle di Roma. È il primo spettacolo giapponese mai rappresentato in Italia. La danza della cortigiana Katsuragi, personaggio interpretato dall'attrice, è la parte più ammirata. Mentre la scena finale, quella in cui si trasforma in un demone della gelosia, suscita emozioni contrastanti. L'Oriente immaginario, simboleggiato da Sada con le sue danze serpentine e le parrucche scompigliate, non si ferma solo alle sue pantomime. Raggiungerà il suo apice nella Madama Butterfly di Puccini, che andrà in scena nel 1904. Due anni prima, a Milano, durante la tournée di Sadayako, il celebre compositore trova nei drammatici harakiri e nei costumi esotici l'ispirazione per la sua Chocho-san. Sono ben 73 i bozzetti che Giuseppe Palanti propone per la prima dell'opera pucciniana. In Italia tutti parlano e scrivono di Sadayako, anche se recensire il kabuki è arduo. Un teatro primitivo, dalle pose stilizzate che tanto contrasta con la dinamicità delle pièce occidentali. Eppure, quella vocetta squillante argentina, quella leggiadria da bambola, a detta di Matilde Serao, comunica più di 1000 dialoghi. E mentre l'Italia segue l'andamento della guerra russo-giapponese, Sadayako guarda al futuro. Nel 1908 fonda a Tokyo una scuola che mira a formare attrici del nuovo teatro. Rimasta vedova nel 1911, avvia una compagnia tutta sua, la Sadayako Ichiza. Fra i drammi rappresentati, la Salomè di Wilde e una versione dell'Aida, con la quale lascia le scene. È il 1917, lo stesso anno in cui si reinventa impresaria, avviando una fiorente fabbrica di seta. Ma al teatro non smette di pensare. Assume istruttori, firma diplomi per i giovani allievi della scuola che ha inaugurato nel 1924 e che avrebbe chiuso di lì a poco. Nel 1932 Sada trova la serenità costruendosi un tempio buddista nella provincia di Gifu. Ma è una quiete breve. Nel 1942 i bombardamenti

0: che devastano Tokyo la costringono a riparare a Datami, dove morirà il 7 dicembre del 1946. In Italia la sua fama di attrice si era offuscata dopo la tragedia della guerra, ma non il suo spirito imprenditoriale. Sotto l'influenza del suo successo, Koyama Sada aveva appagato le abitudini delle donne italiane, ispirandone l'abbigliamento. Era stata la prima giapponese a calcare le scene, la prima capocomica e la prima ad avviare un'azienda tessile che avrebbe dato occupazione e dignità a oltre 50 ragazze.
1: Professoressa Mozzarelli, mi permetta di accantonare un momento il Giappone e di farle notare come in quegli ultimi 30 anni dell'Ottocento, di due secoli fa, nacquero alcuni personaggi di cui abbiamo parlato, passato presente più volte: Rosa Genoni, Matilde Sarao, Amalia Moretti Foggia, Paola Lombroso, e che sarà un caso, e ovviamente anche il personaggio di cui stiamo parlando. È una generazione di donne che anche in Italia esprimono un cambiamento clamoroso, formidabile.
2: È vero, ed è davvero straordinario. Ed è davvero straordinario che a una distanza così grande, non solo dal punto di vista geografico, ma anche culturale, si trovino elementi di richiamo, del tutto inconsapevoli, che poi magari in alcuni casi si fanno anche consapevoli, perché Matilde Serao ha parlato di Sada Yakko. Ed è abbastanza anche particolare che ci sia un tema apparentemente frivolo, invece niente affatto tale, come quello della moda, che le collega. Io personalmente ho incontrato Sada Yakko in quanto ideatrice, diciamo, di una commercializzazione del kimono, che non era soltanto un'impresa dal punto di vista economico, era anche un'impresa culturale, una relazione molto piacevole e profonda fra due mondi diversi. Bene, questo stesso tipo di rapporto della moda con la cultura l'ha espresso Paola Lombroso, l'ha espresso, ma con grande forza, Rosa Genoni. Dunque ci sono nello stesso momento donne che partono da ambiti che potremmo quasi definire dei ghetti e che superano queste barriere e riescono a far vedere di cosa sono capaci in ambito non soltanto economico.
1: Si intercettano tra di loro
2: e dialogano a distanza.
1: Diceva la professoressa Mozzarelli, adesso qua mi rivolgo a Massimo Ronzani, che la prima, o tra le prime, ad accorgersi del nostro personaggio fu Matilde Sarao. Ma più in generale, quando apparve alla sua prima apparizione teatrale nel 1902, che reazioni ci furono da parte della nostra stampa?
3: La critica italiana ha dovuto affrontare il compito difficile di recensire un tipo di teatro che non aveva mai visto. E nonostante le semplificazioni nello stile, nella tecnica di recitazione che il teatro di Kawakami mette in scena, e nonostante tutto questo, la recitazione, la musica, il canto e la danza si intrecciavano in una maniera unica e inseparabile, che la critica italiana non era ancora pronta a percepire, perché la critica drammatica italiana consisteva nel valutare innanzitutto il testo, i valori della parola prima che fossero dette le parole, quindi pronunciate, e solo in secondo momento i recensori procedevano a giudicare come questa parola fosse detta, se più o meno bene, dal primo attore, dai principali attori, quindi neanche tanto dal resto della compagnia. Poi pochissimi si interessavano ai movimenti scenici, e una volta fatto caso ai costumi, all'allestimento, si passava quasi direttamente a un commento sulle reazioni del pubblico. Il risultato fu che la maggioranza dei critici italiani si trovò disarmata, impreparata di fronte a uno spettacolo dove appunto gli atteggiamenti, i movimenti, la musica e il canto erano parte integrante dell'estetica dello spettacolo, e le parole, quando erano dette, erano pronunciate in una lingua completamente sconosciuta.
1: Ronzani ha messo il dito sulla cosa più importante. Sada Yakko fa capire, proprio perché non si capisce la lingua, non è la parola, fa capire come sia importante, fondamentale tutto il resto. Rappresenta una rivoluzione nel teatro Ed è questo che le grandi attrici italiane, più le grandi attrici che i grandi attori, capiscono immediatamente.
2: Sì, penso anch'io che siano andate così le cose. E la espressività che ingombra la scena, e la ingombra attraverso un combinato composto di costumi, di acrobazie, di luci, di espressività condotte all'estremo, che stupiscono e indubbiamente hanno anche forse creato qualche problema agli esegeti, ma che sostanzialmente ti catturano, ti prendono. Ecco, va anche detto che in quel periodo c'era anche una notevole disponibilità dagli anni 70-80 dell'Ottocento a farsi ammaliare dal Giappone. Si era creata una specie di febbre del Giappone e, ad essere sinceri, non è mai passata, perché è rimasto nei confronti del mondo giapponese un senso di ammirazione, di fascino, di una diversità che è avvertita anche come uno stimolo all'inventiva. Se si pensa all'effetto che ha avuto il mondo giapponese nel cinema, beh, nel 51 abbiamo il premio dato a questo film Rush Moon,

0: soprattutto di eventi anche bellici e politici, rilevanti e in alcuni casi anche drammatici.
1: Io adesso le chiederò i libri, ma devo premettere che io mi sono innamorato di Sadayako leggendo un libro di Carmen Convito. Non so se sia fra i suoi libri.
0: Certo, dobbiamo partire da lì, è un caso molto bello perché Carmen Convito ha scritto questo libro su Sadayako, diciamo la Duse del Giappone, ed è un libro molto completo perché ha fatto un grande studio relativo alle reazioni che Sadayako ha determinato in tutti i luoghi in cui è passata. Io citerei anche di Laura Dimitrio un libro molto bello, intelligente e pieno anche di bellissime immagini, Non solo kimono, per sottolineare come il kimono è un po' il simbolo, l'immagine visiva più bella e fascinosa di un mondo.
1: Infatti, sono da dire come, se non erro, come il Giappone ha rivoluzionato la moda italiana.
0: Ha avuto una grandissima influenza, infatti. Veramente importante. E poi un importante libro di Laura Arzeni, L'immagine e il segno, che riguarda il giapponismo, diciamo, la passione per la cultura del Giappone fra 8 e 900. Insieme questi tre libri mi pare che diano bene l'idea della importanza di conoscere e anche di lasciarsi affascinare da un mondo diverso dalla cui contaminazione si possono anche ricavare degli effetti estremamente benefici.
1: Ringrazio la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli, ringrazio alla stessa maniera Francesca Fanelli, Charlotte Marincola e Massimo Ronzani, mentre voi prendete nota dei libri. Li ringrazio ancora una volta e mi preparo per le conclusioni.
2: Sadayako, la Duse del Giappone. Cronache della prima tournée di teatro giapponese in Italia, 1902. Carmen Convito, Clueb 2023. Non solo kimono, come il Giappone ha rivoluzionato la moda italiana. Laura Dimitrio, Schira Editore 2022. L'immagine e il segno, il giapponismo nella cultura europea tra 800 e 900. Flavia Arzeni, Il Mulino, 1987.
1: Maria Giuseppina Muzzarelli ci ha detto con precisione che la persona su cui Sadayako, o tra le persone su cui Sadayako ebbe più influenza, fu Loï Fuller, una ragazza stranissima, molto particolare, che portò il suo messaggio di spettacolo oltre che a Parigi, a Londra, a New York. Non aveva studiato danza, era arrivata quasi casualmente per la sua personalità in quel mondo, ma fu la prima che capì la dinamica del corpo, la dinamica delle luci, e la sua danza serpentina divenne celeberrima in quella Parigi di inizio Novecento. Tra l'altro va detto che influenzò anche il cinema, perché incontrò René Clair, che lo incontrò come attore, ma su cui ebbe una grandissima, importantissima influenza.

0: raro che i sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città. Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
1: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta, domani alle 20:30, Rai 3.
2: Vivere fino a 120 anni tra ricerca e scienza e truffatori, come quelli che iniettano a domicilio presunte cellule staminali a malati gravissimi in cambio di migliaia di euro.
1: Presa diretta, domenica alle 21:15 su Rai 3.
3: Siamo di nuovo in studio.
4: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
5: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
6: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
7: Quando succede qualcosa

0: stampi nella memoria quello che vedi.
1: E la bici di che colore era?
0: Nera.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15 su Rai 3.

0: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé. Perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono gli integratori Iovis, con miliardi di probiotici e fermenti di generi, specie e cibi diversi che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
1: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
2: Come definire queste note esuberanti?
3: Un equilibrio tra resistenza e resa?
4: La definirei una caramella.
3: Geniale.
5: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.

0: BYD, metti la musica.
1: Nuova BYD Dolphin G super ibrida di EMI. Tua da 109 euro al mese con finanziamento Kia Auto Bank.
0: Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
4: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: È in edicola F. Ambra, meglio sveglia che buona. NEC, beato tra le mie donne. I profumi che risvegliano i sensi. Moda, lo stile eclettico. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
6: Quando vedi le lamette in offerta.
7: Che faccio? Le compro?
6: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
8: Il mio tè.

0: tè, immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè. Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
2: In caso di cattiva digestione, c'è Biochetasi Digestione Pocket, con calcio, vitamine del gruppo B e citrati. Ci puoi contare.

0: È morto uno dei due operai che, lavorando al palazzetto dello sport di Comiziano, sono caduti da un'impalcatura. Gli interrogativi sulle condizioni di lavoro. Avrebbe abusato di un ragazzino 12enne che lo ha denunciato. In manette un 47enne, si indaga per capire se ci siano altre vittime. Barra, una 23enne ferita con due colpi di pistola dal compagno dopo una lite. Oggi al Tribunale di Napoli la seconda udienza per il femminicidio Carbonaro. A Roma il premio Biagio Agnes, tra i premiati De Martino e Gianni Aman. Il 3 luglio su Rai 1, il 6 speciale TGR. Geolieri in concerto a Napoli, da questa sera tre date tutte esaurite. I fan da questa mattina sotto il sole in attesa di entrare allo stadio. Buon pomeriggio dal TGR Campania. A Comiziano i due operai caduti da un'impalcatura mentre lavoravano al palazzetto dello sport. Uno è morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Claudia Marra.
1: Gli è crollato addosso il muro che stava tagliando e il volo mortale è stato inevitabile per un operaio a Comiziano, nel napoletano. Il quadrato di parete appena tagliato è caduto fatalmente all'incontrario, investendo l'impalcatura. Carmine Spirito, l'operaio di 66 anni che stava effettuando i lavori di riqualificazione al palazzetto dello sport, è caduto al suolo, battendo la testa. È morto in serata, poco dopo essere stato trasportato all'ospedale del Mare. Con lui sull'impalcatura c'era un secondo operaio, Bruno Serignano. Stavano effettuando i tagli per creare spazi per le nuove finestre. Per Spirito fatale la caduta di testa. Serignano si è salvato, per lui fratture alle gambe. Resta ricoverato all'ospedale di Nola. Sotto sequestro il cantiere di Comiziano, i carabinieri di Cicciano e il NIL, i militari del nucleo Ispettorato del Lavoro, stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi più plausibili sembra che il volo degli operai sia stato provocato dalla porzione di muro che, cadendo sulla pedana dell'impalcatura, ha fatto precipitare i due da un'altezza di 5 metri. Saranno gli accertamenti tecnici e le testimonianze tra gli operai presenti nel cantiere a spiegare l'accaduto.
0: Ci spostiamo a Casalnuovo, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato. Avrebbe abusato di un ragazzino di 12 anni che ha denunciato le violenze subite. Francesca Ghidini ha intervistato la madre del ragazzino.
2: Come sta suo figlio?
3: È un bambino molto provato dalla situazione in cui si è trovato, quindi noi genitori giorno per giorno cerchiamo di fare il nostro meglio, anche se sappiamo che ci vorrà del tempo per, non dico dimenticare, ma insomma cercare di sdrammatizzare un po' il tutto.
2: Importante che suo figlio abbia raccontato tutto e che poi ci sia stata la denuncia.
3: Il bambino, anche avendo una lieve disabilità, ha comunque raccontato tutto al papà.
2: Il suo figlio come ha definito quest'uomo?
3: Mio figlio lo chiama l'orco cattivo. Gli ha detto: mi fai male, lasciami che mi fai male. Lui comunque è rimasto pietrificato da questa situazione. Infatti lui inizialmente si colpevolizzava proprio del fatto che non si è riuscito a difendere.
2: L'arresto dell'uomo cosa significa per voi?
3: È un inizio, non si può pensare di avere una persona così per strada aspettando che magari commetta un'altra situazione del genere, quindi per noi già è un passo avanti quello che è stato fatto.
2: Cosa rischia l'uomo che è stato arrestato?
4: Questa tipologia di reato prevede una pena che va da 6 a 12 anni, ovviamente oltre le aggravanti del caso di specie, in quanto il piccolo comunque è un bambino speciale. Confidiamo nel lavoro della magistratura. Qualora questo soggetto venga giudicato colpevole, c'è il timore che tali fatti possano essere stati già posti in essere in passato, in quanto è un soggetto che ha lavorato a stretto contatto con i bambini, proprio bambini affetti da patologie.
0: La violenza sulle donne a Barra ieri sera, una 23enne è stata ferita con due colpi di pistola. Sarebbe successo dopo una lite con il compagno che è stato fermato, Carlo Solimene.
5: Dopo il parto della compagna, lui avrebbe voluto fare immediatamente ritorno in Germania, dove la coppia viveva da anni. Lei, invece, desiderava godersi più giorni col neonato a Napoli, città d'origine. Sarebbe stato questo il motivo della lite esplosa nel pomeriggio di ieri in un appartamento di Barra, in via Achille Lauro,

0: al culmine della quale un pregiudicato trentenne ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco contro la convivente 23enne, ferendola al braccio e all'addome. Poi è stato lo stesso uomo ad accompagnarla all'ospedale del Mare, raccontando che la donna era stata ferita da terzi in un agguato in strada. È bastato poco però agli uomini della squadra mobile guidati da Mario Grassia per verificare l'infondatezza della versione dell'uomo, condannato anche dalla pistola e dalle tracce di sangue trovate in casa. La stessa vittima, una volta al sicuro in ospedale, ha confermato quanto scoperto dagli agenti e ha denunciato il compagno, che è in stato di fermo con l'accusa di tentato femminicidio.
1: Martina Carbonaro, la ragazzina 14enne uccisa dall'ex fidanzato 19enne, attualmente detenuto e che deve rispondere di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere. Oggi al Tribunale di Napoli la seconda udienza del processo, durante la prima grandi momenti di tensione con i familiari della vittima. Ci colleghiamo con Enzo Perone.
2: Sì, oggi non c'è tensione. Alessio Tucci, l'assassino reo confesso di Martina Carbonaro, videocollegato dal carcere di Secondigliano nel secondo collegio della Corte di Assise del Tribunale di Napoli, presidente Maurizio Conte, il brigadiere dei Carabinieri che intravide sotto un pezzo di compensato nel casolare abbandonato a fianco al campo di calcio di Afragola, prima una mano, poi jeans, poi il corpo della 14enne Martina Carbonaro uccisa a pietrate dall'ex, ricostruisce le fasi del ritrovamento del corpo e le chat tra Martina e Alessio nei giorni prima dell'omicidio. L'omicidio volontario che è aggravato da futili motivi, minore età, minorata difesa e rapporto sentimentale, secondo l'accusa, delitto del quale poi Tucci si è dichiarato reo confesso. Il cerchio sulla scoperta del corpo martoriato di Martina si chiuse quando i carabinieri, facendo riscontri con le immagini delle telecamere di videosorveglianza, scoprirono che il giovane aveva mentito nell'aver partecipato alle ricerche e nel non sapere Martina dove fosse. Martina aveva anche interrogato ChatGPT, l'intelligenza artificiale, che aveva scelto come confidente. Ciao Chat, volevo chiederti come mai ho paura di dare il cellulare al mio ragazzo. Poi su WhatsApp glielo dice chiaramente: caspita, lo capisci che ho paura di te? E lui di risposta: dopo 2 anni arriva questo, cioè un ragazzino di Padova che Martina sentiva virtualmente sui social, e mi rovina la vita? Se il karma esiste, tu devi morire per amore, proferendo anche improperi nei confronti della ragazzina che non voleva più rimanergli legata sentimentalmente, appellandola anche sulle chat con parole indicibili. Martina, nonostante avesse ricevuto uno schiaffo, spiega il carabiniere in aula, chiede scusa per averle trattato male perché si è ribellata al comportamento di Alessio. Martina non aveva un rapporto confidenziale con la famiglia e neanche con le amiche di scuola. Nessuno forse era a reale conoscenza del rapporto intrapreso con Tucci, che lei aveva interrotto senza possibilità di tornare indietro. Anche se non mi scrivo più con Federico, con te non ritornerò mai più. Dal tribunale è tutto, a voi linea studio.
1: La protesta dei disoccupati dei gruppi Movimento 7 Novembre e Cantiere 167 Scampia, ieri sugli spalti del Maschio Angioino, dove hanno trascorso la notte, oggi in corteo per le strade del centro di Napoli bloccando il traffico. Vogliono risposte sui 600 tirocini che sarebbero dovuti partire il 1 luglio e di cui per ora non si ha notizia. Le ultime scosse di terremoto che si sono registrate nell'area flegrea, Francesca Coppola è andata all'osservatorio Vesuviano, dove gli esperti monitorano la situazione.
3: Sì, buongiorno. Nell'ultimo bollettino settimanale del vulcano dei Campi Flegrei, registrati 36 microterremoti, prosegue il sollevamento del suolo con un ritmo di 1 centimetro al mese, si mantiene quindi costante, così come lo sono le emissioni di gas vulcanici. I parametri monitorati dall'INGV sono meno acuti tendenzialmente rispetto ad un anno fa, basti pensare che di questi tempi si arrivava a 500 terremoti al mese con sciami sismici molto più frequenti e numerosi, e che ad esempio il 23 giugno di un anno fa fu registrato uno dei picchi più acuti, un terremoto di magnitudo 4.6 in mare, esattamente sotto il castello di Baia che abbiamo nel golfo alle nostre spalle. La crisi tuttavia permane. Possiamo sentire l'intervista che abbiamo realizzato con la direttrice dell'osservatorio Vesuviano e poi la linea può tornare a voi.
4: L'episodio di ieri con magnitudo 3.6 non ha aperto uno sciame, è stato un episodio isolato, giusto?
5: Esatto, sì, è stato un episodio isolato, questo evento ieri mattina alle 4.17 di magnitudo 3.6, seguito da un altro evento più piccolo.
4: Quali sono i parametri fondamentali che state registrando? Qual è l'andamento?
5: Allora, la crisi

0: Continua, diciamo, con le stesse caratteristiche. Quindi da febbraio abbiamo un sollevamento del suolo di 1 cm, sempre nell'area di massima deformazione che è il rione Terra, il centro della caldera. Degassamento è sempre molto sostenuto su valori abbastanza elevati. Nella zona target, che è il centro della solfatara, 1.100 tonnellate al giorno. La sismicità era più elevata nel 2000, è stata più elevata nel 2025, però bisogna dire che una sismicità, diciamo, anche di magnitudo più elevata, ci sono stati 5 eventi di magnitudo maggiore o uguale a 4, ha fatto sì che la crosta, la parte più profonda della costa, i primi 3-4 km di costa siano adesso più fratturati chiaramente, e quindi i gas trovano più facilmente una via per risalire in superficie. Questo potrebbe essere anche il motivo per cui in parte la sismicità nel 2026 è un po' meno energetica.
1: La sanità, Castelvolturno, il Pineta Grande Hospital ha formalizzato lo stato di crisi, probabilmente chiuderà il pronto soccorso, lamenta milioni di credito dalla Regione Campania. Ivan Palumbo.
2: Siamo molto preoccupati, siamo preoccupati per i malati a cui dobbiamo dare assistenza, siamo preoccupati per il nostro futuro, per il futuro delle nostre famiglie.
3: Il diritto alla salute non ha limiti di spesa, scrivono i dipendenti del Pineta Grande Hospital, quei limiti che però il contratto attuale con la Regione Campania fissa.
4: Dopo 4 bilanci che abbiamo chiuso in perdita, non ci sono le risorse per poter organizzare un servizio adeguato al grosso afflusso che si prevede che arriverà nei mesi di luglio e agosto, per cui sarà notevolmente ridotto il servizio del pronto soccorso.
5: Non possiamo permetterci questo stop, sarebbe una catastrofe. Abbiamo gridato aiuto alla Regione Campania affinché questo dramma che si ripete ogni anno venga risolto definitivamente.
3: Il Consiglio Comunale straordinario non aveva il potere di trovare soluzioni, cioè un nuovo accordo. Il governatore Fico, invitato, non c'era il giorno prima. Sul pronto soccorso della struttura privata, che sul litorale Domizio svolge una funzione pubblica, aveva risposto così.
6: C'è il rischio di chiusura.
7: Stiamo lavorando su tutto, siamo in contatto, un pezzo alla volta, vediamo tutto.
1: Da domani e fino a lunedì previste grandi ondate di calore in Campania, soprattutto nelle zone interne, ma saranno giornate difficili anche per la viabilità. È l'ultimo fine settimana di giugno, per cui è previsto un incremento del traffico lungo la stradale statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Gragnano. Sono state chiuse temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni le gallerie Varano e Privati dopo il distaccamento di una rete di protezione dalla volta della Varano. Sul posto ANAS e forze dell'ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Nell'Avellinese a Venticano la giovane Miriam è stata nominata al Fiere della Repubblica. In 5 anni di scuola primaria una sola assenza, un esempio di costanza ed impegno. Rino Genovese.
8: 5 anni di scuola primaria a Venticano, sede distaccata dell'Istituto Comprensivo di Montemiletto, e un percorso scolastico da record, una sola assenza per una lieve influenza. E in 5 anni ha ricevuto sempre una pagella da 10. Miriam, ma tu lo sai che probabilmente sei la studentessa più presente a scuola d'Italia?
9: Sì, perché a me piace andare a scuola e ci vado con tanta gioia, soprattutto perché incontro i miei compagni e imparo nuove cose.
8: Orgoglio di papà Roberto e mamma Giusi e ovviamente di tutti i suoi insegnanti, Miriam Ciarcia, 10 anni, che vive a Castel del Lago, frazione di Venticano, non brilla solo tra i banchi di scuola. A te non piace solo andare a scuola?
9: Sì, infatti io ho anche un'altra passione, la danza, che mi piace tanto, soprattutto la classica, e mi piace anche la moderna.
8: E quante altre passioni hai?
9: Ho anche la pallavolo, che mi diverto molto comunque perché incontro anche là le mie compagne, e mi piace anche studiare l'inglese, e adesso sto prendendo il secondo livello di Cambridge. Mi piace tanto anche la lettura, infatti sono appassionata di fumetti di Dylan Dog.
8: Quali sono i ricordi più belli che hai di questi 5 anni di elementari?
9: Innanzitutto il ricordo di due mie maestre, la maestra Frank e la maestra Deborah, e poi il bel rapporto di amicizia con Victoria, una bambina che è venuta nella mia classe durante la guerra in Ucraina, e siamo diventate molto amiche.
8: Da grande, cosa vorresti fare?
9: Io vorrei diventare una poliziotta come mio papà.
1: Il premio Biagio Agnes in Piazza di Spagna a Roma, tanti protagonisti del mondo dello spettacolo e dell'informazione, da Stefano De Martino a Gianni Amanna. Premi anche al giornalismo d'inchiesta. Il 3 luglio sarà trasmesso su Rai 1, il 6 lo speciale TGR. Annalisa Angelone.
10: Fateci chiudere i nostri programmi alle 21:30.

0: 30, dicono Stefano De Martino e Jerry Scotti, vincitori del premio Biagio Agnes per la televisione, a Piazza di Spagna, una delle più iconiche di Roma.
1: Biagio Agnes fa parte della storia della RAI, è un premio molto ambito e ne sono veramente lusingato. Tra l'altro lo ritiro insieme al mio dirimpettaio che è Jerry Scotti ed è anche un'occasione per incontrarci.
2: Biagio Agnes ha attraversato una fase storica di trasformazione della televisione del suo tempo, un po' quello che stiamo attraversando oggi, dove i servizi pubblici si confrontano con la grande innovazione tecnologica del web, dell'intelligenza artificiale e della nuova creatività.
0: Il premio, istituito dalla Fondazione Biagio Agnes in memoria dello storico direttore generale della RAI, è un viaggio tra le eccellenze dello giornalismo e della comunicación. Tra i vincitori Giovan Battista Brunori, responsabile dell'ufficio RAI per il Medio Oriente.
3: La guerra più orribile e più sanguinosa della storia di quella regione ci ha portato a seguire giorno dopo giorno sul campo, molto complessa ma va raccontata nella maniera migliore possibile, così come il servizio pubblico.
0: Per l'audiovisivo premiata la serie evento Sandokan.
4: Secondo me la gente ha amato vedere una serie fatta così bene dalle eccellenze, dalle svariate eccellenze. Non è un successo personale, individuale che appartiene a me.
0: La serata spettacolo condotta da Mara Venieri e Alberto Matano andrà in onda su Rai 1 il 3 luglio, il 6 luglio su Rai 3, lo speciale curato dalla TGR.
5: Il cinema spagnolo alla Fondazione Focus, una rassegna dedicata. Ettore De Lorenzo.
6: Per me l'energia, la gioia di vivere qui, come il modo, no, di vivere, per me si assomiglia tantissimo all'Andalusia, cioè alla mia casa.
7: Beatriz Arruna non nasconde la sua emozione e racconta così il suo legame con Napoli, città così vicina al suo paese. È lei la protagonista della prima serata della rassegna dedicata al cinema spagnolo, organizzata da Focus, ormai sempre più perno dello sviluppo culturale dei quartieri spagnoli. Il primo film in programmazione era proprio Buen Camino di Checco Zalone, interamente girato in Spagna.
6: Un cammino non solamente per abitarlo, sino per pensarlo, per farti domande come la vita e anche del ridere e soprattutto ridere insieme davanti all'individualismo, lo collettivo, no? Penso che aiutandoci possiamo essere un mondo migliore. Cosa penso che questo è il messaggio.
7: Beatriz è stata premiata prima della proiezione del film, che è ambientato lungo il cammino di Santiago, e ai nostri microfoni ha svelato il suo sogno.
6: Voglio essere un personaggio di Sorrentino che arriva qui a Napoli. Mi piacerebbe tantissimo, no? No, lo adoro.
7: Alla proiezione era presente anche l'assessore regionale alla cultura Cutaia, che ha sottolineato l'efficacia di questa proficua forma di collaborazione tra pubblico e privato, auspicando che il modello Focus possa essere replicato in altri contesti regionali. E sul rapporto tra Italia e Spagna dice:
8: sono due culture che si incrociano, si guardano, si prendono di mira, hanno molte cose in comune, tanti di noi sono stati in Spagna. E devo dire si ritrova molto di quel calore in tutti i sensi.
5: Stefano Postiglione, nuovo presidente del Circolo Nautico Posillipo, il capitano della gloriosa e ricca di scudetti, squadra di pallanuoto dei tempi d'oro, è stato eletto con 321 voti dall'Assemblea dei Soci. Stasera alle 21 allo Stadio di Napoli, il primo dei tre concerti di Geolier, tre date tutte esaurite. Da stamattina i fan sotto il sole in attesa, previsto un piano straordinario per i taxi. Claudio Papaianni.
9: Lucino Ventaglio. Ventaglio, spruzzino?
10: Spruzzini e ventagli, distribuiti.
11: Spruzzini e ventagli, esatto.
10: Già pieni d'acqua.
11: Già pieni d'acqua, li faccio stare bene.
12: Da un lato c'è lui, dall'altro la protezione civile con gli idranti. Ma il caldo non sembra essere un problema per il popolo di Geolier.
13: A me mano forte, bro, te giuro.
11: È solo una questione mentale il caldo, noi siamo più forti del caldo.
12: La festa è già cominciata davanti al Maradona per il primo dei concerti del rapper napoletano, che domenica sera sarà l'unico a essersi esibito per tre giorni consecutivi nel Tempio del Calcio Azzurro e a registrare il sold out. Sono attesi in tutto 150.000 spettatori che arrivano da tutta Italia.
14: Da Palermo.
12: A che ora siete arrivati?
14: Alle 2 di notte.
15: Da Foggia.
12: Siete partiti ieri?
15: Sì.
12: Da Cassino?
15: Sì, Piedimonte San Germano.
12: In tanti hanno passato la notte davanti ai cancelli, i più attrezzati hanno dormito in tenda, per quella che non è solo la tappa napoletana del tour negli stadi cominciato a Milano. È un evento nell'evento dove Geolier volerà sul pubblico, ma lascia intendere che le sorprese non mancheranno.
16: Alla fine Napoli è un'ispirazione continua per me, quindi non mi preparo mai. Alla fine capisco tutto di Napoli e dei napoletani, essendo

0: quindi non ho bisogno di progettare nulla, sono loro che fanno lo spettacolo poi.
1: È tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
2: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
3: Sulla Campania, instabilità pomeridiana, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, locali addensamenti e possibili piovaschi nel pomeriggio, decise aperture dopo il tramonto. Sull'Appennino campano, nel pomeriggio, nubi estese associate a piogge e rovesci. Migliora dalla sera, notte stellata. Sul Salernitano intensificazione della nuvolosità con precipitazioni anche a carattere di rovescio nel pomeriggio, aperture serali. Le temperature non subiranno alcuna variazione di rilievo nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. La ventilazione si presenterà prevalentemente sud-occidentale, debole con locali rinforzi, mare poco mosso.

0: L'estate è arrivata! Allaccia le scarpe e dai il giusto grip ai tuoi trekking. E dormi al buio, anche di giorno. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come ora il BIO.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la macchina automatica Magnifica Start De'Longhi per un caffè dai chicchi macinati al momento. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Da quando qui nel palazzo hanno scoperto il prestito online compass.it è un continuo clic e compra, perché praticamente c'è chi si cambia il divano, c'è chi si cambia la cucina, c'è uno si è cambiato la moglie, quello non c'entra niente, si cambiano tutto perché compass.it è sempre aperto, quindi a tutte le ore clic e compra. Beh, contenti loro, ma contento pure io, contenti pure voi.
2: Chiedi un prestito online su compass.it.

0: Il terremoto in Venezuela, più di 200 i morti accertati, ma ci sono 50.000 dispersi, molte le segnalazioni di italiani che non rispondono, soccorsi difficili, 41 vigili del fuoco partiti da Pratica di Mare. Strage di Viareggio, l'ex AD di Ferrovie Moretti, condannato a 5 anni, è in carcere a Orvieto. I familiari delle vittime, sentenza storica, strage annunciata ed evitabile. Legge elettorale, tensione sulle preferenze, sulla norma, sulla raccolta firme. La maggioranza favorisce la stabilità, le opposizioni cambiano le regole per paura di perdere. USA e Iran, Trump assicura Hormuz è aperto, ma Teheran avverte il passaggio nello stretto non è sicuro senza autorizzazioni. Il Papa risolvere conflitti da esseri umani, non da bestie. Caldo record, allerta in tutta Europa, dalla Francia alla Germania. Nel nostro paese 18 le città con bollino rosso. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e nel fine settimana le temperature saliranno ancora. Buongiorno, bentornati al TG3. In apertura ancora il violento sisma che ha colpito il Venezuela. Decine di migliaia i dispersi, si parla di 50.000 persone. I morti accertati sarebbero al momento oltre 230, i feriti più di 4.000. Intanto si è mossa la macchina internazionale degli aiuti. Allora partiamo dai servizi di Andrea Rustichelli e Pier Damiani d'Agata.
1: Si aggrappa al suo salvatore, questo bambino, è tra i fortunati, per quanto possibile, nella devastazione di La Guaira. Mentre l'implacabile conto delle vittime si aggiorna costantemente, sempre provvisorio, i dati parlano adesso di almeno 235 morti e 4.300 feriti. E preoccupano le decine di migliaia di dispersi, ora intorno ai 50.000 censiti sul portale approntato per l'occasione. Questa donna è stata salvata dopo 36 ore, è provata ma è in grado di raccontare. Mi sono salvata, dice, aggrappandomi allo stipite della porta, poi tutto è crollato. Nella zona dell'epicentro del sisma è arrivata la presidente venezuelana ad interim, Delcy Rodriguez. Parla con la gente, cerca di rassicurare, speriamo, dice, di riuscire a salvare più persone possibile. Tutto intorno alla disperazione, come questa donna che implora, chiamando i soccorsi, mandate qualcuno, abbiamo bisogno di aiuto per scavare tra le macerie, lì sotto c'è mio figlio. Il governo venezuelano, anche se manca un annuncio ufficiale, sembra aver revocato le restrizioni sull'uso dei social media per facilitare le comunicazioni e le ricerche dei dispersi. La società satellitare di Elon Musk, Starlink, ha annunciato che fornirà servizi gratuiti per un mese ai suoi utenti venezuelani e anche le principali compagnie locali starebbero offrendo gratuitamente la connessione.
2: La priorità adesso è salvare vite. Centinaia di persone potrebbero ancora essere sotto le macerie. Una lotta contro il tempo, legata ad un filo sottile.
3: Diamo un componente medico.
2: Stiamo portando medicine, personale di logistica, ingegneri, dice il capo dei vigili del fuoco cileni. Speriamo di arrivare il prima possibile. La solidarietà della comunità internazionale è unanime. La Spagna ha già mobilitato le sue squadre di soccorso e così italiani e francesi. Immediato il sostegno anche dei vicini paesi latini, dagli aeroporti messicani a quelli del Sud America, partono aerei carichi di mezzi e derrate alimentari. La nostra missione è cercare sopravvissuti sotto le macerie. Siamo specializzati in questo, spiega il direttore della Croce Rossa di El Salvador, e siamo ancora in tempo per salvare vite. Perfino gli Stati Uniti stanno inviando aiuti. Gli stessi che qualche mese fa catturarono il presidente venezuelano Maduro, oggi avrebbero accettato di ammorbidire le sanzioni sulle transazioni finanziarie, scrive il Nacional. I militari statunitensi sono stati autorizzati dal governo di Caracas ad intervenire sul territorio. Lavoreranno a fianco dei soccorritori locali, insieme alle squadre delle Nazioni Unite. Molte persone non hanno modo di comunicare, le linee telefoniche non funzionano e le informazioni non arrivano, racconta questa volontaria. Abbiamo bisogno dell'aiuto immediato di tutti.
0: E tra le vittime c'è anche un italo venezuelano, a confermarlo la Farnesina, dove l'unità di crisi lavora per contattare e sostenere la comunità dei nostri connazionali in Venezuela. Allora andiamo in diretta proprio lì da Jacopo Rica. Jacopo.
4: La missione di soccorso organizzata dal Ministero degli Esteri con quello della Difesa e la Protezione Civile è partita questa mattina a Pratica di Mare. Un centinaio di persone si sono imbarcate su un volo proprio dell'aeronautica militare. Sono sanitari e squadre specializzate nella ricerca di persone rimaste sotto le macerie nei terremoti. Qui al Ministero degli Esteri invece continua l'attività di monitoraggio sugli italo-venezuelani, tra loro appunto il 56enne di cui è stata data l'ufficialità della morte ieri sera in tarda serata. Il timore però è che siano molti di più quelli che sono ancora sotto le macerie, sono tanti quelli che risultano scomparsi. Di questo abbiamo parlato con il capo dell'unità di crisi, Nicola Minasi, che sta lavorando proprio nella ricerca di queste persone. Sentiamo.

0: le sue parole e poi quelle di due operatori che stanno partendo proprio per il Venezuela e poi restituisco la linea.
1: Ci sono arrivate altre segnalazioni di persone che non si riesce a contattare, stiamo triangolando assieme al Consolato Generale a Caracas, all'Ambasciata, ma stiamo verificando, speriamo che sia un problema di comunicazioni.
0: Possiamo dire che chi era in viaggio di lavoro per vacanze in Venezuela è stato contattato ed è in sicurezza.
1: Sì, chi si era registrato sulla app Viaggiare Sicuri è stato contattato, abbiamo verificato situazioni di difficoltà per la perdita di documenti o la chiusura dell'aeroporto che ancora non è operativo, però siamo in contatto con le persone in difficoltà e le stiamo assistendo.
2: Nelle zone colpite, se vedete questa mappa, abbiamo circa, diciamo, nei pressi del terremoto, circa stimati 65.000 italiani e proprio nella zona che era interessata dal terremoto 3.000.
3: La situazione è molto complessa, è più o meno simile a quanto abbiamo già vissuto in esperienze precedenti, come nel terremoto in Turchia, piuttosto che nel sisma del Nepal di qualche anno fa, e quindi speriamo di poter dare il nostro contributo per conto della nostra nazione.
4: Voltiamo pagina, diventano definitive le condanne per i 12 imputati per la strage di Viareggio nel 2009, 5 anni all'ex amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti che si è costituito nel carcere di Orvieto. Seguiamo i servizi di Maria Teresa Palamà e Maria Chiara Grandis.
5: 17 anni e 7 processi per il verdetto definitivo su uno degli incidenti ferroviari più gravi d'Italia, la strage di Viareggio. La Cassazione ieri sera ha rigettato i ricorsi delle difese dei 12 imputati che chiedevano uno sconto di pena e ha confermato invece quanto stabilito dall'appello TER. Così si sono aperte le porte del carcere per l'ex DDR FI ed FS Mauro Moretti, condannato a 5 anni, per l'ex amministratore delegato di RFI Michele Mario Elia a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni. I familiari delle vittime della strage, che mai hanno perso un'udienza, ieri non erano stati neppure avvertiti, ma oggi tirano un sospiro di sollievo.
6: È una sentenza storica perché per la prima volta vengono condannati gli amministratori delegati delle società e non le ultime ruote del carro. Era l'unico modo doveroso perché un minimo di straccio di giustizia dovevamo e lo volevamo avere.
5: Per l'avvocata Ambra Giovene, che da sempre difende Moretti, è invece una sentenza che non punisce i veri colpevoli e che trova solo capri espiatori.
7: Ad oggi l'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, ma che purtroppo invece risale al responsabile di chi ha effettuato una cattiva manutenzione in Germania di quella stile, che poi è la stile che si è criccato e che ha provocato purtroppo il terribile disastro.
8: Siamo scappati, ma è scoppiato tutto. Portavamo gas di costato infiammabile.
9: La drammatica testimonianza dei macchinisti. Chiesero di fermare tutti i treni che stavano arrivando alla stazione di Viareggio. Loro sopravvissuti all'inferno.
8: Guarda, io appena mi sono accorto di aver deragliato in stazione, andavo 90 all'ora, ho inchiodato e sono sceso al volo, se no eravamo morti, eravamo.
9: Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, quel 29 giugno 2009, quando un convoglio carico di GPL appena entrato nello scalo ferroviario deragliò. Pochi istanti dopo le devastanti esplosioni.
10: Ho bisogno di ambulanze, urgentemente!
11: Ne stiamo mandando tutte, lo sappiamo.
9: Un'ondata di fuoco investe le strade vicino alla stazione, distrugge le case, sorprende le famiglie nel sonno. Scene che nessuno riesce a dimenticare.
12: Sta scoppiando tutto.
10: Ma dove?
12: Io penso ai treni, lo vediamo qui da via San Marino.
10: Va bene.
9: Alla fine il bilancio è gravissimo, 32 le vittime, un centinaio i feriti, persone gravemente ustionate.
13: Ascolta, mandate gente in via Ponchelli, c'è ancora gente nelle case che stanno prendendo fuoco.
9: Una ferita che qui a Viareggio mai si potrà rimarginare.
4: Nel giorno in cui approda alla Camera il dibattito sulla riforma della legge elettorale, resta forte lo scontro politico sulle dimissioni di Stefano Donnarumma dalla guida di Ferrovie. Allora, per tutti i particolari, andiamo in diretta a Montecitorio dove c'è Matteo Valerio. Matteo.
14: Sì, Giussi, perché l'addio di Donnarumma è arrivato con l'avallo, cioè non con la spinta, del ministro dei trasporti Salvini, a valle di mesi di ritardi dei treni e di forti contestazioni da parte delle opposizioni, che continuano a chiedere che sia piuttosto lo stesso Salvini a dimettersi. Ma le polemiche si alimentano ulteriormente, perché a succedere a Donnarumma dovrebbe essere un fedelissimo di Salvini, Giampiero Strisciuglio, che però è indagato dalla procura di Ivrea per omicidio colposo e disastro ferroviario in relazione a un'altra strage, quella di Brandizzo del 30 agosto 2023, quando persero la vita 5 operai e Strisciuglio era amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Notizia questa che ha causato l'indignazione da parte dei parenti delle vittime. Salvini ci aveva promesso giustizia entro 6 mesi e invece adesso rimette ai vertici chi è responsabile della morte dei nostri figli, la principale accusa mossa a Salvini. Polemiche che si alimentano anche qui alla Camera. È arrivata in aula la legge elettorale, di questo ci parla Massimo Solani nel servizio Polinia.
15: Però. Fare questo, collega, e collega.
16: Si apre da subito, sospesa nel caos, la discussione generale sulla nuova legge elettorale. Ad incendiare il dibattito, l'approvazione della cosiddetta norma anti-vannacci, che favorirebbe le formazioni politiche che hanno già un gruppo parlamentare, escludendo più Europa e il partito del generale. Un regalo a Calenda, ha commentato Vannacci, poi sarei io quello funzionale alla sinistra. In realtà però la nuova formulazione della norma fa discutere anche il centro-sinistra, salvando la sola Italia Viva e costringendo il resto della galassia centrista a scegliere fra la raccolta firme e l'unione in una unica lista con Renzi. La maggioranza conta di chiudere in fretta a Montecitorio in modo da arrivare all'approvazione definitiva in Senato prima della pausa estiva. Una legge semplice e chiara che favorisce la stabilità, la definisce il ministro Casellati.
17: Mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito e non della libera volontà degli italiani.
16: Un testo incostituzionale e inemendabile, ribattono dall'opposizione.
18: Non rappresenta una risposta ai problemi della nostra democrazia. Al contrario, rischia di aggravare le fragilità che già oggi attraversano il nostro sistema politico e istituzionale.
16: Caldissimo anche il tema delle preferenze, che potrebbero rientrare nella norma, si augura il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, con un emendamento unitario del centrodestra, a patto di convincere la Lega.
4: Il conflitto USA-Iran cresce, la tensione attorno allo stretto di Hormuz che rimane aperto, assicura Trump, mentre Teheran avverte il passaggio nello stretto non è sicuro senza autorizzazioni. Allora andiamo a collegarci col corrispondente Sergio Paini.
19: Sì, nonostante le rassicurazioni di Trump, convinto di trattare da una posizione di forza, è tornata la tensione nello stretto di Hormuz, dove ieri un mercantile battente bandiera di Singapore è stato colpito da un drone lanciato dai Pasdaran e oggi, secondo la TV di Stato iraniana, 3 petrolieri avrebbero fatto marcia indietro dopo l'alto là dei guardiani della rivoluzione islamica che ripetono: per attraversare serve la nostra autorizzazione, altrimenti nessun passaggio sicuro è garantito. Nemmeno lungo quel corridoio che era stato individuato dall'Oman insieme all'Organizzazione Marittima Internazionale per liberare gli oltre 11.000 marinai che da mesi sono intrappolati nel Golfo Persico, operazione che è stata sospesa appunto dopo l'incidente del cargo. E altro nodo nei colloqui, lo vediamo con colloqui con gli Stati Uniti che riprenderanno la prossima settimana in Svizzera, il nucleare. Il direttore dell'AIEA, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Grossi, ha dichiarato che una volta finita la guerra sarà necessario un sistema di verifica estremamente rigoroso per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari.
4: Papa Leone ha aperto stamattina in Vaticano il concistoro straordinario con i vescovi di tutto il mondo, preceduto dalla messa nella Basilica di San Pietro. La guerra non è mai degna dell'uomo e mai è benedetta da Dio, ha detto nell'omelia. Siamo stati dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. La pace, il richiamo del Papa, è un dovere di giustizia. Per combattere le dipendenze serve uno sforzo corale, ricorda il capo dello Stato Mattarella nella giornata mondiale contro le droghe. Sentiamo su questo Serena Mautone.
20: Ci sono le famiglie, i ragazzi e gli operatori delle comunità al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Davanti al presidente Mattarella il racconto delle loro sofferenze e del loro impegno nel lungo percorso di recupero. Diversi punti di vista per restituire la complessità di una sfida di fronte alla quale il governo assicura la massima determinazione.
21: E il non acquietarsi, come accade in altre nazioni,
0: su un approccio meramente medicalizzante, di puntare invece sul riscatto integrale della persona, sul suo recupero.
20: Lo stesso riscatto di cui parla Aurora, da oltre 2 anni ospite della comunità PARS di Macerata.
21: Ho iniziato a fidarmi ed a affidarmi. Mi sono aperta al confronto, imparando a rispettare le persone, soprattutto me stessa.
20: Percorso meritorio per Mattarella, che di fronte a un pericolo così grave incita ad uno sforzo corale, pubblico-privato, perché, ricorda, i giovani, i ragazzi sono il bene più prezioso.
22: Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e li ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
4: I carabinieri di Savona hanno eseguito 8 arresti nell'ambito di un'inchiesta sul caporalato nei cantieri edili per la nuova diga foranea del porto di Genova per i lavoratori condizioni di schiavitù. Francesca Malaguti.
23: Svaniva presto la speranza di un lavoro regolare e ben retribuito appena arrivati in un cantiere cruciale del porto di Vado Ligure, quello destinato alla costruzione dei cassoni della nuova diga di Genova. I lavoratori indiani, molti arrivati col decreto flussi, non trovavano l'impiego promesso e venivano reclutati da connazionali per conto di 2 ditte italiane ora sotto indagine. Iniziava qui una moderna schiavitù fatta di turni di lavoro fino a 14 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, per una paga effettiva di 5-6 euro l'ora. Come troppo spesso accade, i lavoratori erano costretti a restituire il 40% ai caporali. In 8 sono in carcere, 7 indiani e un pakistano. Altri 5 sono indagati, tra cui 4 italiani, amministratori delle società coinvolte.
24: I caporali facevano vivere i lavoratori in appartamenti sovraffollati, anche fino a 30 persone per appartamento, dovendo pagare sia parte dell'affitto, sia l'acquisto dei dispositivi di protezione personale.
23: Il nostro obiettivo è guadagnare 1 milione di euro, si dicevano al telefono gli intermediari intercettati, ridendo per l'arrivo di 35 nuovi stranieri. Ogni ostacolo andava rimosso in nome del profitto. Se un lavoratore è privo di documento, bisogna prendere il passaporto di un'altra persona, cambiarne la fotografia, il nome e inviarlo alla titolare. Anche la grave malattia di un lavoratore è solo un ostacolo da eliminare, licenziandolo. Un sistema ricostruito nelle carte e scoperchiato grazie alle denunce di alcuni operai stranieri che avevano rifiutato di sottostare ai ricatti dei caporali.
4: In relazione al tragico incidente di Senago in cui hanno perso la vita 3 ragazzi, dobbiamo

0: che ora sono scomparsi da queste zone, orsi, lupi, aquile, che vanno a caccia di salmoni in questa valle.
1: Nei corsi d'acqua scozzesi, poveri di sostanze nutritive, l'apporto di minerali da parte dei salmoni è vitale. Crea un collegamento tra il fiume, la terra e il mare. La carica di energia si può avvertire nella foresta. Le radici degli alberi e i miceli trasferiscono i minerali attraverso una rete sotterranea che collega tra loro habitat diversi e distanti. Ma questi ecosistemi si basano su un equilibrio fragile, che a poco si è sbilanciato. I caprioli sono originari dei boschi scozzesi e sono una parte fondamentale dell'ecosistema. Si nutrono di arbusti e giovani alberi, assimilano così minerali trasportati dai salmoni e assorbiti dalla vegetazione attraverso il suolo e poi li diffondono nel bosco attraverso gli escrementi. Le impronte dei loro zoccoli sono ricoveri essenziali per la germinazione dei semi, mentre altri semi si aggrappano alla loro pelliccia e vengono trasportati in altre aree dove possono diffondersi e prosperare. Tutto questo fa parte del ciclo naturale della foresta. Ma in molte località l'assenza di predatori ha provocato un aumento smisurato di caprioli fino al punto che, con il loro continuo brucare, impediscono alla foresta di rigenerarsi. C'è un disperato bisogno di ristabilire l'equilibrio e parte della risposta potrebbe essere il ritorno di un soggetto mancante nell'ecosistema, in questo caso la lince. In tutta Europa è ormai dimostrato il ruolo dei grandi predatori nella regolazione degli ecosistemi e si sta intervenendo per aiutarli a prosperare. I Carpazi, in Romania, ospitano più di 2500 esemplari di questi enigmatici felini. Nell'ambito di un'iniziativa internazionale, gli scienziati hanno trascorso l'autunno a preparare trappole nella foresta, con l'obiettivo di catturare e traslocare le linci in altri paesi. È ormai inverno, la trappola è stata posizionata e la squadra sta uscendo per controllarla.

hanno catturato una giovane lince. La squadra deve lavorare in fretta per anestetizzarla e metterla in quarantena. È stata chiamata Goru.

Completate le pratiche burocratiche e terminato il periodo di quarantena, è arrivato il momento di trasportare Goru nella sua nuova casa in Slovenia, dove contribuirà a rinvigorire la popolazione locale attualmente in diminuzione. Davanti a un pubblico riunito per l'occasione, viene liberata nella sua nuova dimora nella foresta. Dati recenti hanno rilevato che Goru ha stabilito un proprio territorio e ha dato alla luce dei cuccioli. È un inizio promettente per la ricostruzione della popolazione di linci in Slovenia. E se può accadere in Slovenia, può accadere anche nel Regno Unito? Il ritorno in Scozia di questo cacciatore autoctono potrebbe ridurre il numero di caprioli e contribuire alla rigenerazione dei boschi. Le carcasse fornirebbero poi un pasto prezioso agli animali spazzini e nutrimento per la foresta. Le diverse connessioni tra i vari organismi funzionerebbero meglio e sappiamo che ciò sarebbe positivo per la salute dell'intero ecosistema e quindi anche dei salmoni. Qualsiasi reintroduzione avrebbe bisogno del sostegno delle comunità locali, ma una maggiore abbondanza e diversità della fauna selvatica porterebbe anche più turisti, attratti da un paesaggio vitale ricco.

0: ricco di bellezze naturali. Come dimostrato in Alaska e altrove, la natura può svolgere un ruolo importante nel sostenere le comunità locali. La Scozia ha già avuto successo con la reintroduzione di specie come l'aquila di mare, il nibbio reale e il castoro, che hanno dato un contributo eccellente alle economie rurali. Infatti, fiumi e paesaggi sani offrono opportunità di lavoro ai residenti.
1: Ho risalito lo Spey per la prima volta nel 1964. All'epoca ero un adolescente e me ne sono subito innamorato. È un corso d'acqua meraviglioso e selvaggio, il paesaggio, l'atmosfera e ovviamente il whisky. Ci sono distillerie proprio sulla riva. Io faccio soprattutto gite in canoa e poi, dopo la canoa, visitiamo le distillerie. Tutte le attività lungo lo Spey traggono vantaggio dalla sua presenza, per non parlare di tutte le strutture ricettive. C'è uno scambio con i residenti per tante cose diverse. I pescatori possono lanciare una lenza in un luogo, ma devono trovare un albergo, un posto in cui mangiare e così via. E questo è proprio quello che succede qui.
0: I benefici di un ecosistema sano vengono percepiti anche dalle persone.
2: La Scozia è riconosciuta a livello internazionale come una delle aree migliori per la pesca al salmone. Arrivano pescatori da tutto il mondo. Questo si ripercuote sull'economia locale, che si tratti di hotel, ristoranti o negozi. Alcuni anni fa degli studi hanno dimostrato che il valore economico della pesca al salmone nei nostri confini valeva più di 24 milioni di euro all'anno e generava più di 500 posti di lavoro.
0: Con così tanti visitatori e così tanti soldi che arrivano in un paese già impoverito dal punto di vista naturalistico, immaginate quali sarebbero i benefici di un ambiente completamente ripristinato e in equilibrio. Che aspetto potrebbe avere? Dall'altra parte del Mare del Nord, a una latitudine simile a quella delle Highlands scozzesi, si trova la parte sud-occidentale della Norvegia, dove vive la più grande popolazione al mondo di salmoni atlantici in un ecosistema recuperato.
3: Le Highlands scozzesi e il sud-ovest della Norvegia si trovano nella stessa zona climatica, ma una delle cose che ho notato subito arrivando in questo paese è che qui è molto più rigoglioso. Ci sono molte più specie di animali e uccelli. La Norvegia è stata rimboschita in tempi rapidi negli ultimi 50 anni, partendo da una situazione di quasi totale deforestazione nel sud-ovest. Negli ultimi anni, i salmoni che si riproducono nei fiumi sono aumentati. Il principale motivo è che, rispetto alla Scozia, i corsi d'acqua sono più produttivi dal punto di vista alimentare per via della grande quantità di vegetazione che cresce lungo le sponde. Le Highlands scozzesi, rispetto alla Norvegia sud-occidentale, hanno prestazioni molto inferiori alle loro potenzialità per quanto riguarda la produttività biologica e tutti i possibili utilizzi economici. Se la pressione sui pascoli fosse ridotta a livelli sostenibili, gli stessi processi che si sono verificati in Norvegia nel secolo scorso si ripeterebbero anche in Scozia. E potrebbero essere notevolmente accelerati da una gestione attiva, ad esempio con la piantumazione strategica di alberi per garantire una fonte di semi. Non c'è affatto alcuna ragione biofisica per cui le stesse cose non potrebbero accadere in Scozia se la popolazione decidesse di farlo.
0: Il futuro della natura in Scozia è nelle mani degli esseri umani. Vogliamo assistere al suo continuo declino? O tentare di invertire la rotta per le generazioni future.
4: Quando parliamo di disconnessione dei giovani dalla natura, diamo la colpa alla tecnologia, ma il motivo per cui non sono connessi è che non c'è quasi più niente con cui essere connessi.
5: Perdere i salmoni sarebbe terribile, non solo dal punto di vista della pesca sportiva e dell'utilità per le persone, ma il solo pensiero dei fiumi senza questi pesci è terribile.
6: Se continuiamo a commettere gli stessi errori, è possibile che i salmoni scompaiano e sarebbe una vera tragedia.
7: Credo che nessuno abbia più voglia di essere conosciuto per aver abusato del pianeta. Siamo tutti colpevoli. Vogliamo solo rimettere a posto qualcosa. Penso che sia in atto un cambiamento, sapete, ed è un cambiamento positivo.
4: Fino a poco tempo fa c'erano solo alcuni bacini fluviali che facevano da modello con dei progetti davvero importanti e fantastici. Ora invece stiamo iniziando a vedere replicati questi progetti e stanno diventando sempre di più parte di un approccio comune nella gestione dei corsi d'acqua. E se riusciremo a proseguire su questa strada, credo che nei prossimi 10 o 20 anni i nostri fiumi saranno in condizioni decisamente più sane.
8: La sopravvivenza di molti animali di questo bacino dipende dai salmoni, le cozze perlate d'acqua dolce, le lontre, le foche, addirittura le orche nel mare del nord. Per tutti questi animali i salmoni sono cruciali. Se torneranno abbondanti, avremo un effetto benefico su tutto il resto.
0: E ancora una volta, nel fiume che attraversa un territorio dove un tempo sorgeva una foresta, i salmoni sono pronti a deporre le uova. Faremo abbastanza per assicurare il futuro della loro prole e degli ecosistemi che nutrono e da cui dipendono. I salmoni hanno bisogno della foresta e la foresta ha bisogno dei salmoni. E gli esseri umani hanno il dovere di proteggere questi fragili equilibri naturali.

0: è un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
1: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Domenica, seconda serata, Rai 3.
2: Siamo di nuovo in studio.
3: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
4: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
5: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
6: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
7: E la bici di che colore era?
6: Nera.
8: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
9: Da luglio

0: un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
1: Con Roberta Petrelluzzi, un giorno in pretura, prossimamente in prima serata, Rai 3.
2: Pubblicità. Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
3: Pubblicità.
4: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 63 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai sul sito e scopri l'offerta.
6: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Li devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
12: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
13: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
14: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
13: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Strage di Viareggio, costituito nel carcere di Orvieto Mauro Moretti, l'ex AD di Ferrovie, condannato in via definitiva a 5 anni. Niente da festeggiare, dicono i parenti delle vittime. Hacker attaccano Trenitalia, rubati dati personali, cellulari e mail. L'azienda rassicura, non acquisiti dati di pagamento, credenziali di accesso e password. Preoccupazione tra i clienti. Moriva 10 anni fa Bud Spencer, mito del western all'italiana. I film con Terence Hill, tra ironie scazzottate, il figlio Giuseppe al TG3 era un gigante buono, si considerava un dilettante, ma era un campione. Buonasera dal TG3, in apertura agli aggiornamenti dal Venezuela, dove il sisma ha causato quasi 600 vittime accertate, a colpire chiaramente il numero dei dispersi che ormai ha superato i 50.000. Gli ospedali sono ormai al collasso, gli aiuti internazionali stanno iniziando ad arrivare, c'è anche qualche storia di speranza, come ci racconta Alessandra Bortoloni.
1: Vi vuoi grande?
2: I soccorritori non trattengono la loro gioia. Hanno appena estratto dalle macerie un bimbo di pochi mesi, quanto basta per ripagarli di tutti gli sforzi prodigati. Alla luce dei proiettori che squarciano il buio della notte, le squadre di volontari tentano di farsi strada tra i cumuli di macerie. Poi un soccorritore grida:
3: silenzio assoluto!
2: Silenzio assoluto. Tutti si immobilizzano nella speranza di captare qualche voce da sottoterra. La priorità ora è salvare più vite possibili con ogni mezzo. Qui si lavora anche a mani nude, con solo pali e secchi. A quasi 2 giorni dal doppio terremoto che ha ridotto in ginocchio il nord del Venezuela, si può ancora sperare. Salvi 2 bambini, una donna dopo 36 ore e quest'uomo incastrato sotto le macerie di un ristorante. Le riprese aeree di Guaira, a nord di Caracas, la zona più colpita, mostrano un'impressionante successione di alberghi crollati come castelli di carte, e quelli rimasti in piedi, ma pericolanti, seguiranno la stessa sorte per via delle numerose scosse di assestamento. Il bilancio delle vittime cresce di ora in ora, al momento salito a 589 morti, ma i dispersi sono oltre 50.000 e i feriti almeno 3.000, ricoverati in ospedali ormai al collasso. Andremo a salvare le persone intrappolate, dichiara la presidente ad interim del

0: difficile entrare nel paese e consegnare aiuti fisici. La soluzione migliore è quella appunto degli aiuti militari, anche se i rapporti tra Venezuela e Argentina, i rapporti diplomatici sono ai minimi storici. L'Argentina ha mandato un aereo militare con a bordo medici, soccorritori, droni, kit da cucina, tutto quanto possa servire in queste ore, così come gli altri paesi. Ma facciamo il punto con Romana Fabrizi proprio sugli aiuti internazionali che stanno arrivando a Caracas.
1: Agarra una cadena por acá y otra por acá, hagamos dos.
2: Si muove la macchina dei soccorsi aerei, carichi di personale e di aiuti decollano dai paesi vicini, dal Messico, da Panama, dal Cile.
3: Diamo un componente medico.
2: Stiamo portando medicine, tecnici di logistica e ingegneri dicono speriamo di arrivare il prima possibile. Aiuti arrivano anche dagli Stati Uniti dopo l'operazione dello scorso gennaio per arrestare Maduro e dall'Europa, partiti immediatamente gli aiuti da Spagna, Germania, Italia. La situazione è terribile, spiega Antonio Iachini del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, ma rassicura le famiglie italiane che hanno parenti nel paese.
4: Tutta la comunità italiana del Venezuela stiamo uniti per soccorrere a ognuno dei nostri connazionali. I parenti in Italia dovete stare calmi, tranquilli, perché tutta la comunità è unita e organizzata.
2: Ci sono state 138 scosse di assestamento e in tanti si sono rifugiati in chiese o palestre ed ancora non riescono a tornare a casa, racconta al TG3 il giornalista di Caracas, Roberto Romanelli.
5: Circolano molto appelli di aiuto perché c'è una mancanza evidente, un'insufficienza di personale della protezione civile, dei vigili del fuoco. Nei social ci sono questi video delle persone che fanno questi appelli e che chiedono aiuto, non possono tirare fuori i loro familiari dalle macerie.
6: Il supporto sta arrivando con i voli anche dal nostro paese. Intanto si aggrava il bilancio dei nostri connazionali coinvolti nel sisma. Ci aggiorna in diretta dalla Farnesina Jacopo Ricca. Jacopo.
7: 3 morti, 5 feriti e almeno 35 dispersi con passaporto italiano, ma nati o residenti stabilmente in Venezuela. Questo è il bilancio in continuo aggiornamento, frutto del lavoro dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri qui alla Farnesina. Il ministro Tajani ha confermato l'aggravarsi del bilancio e anche la preoccupazione che possa salire ulteriormente. Con Elisa D'Alto sentiamo il servizio che ci aggiorna sulla situazione e poi Gianmarco Sicuro, il nostro inviato al seguito della missione in Venezuela, ci porta appunto con i soccorritori. Questa mattina è partito un primo volo da Pratica di Mare, domani ne partirà un altro, vediamo.
8: Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente, io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi. Tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
9: 3 vittime accertate, un bilancio provvisorio perché il timore è che sotto le macerie possano essere molti di più i nostri connazionali. Per ora l'unico di cui si conosce il nome è Giuseppe Colaianni, 55 anni, viveva vicino Caracas. L'altra sera era in videochiamata con la figlia, studentessa in Francia, per farle gli auguri di compleanno. Poi la violentissima scossa. Giuseppe è riuscito a mettere in salvo la moglie, ma è stato travolto dalle macerie. Il rock era la sua passione, insieme al tifo per il Bologna. Giuseppe era originario di Cala Scibetta, Enna. Da lì il nonno era partito negli anni 50.
10: Non vedeva l'ora di tornare in Sicilia, di mangiare i cannoli, di mangiare la pasta al forno.
9: In Venezuela era rientrato da poche settimane, dopo un lungo soggiorno in Europa che aveva toccato anche l'Italia.
10: Era un cittadino del mondo Giuseppe, era Giuseppe.
11: Una prima spedizione composta da 97 persone, soccorritori nella quasi totalità dei componenti, vigili del fuoco con anni di esperienza nella ricerca e salvataggio di persone vittime di terremoti, medici e infermieri specializzati ad operare in scenari emergenziali e il coordinamento della protezione civile italiana sempre presente dove c'è più bisogno. L'obiettivo principale di questa spedizione promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è quello di portare aiuto immediato alla popolazione venezuelana sconvolta dal terremoto, a partire dalla ricerca di chi è sotto le macerie e può essere ancora salvato. È il personale dell'aeronautica militare a caricare i materiali su un Boeing messo a disposizione della difesa, bene di prima necessità.

0: necessità, medicinali e strumenti per la ricerca. Saliamo a bordo assieme ai soccorritori per raccontarne il lungo viaggio.
1: Il governo del Venezuela ha chiesto da subito squadre di ricerca e soccorso e supporto sanitario, quindi il nostro intervento, diciamo, coincide perfettamente con le aspettative venezuelane.
0: La destinazione finale è un aeroporto militare venezuelano ancora operativo e a poca distanza dall'epicentro. Da lì i soccorritori italiani verranno assegnati su vari obiettivi con la speranza di salvare più persone possibile.
2: Si è costituito in carcere Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle Ferrovie, subito dopo la sentenza definitiva della Cassazione che lo ha condannato a 5 anni per la strage di Viareggio. I familiari delle 32 vittime dicono niente da festeggiare. I servizi di Maria Teresa Palamà e Maria Chiara Grandis.
3: Una sentenza che conferma le pene dell'ultimo appello, 7 processi, tribunali diversi e ora la Cassazione che ha pronunciato dopo 17 anni la parola definitiva sull'incidente ferroviario più grave d'Italia, la strage di Viareggio con 32 vittime e centinaia di feriti. Respinte le richieste delle difese di uno sconto di pena per i 12 imputati, la conseguenza è che per 2 dei massimi vertici di allora si sono aperte le porte del carcere per disastro ferroviario colposo e incendio. Per l'ex amministratore delegato di RFI ed FS Mauro Moretti, condannato a 5 anni, e per l'ex AD di RFI Michele Mario Elia, 4 anni, 2 mesi e 20 giorni. Si attendono le motivazioni, ma con questa sentenza la Suprema Corte in qualche modo certifica che la strage non fu tragica fatalità, ma l'esito di una catena di omissioni, cattiva manutenzione, errate valutazioni che portarono al cedimento di un asse del convoglio ammalorato per la corrosione. Una sentenza che non ha precedenti perché risale fino all'apice della scala gerarchica. Ma per la difesa di Moretti, che ha passato la prima notte in carcere, si tratta di un'errata interpretazione delle responsabilità alla ricerca di capri espiatori.
4: Ad oggi l'ingegner Moretti sta in carcere, purtroppo, per una colpa che non è sua, ma che purtroppo invece risale al responsabile di chi ha effettuato una cattiva manutenzione in Germania di quell'assile, che poi è l'assile che si è criccato e che ha provocato purtroppo il terribile disastro.
3: Abbiamo aspettato tanto, per noi è il minimo possibile, dicono invece i parenti delle vittime.
5: Noi non abbiamo niente da festeggiare perché i nostri figli ieri sera non sono tornati a casa, nonostante questa sentenza.
6: Nella vita di Daniela c'è un prima e un dopo. Nella strage di Viareggio lei ha perso la figlia Emanuela, giovanissima. Da allora combatte perché le vittime di quel disastro possano avere giustizia.
5: Questa sentenza è una sentenza storica perché per la prima volta vengono condannati gli amministratori delegati delle società e non le ultime ruote del carro.
6: Il 29 giugno 2009 mancavano pochi minuti alla mezzanotte. Un treno carico di GPL deragliò appena entrato in stazione. Pochi istanti dopo iniziarono le esplosioni devastanti.
7: Siamo scappati, ma è scoppiato tutto. Prova i treni più lontano che poi da Viareggio. C'è la stazione in fiamme.
6: Drammatiche le richieste d'aiuto dei macchinisti sopravvissuti a quell'inferno di fuoco che divora i palazzi vicini, sorprende le famiglie nelle case, travolge i passanti.
8: Allertate delle ambulanze, sta esplodendo la stazione!
5: Va bene,
6: i soccorritori scavano tra le macerie per estrarre i feriti gravemente ustionati, mentre le vittime aumentano di ora in ora. Pesantissimo il bilancio finale, 32 le persone che persero la vita.
5: Questa sentenza ha dimostrato anche che Viareggio non è stato uno spiacevolissimo episodio, ma è stata una strage annunciata ed evitabile.
2: E le ferrovie restano in primo piano anche nel confronto politico per il dossier della successione a Donnarumma, l'AD uscente silurato da Salvini per i ritardi dei treni. Polemiche sul nome di Strisciullo, indagato per un'altra strage, quella di Brandizzo. Andiamo a Montecitorio da Matteo Valerio in diretta.
9: Dovrebbe essere Salvini a dimettersi per i continui disservizi sulla rete ferroviaria, continuano a eccepire le opposizioni, ma le polemiche attorno al leader leghista, come dicevi, si moltiplicano proprio perché a succedere a Donnarumma come a DDFS dovrebbe essere Giampiero Strisciullo, che però è già indagato per la strage di Brandizzo, e in questo caso sono i parenti dei 5 operai morti nel 2023 a indignarsi e accusare Salvini. Ci aveva promesso che avrebbe fatto giustizia entro 6 mesi, ricordano, e invece adesso mette Alberti, c'è il responsabile della morte dei nostri figli, nubi che continuano insomma ad addensarsi attorno al leader leghista, che già le prese

0: La crisi del suo partito, le contestazioni da parte dei governatori e degli esponenti del nord che vorrebbero un ritorno alle origini e la concorrenza a destra di Vannacci. Né va meglio sulla legge elettorale, approdata oggi qui in aula a Montecitorio, fra lo sdegno delle opposizioni e appunto i timori della Lega. Vediamo tutto questo nel punto che abbiamo fatto insieme a Massimo Solani, poi linea allo studio.
1: In un'aula semideserta bastano pochi minuti a surriscaldare gli animi. Detonatore la cosiddetta norma anti-Vannacci, che favorirebbe le formazioni che hanno già un gruppo parlamentare, costringendo più Europa, il partito del generale, a raccogliere le firme per presentarsi.
2: Questo collega, collega Maggi.
1: Ma la norma fa discutere anche il centro-sinistra e costringe la galassia centrista, esclusa Italia Viva, a scegliere fra i banchetti la lista unica con Renzi. Per il governo, in aula al ministro Casellati. Legge che favorisce la stabilità, dice.
3: Un governo che nasce da un consenso ampio, che sa di dover rispondere a più anime dell'elettorato, è strutturalmente più prudente, più capace di gestire l'incertezza senza scorciatoie. È, in ultima analisi, più stabile.
1: Un testo incostituzionale e inemendabile, ribatte l'opposizione.
4: Quando una forza politica riceve in Parlamento molti più seggi rispetto al consenso effettivamente ottenuto nel Paese, si crea una distorsione che rischia di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.
1: Obiettivo della maggioranza è chiudere in fretta Montecitorio per il via libera definitivo in Senato entro la pausa estiva.
5: Stiamo decidendo le regole di gioco e di vita della nostra Repubblica parlamentare. E noi riteniamo che non si scrivono le regole di gioco da soli o per vincere la prossima partita.
1: Sensibile anche il tema delle preferenze, che potrebbero rientrare nella norma, si augura Fratelli d'Italia, con un emendamento unitario del centrodestra. Ma la Lega minaccia barricate.
0: I fronti della frana si moltiplicano, le vie di fuga si riducono. Minacciato dagli stessi alleati sulle preferenze nella legge elettorale, il ministro Salvini non ha neanche il tempo di curarsene, travolto com'è dalle critiche delle opposizioni per la rimozione della DDFS Donnarumma e i disservizi dei treni, oggi è la volta di un attacco hacker, e da quelle dei parenti delle vittime per la volontà di sostituire Donnarumma con Giampiero Strisciuglio, indagato per la strage di Brandizzo. Verrebbe da rifugiarsi allora nell'abbraccio del partito di cui è ancora segretario, ma anche su quel fronte regna il gelo, soprattutto dai nordisti. Dopo il Consiglio federale salta anche la 2 giorni di Treviso e fa eco l'intervento dell'FNSI, che con il CDR dell'agenzia AGI denuncia lo spostamento di una giornalista dell'agenzia per aver scritto dei rapporti tesi fra il segretario e Luca Zaia. Non va tutto bene, ma ci confrontiamo, provano a minimizzare dal nord.
6: C'è la volontà di discutere, di ragionare e di trovare la via giusta per poter rilanciare la Lega. È chiaro che in una fase come questa tutti i dirigenti sono in discussione.
0: Come a dire che anche il posto del segretario sarebbe in bilico in un partito che rischia di essere scavalcato da Vannacci, il generale che da un lato si lamenta del presunto oscuramento da parte dei TG Rai, dall'altro posta un sondaggio del TG3 beandosi delle cifre percentuali che confermano il suo partito appaiato alla Lega. Quelli del menefrego, sdoganati da Salvini, potrebbero essere la valanga fatale sul segretario leghista.
7: Trenitalia nel mirino dell'ennesimo attacco hacker, rubati dati personali, cellulari e mail, l'azienda rassicura non acquisiti dati di pagamento, l'esperto dice non aprite mail sospette. Francesca Malaguti.
8: Gentile cliente, la informiamo che abbiamo rilevato un incidente di sicurezza informatica. Inizia così la mail arrivata oggi a moltissimi clienti di Trenitalia che hanno acquistato titoli di viaggio nei mesi scorsi. La società comunica che c'è stato un furto di dati personali, nome, cognome, indirizzi mail, numeri di cellulare, estremi dei documenti di identità, oltre agli altri dettagli inseriti da chi ha comprato il biglietto. Questo è il bottino degli hacker che hanno agito a ottobre scorso. La società spiega che ci sono voluti mesi di indagini per individuare chi fossero i passeggeri coinvolti. Per questo la comunicazione è partita solo ora e precisa che i dettagli di pagamento come carte di credito e password non sono stati compromessi, ma i rischi ci sono comunque.
9: Il vero problema è legato a delle campagne di phishing molto mirate, perché grazie ai dati che sono riusciti a estrapolare sanno che treni ha preso questa persona, quando li ha presi, dove andava. Immagini una falsa email di rimborso, email truffaldine, che sembrano provenire da un mittente legittimo, ma in realtà non provengono da quello. L'unica possibilità è la verifica, verificare sempre sui canali ufficiali, accedere con la propria utenza al sito di Trenitalia e controllare se effettivamente quello che gli viene detto in quell'email è vero. E questo senza cliccare su nessun link presente nel messaggio che ricevono.
8: La notizia dell'attacco arriva in un momento critico per le Ferrovie dello Stato, tra il caos treni e l'addio dell'amministratore delegato. L'azienda tenta ora di blindare i server e notifica l'accaduto al garante della privacy. L'incidente riaccende il dibattito sulla

0: vulnerabilità delle infrastrutture strategiche del paese.
1: Nella giornata mondiale contro la droga, porte aperte al Quirinale a giovani, famiglie e operatori. Salvare dalla dipendenza anche una sola persona è un successo straordinario, dice il presidente Mattarella, che invoca uno sforzo corale del paese su questo tema. Serena Mautone.
2: La grande forza è stata essere insieme a tanti altri ragazzi che, come me, forse avevano più paura di vivere che di morire. Giorno dopo giorno siamo cresciuti insieme.
3: La testimonianza della vita in comunità, del percorso per superare la tossicodipendenza. Nella giornata mondiale contro le droghe, il Quirinale ospita ragazzi, famiglie e operatori del settore. Il modello italiano, per usare le parole di Mantovano, fatto di collegialità e di gioco di squadra, che non si limita a medici e terapie.
4: Di puntare invece sul riscatto integrale della persona, sul suo recupero.
3: Recupero che per Mattarella è l'obiettivo primario. I giovani sono il patrimonio più importante del paese. La loro cura è decisiva, dice letteralmente il Presidente della Repubblica, invitando ad uno sforzo corale, pubblico e privato.
5: Anche soltanto il recupero di una persona, per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona, è un successo straordinario, inestimabile.
3: L'incontro con la droga moltiplica difficoltà, impacci, freni, conclude Mattarella. Per questo l'appello rivolto ai ragazzi in sala, quanto fate per uscirne, è essenziale per la conquista del vostro futuro.
5: È un percorso comune per tutti i ragazzi, quello di cercare se stessi, trovare se stessi la strada che sia davanti.
1: La fragile intesa tra Stati Uniti e Iran. Poco fa il presidente americano Trump sui social accusa Teheran ha violato il cessate il fuoco con gli attacchi a Hormuz. Andiamo dalla corrispondente Laura Pepe da New York.
6: Donald Trump accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con i suoi attacchi contro le navi in transito nello stretto di Hormuz. Su Truth il presidente scrive che Teheran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali. Uno dei droni ha colpito il ponte superiore di una grande e costosa nave da carico battente bandiera di Singapore, che però è stata in grado di proseguire la navigazione. Abbiamo abbattuto gli altri 3 droni, scrive il presidente, che proprio ieri sera, intervenendo alla cena per gli agricoltori dell'Iowa nel giardino delle rose della Casa Bianca, aveva sottolineato che lo stretto di Hormuz è aperto, i prezzi del greggio stanno crollando e i mercati azionari salgono, e aveva annunciato c'è un nuovo mercato in arrivo, l'Iran, riferendosi al fatto che i fondi sbloccati di Teheran potranno essere usati solo per acquistare prodotti americani, in particolare mais, grano e soia. Ora Trump però denuncia quella che definisce una folle violazione da parte dell'Iran dell'accordo sul cessate il fuoco, che potrebbe dunque compromettere i futuri colloqui. In un altro post Trump minaccia dazi del 100% su tutte le merci importate dai paesi europei che introdurranno la digital tax per le aziende americane. Infine c'è un'ultima ora: secondo il sito Axios, Israele e Libano hanno raggiunto un accordo che sarà firmato oggi a Washington.
1: E da un altro conflitto, quello russo-ucraino ancora aperto, arriva la notizia di un nuovo scambio di prigionieri tra i due paesi. A Kiev intanto ci si prepara ad un'altra notte di guerra contro i droni di Mosca, come ci racconta la nostra inviata Maria Grazia Fiorani.
7: Sarò a casa presto, finalmente, papà, ti voglio bene, vi abbraccio tutti. Non riesce a trattenere la gioia lui, uno dei soldati di Kiev, appena liberato oggi. Unico segnale di dialogo tra i due fronti per ora, un nuovo scambio di prigionieri. 100 soldati ucraini e russi sono tornati a casa dopo più di 4 anni in mano al nemico. Ancora allarmi, le sirene risuonano nel cielo sopra Kiev. Scie di fumo bianco si vedono in varie zone della città, anche qui a Podile, dove ci troviamo. I russi hanno attaccato con missili balistici, almeno 2 i feriti e poi incendi in varie zone. Un magazzino ha preso fuoco. Incursioni su entrambi i fronti. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato di aver abbattuto 660 droni ucraini. Raid sempre più intensi sulla Crimea, dichiarato lo stato di emergenza, sospesa la vendita di carburante ai cittadini. In risposta, in questi giorni si sono intensificati gli attacchi su Kiev, che cerca di difendersi anche così. Saliamo su un grattacielo in periferia dove si trova una postazione di difesa aerea antidroni. Quando gli Shahed entrano nel nostro settore siamo pronti ad abbatterli, raccontano questi soldati. Intercettiamo i droni anche con l'aiuto di visori notturni e laggi laser. Vivono qui, dandosi il cambio, 24 ore su 24. E anche stasera si torna a scrutare l'orizzonte.
1: Voltiamo pagina. Secondo la stampa

0: Tedesca Volkswagen valuta di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro a livello globale nei prossimi anni, ce lo racconta la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
1: Volkswagen ammette l'esistenza di quello che definisce un piano per il futuro, ma nessuno conferma le indiscrezioni di stampa. Il consiglio di amministrazione starebbe pensando al taglio di altri 50.000 posti di lavoro, oltre i 50.000 già decisi nel 2024. In totale quindi 100.000 posti in meno nei vari stabilimenti sparsi nel mondo. Non solo nella casa madre, ma anche in Audi e Porsche, 4 gli impianti a rischio chiusura in Germania. La palla passa ora al Consiglio di Vigilanza, dove siedono i rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni locali. I sindacati denunciano minacce irresponsabili. Impediremo questo piano con tutte le nostre forze, dice la presidente del Consiglio di Fabbrica, Daniela Cavallo. Il governo federale si limita a dire che sta lavorando per rendere la Germania più competitiva, migliorando le condizioni del sistema produttivo. Perché la crisi Volkswagen è la cartina di tornasole di un modello che non è riuscito a rinnovarsi, spiega il massimo esperto tedesco di automotive.
2: La sua strategia non è più improntata all'imprenditorialità, ma al caos, lo sapevamo da 10 anni. Per fare un esempio, a Wolfsburg non sono riusciti a integrare nei veicoli un livello di digitalizzazione sufficiente per tener testa alla Cina, tanto che la stessa Volkswagen ha sviluppato il progetto in Cina per la Cina. Ora bisogna attraversare il deserto e ci vorranno almeno 5 anni, se ci va bene.
0: E la Germania in questo momento è uno dei paesi più colpiti dall'ondata di caldo record, ma l'emergenza continua anche in Francia, Belgio e Regno Unito, e nel nostro paese sono 18 ormai le città da bollino rosso. I servizi dell'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati e di Gabriele Carletti.
3: Anche Berlino adesso si sta preparando. Le temperature oggi sfiorano i 42 gradi, chiusa per il fine settimana la cupola del Reichstag, perché l'ondata di caldo partita dalla Spagna si sta spostando progressivamente verso est. I primi temporali sono già arrivati, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per tornare alla norma. Non c'è tregua in Francia. Ambulanze e ospedali lavorano a ritmo continuo per far fronte all'emergenza. L'aria condizionata non esiste in questo reparto a Parigi. Sono sfortunata, dice lei. Ieri c'erano i ventilatori in sala d'attesa, ma qui fa caldissimo. Continua a crescere il numero dei decessi. 55 le vittime per annegamento, quadruplicati in 24 ore gli infarti. Un bambino di 18 mesi è stato trovato morto in un'auto a Marsiglia, è il quarto in Francia in meno di una settimana. Per rispondere all'allerta, sospeso il Pride e annullato il festival Soli Days. Siamo davvero delusi, ci sono persone che ci lavoravano da mesi. In Belgio, la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo è stata cancellata con la temperatura media che ieri ha registrato un nuovo record. Situazioni inaudite per il nord Europa. Gli esperti chiariscono che se le ondate di calore ci sono sempre state, temperature così non sarebbero mai state raggiunte senza il cambiamento climatico. E i cittadini cercano di adeguarsi. Qui siamo a Cambridge, in Inghilterra, ma sembra la Spagna. Mi alzo tutti i giorni alle 6, dice lui, esco molto presto, poi rientro a casa per fare una siesta.
4: Due ventilatori a candidato, una maturità rovente qui a Firenze, perché appena il 7% delle scuole in Italia ha un impianto di climatizzazione e il fine settimana promette un'ulteriore impennata delle temperature. Per la procura di Padova potrebbe essere la causa della morte di Stefano Tonin, 57 anni, si è accasciato al suolo in un cantiere in Veneto in un'ora in cui un'ordinanza regionale vieterebbe i lavori all'aperto. Un caldo anomalo per giugno che ha fatto aumentare gli accessi ai pronto soccorso del 10-15% nelle grandi città, mentre lungo i fori imperiali ci si attrezza così con i nebulizzatori, una doccia al Colosseo contro la canicola.
5: Gli eventi climatici sono più estesi ma sono prevedibili, quindi la migliore soluzione è analizzarli e lavorare in termini di prevenzione.
4: Parla da un ospedale mobile il capo della protezione civile, un treno, un'esercitazione in Emilia Romagna contro le alluvioni, l'altra faccia della febbre del pianeta.
6: Se non si interviene in modo anche deciso per mitigare, ossia per ridurre il consumo dei combustibili fossili, andremo incontro nei prossimi decenni ancora di più a un'intensificazione di questi fenomeni.
4: Fenomeni non democratici. Chi lavora sull'asfalto arroventato, chi d'estate non può permettersi una vacanza o un condizionatore, paga il prezzo più alto, una nuova questione sociale.
6: Le persone meno responsabili del cambiamento climatico, perché le persone diciamo più povere, sono anche quelle che hanno minore emissioni perché hanno stili di vita che li portano ad esempio a utilizzare meno gli aerei e così via. Ecco, queste persone sono invece più colpite dal cambiamento climatico.
0: Torniamo sulla vicenda di Davide Cavallo, lo studente rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito e rapito.

0: destinato a Milano. Il 19enne che lo aveva accoltellato è stato ammesso ad un percorso di giustizia riparativa. Diana Fichera.
1: Un mese fa Davide Simone Cavallo, 23 anni, arrivò in aula con le stampelle e abbracciò i due ragazzi accusati di averlo rapinato, picchiato e accoltellato 7 mesi prima, procurandogli una lesione midollare. Il perdono di Davide ora sta cambiando la vita di Alessandro Chiani, condannato a 20 anni di carcere per quell'aggressione brutale.
2: Alessandro, che non dimentichiamo, c'è un ragazzo giovanissimo anche lui, sempre di più sta prendendo consapevolezza della gravità di quello che è successo. È ovvio che stando in carcere la sera riflette e dice: io non posso più tornare indietro, però in qualche modo voglio recuperare nel limite del possibile. Queste sono le parole che mi ha riferito.
1: La richiesta di accesso alla giustizia riparativa fatta dal legale di Chiani è stata accolta dal GUP. Nei prossimi mesi, attraverso un mediatore, i due ragazzi potrebbero incontrarsi. Un confronto sempre auspicato da Davide Cavallo, dice il suo avvocato Luca Lazzaroni, e che potrebbe portare in appello ad una modifica della pena. Alessandro, d'altronde, a quell'abbraccio in aula ci pensa spesso.
2: Nessuno di noi si poteva aspettare che Davide, che ha subito le conseguenze di quel gesto, avesse quella manifestazione di perdono immediato. Quindi sì, ha partecipato, ma è rimasto molto sorpreso, e anche su questo lui sta riflettendo, perché vuole dimostrare quell'empatia in più che magari non ha potuto dimostrare in aula, perché è rimasto spiazzato da un gesto che non si aspettava.
0: I mondiali di calcio all'alba di domani a Seattle, ci sarà l'atteso Pride Match per i diritti civili. Protagoniste Egitto e Iran, paesi dove i diversi orientamenti sessuali sono considerati un crimine. Paolo Pasi.
3: Il nome dello stadio di Seattle, Lumen Field, è richiamo a una luce che rischia di essere oscurata dalle polemiche. Egitto e Iran si giocheranno la qualificazione ai 16esimi dei mondiali. In Italia saranno le 5 del mattino. La partita principale questa volta sarà però sugli spalti. Ci saranno, e con quale spazio, le bandiere arcobaleno che attraverseranno la città nel fine settimana dedicato al Pride? I diritti delle comunità LGBTQ+, incrociano la cronaca sportiva per una scelta che risale a tempo addietro, quando le autorità di Seattle hanno deciso di ribattezzare Pride Match la partita dei mondiali prevista appunto il 26 giugno. Un evento sportivo collegato ai valori dell'inclusione e della libertà individuale ha assunto, ironia della sorte, una valenza diversa. I sorteggi hanno portato infatti alla sfida tra le squadre di due paesi che non brillano per il riconoscimento dei diritti celebrati dal Pride. Lo dimostrano le proteste, l'imbarazzo e i balbettamenti di chi in ambito calcistico è stato interpellato. Glissano gli allenatori delle due squadre. La FIFA assicura che i simboli arcobaleno saranno ammessi sugli spalti, ma l'agenzia iraniana si affretta a smentire. Probabile un compromesso, qualcosa che sfumerà forse i colori delle bandiere, relegandoli in una zona in penombra dello stadio. Conferma di quanto sia labile il confine tra politica e sport. Solo 5 anni fa il portiere tedesco Neuer poteva esibire la fascia arcobaleno. Erano gli europei del 2021. Sembrano un'altra epoca.
0: 10 anni fa moriva Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer, oggi tante iniziative per ricordarlo. Abbiamo incontrato il figlio Giuseppe, Elisabetta Margonari.
4: Non lo ha fatto apposta.
5: E invece l'ho fatto apposta.
4: Io pure.
6: Ma gigante era abbastanza gigantesco. Buono, lo dico da figlio, sicuramente era una brava persona. Lui si considerava un dilettante di alto livello. Diciamo che era abbastanza un campione in quello che faceva.
7: È un campione Carlo Pedersoli, lo è sempre stato, prima nel nuoto, il primo italiano sotto il minuto, nei 100 stile libero e poi nel cinema. Lungo 40 anni di carriera recitando in una 60ina di film. See the walls be running, dune buggy.
6: Vocione, il sentire i passi pesanti quando arrivava già da lontano, lo sentivamo. La mano che mi stringeva, l'energia, lui trasmetteva veramente una forte energia.
7: A 10 anni dalla sua scomparsa, in questi giorni viene celebrato tra proiezioni ed eventi, e a Roma, a Cinecittà World, i ragazzini giocano ad imitarlo.
8: È l'ora X, dai!
7: Ma il successo era arrivato con Dio perdona io no, il film in cui prese il nome di Bud Spencer, il primo con Terence Hill e la prima scazzottata.
9: Quella facciaccia da cane barbone.
7: Lui che nella vita, racconta al figlio, non ne ha mai fatte.
6: Ebbe un alterco con un camionista, scese con il famoso crick, glielo dette a lui e disse: questo è per te, io te meno a mani nude. E poi sono finiti al bar a bere insieme, ovviamente.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento a mezzanotte con Lina Notte, adesso l'informazione regionale. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: E infine qui abbiamo la riduzione di frutta, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
2: Come definire queste note esuberanti?
3: La definirei una caramella.
4: Geniale.
0: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
5: Zuccheri aggiunti?
6: Senza.
5: Dolcificanti?
6: Senza.
5: Lattosio?
6: Senza.
5: Denso, ricco, pieno, buono. Fai it to blend. Buono in tutti i sensi.
7: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
8: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
9: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore,
11: secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliro idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza iridina. Per un aiuto contro la secchezza oculare, oggi puoi guardare a Irilens. Da Monte Farmaco in farmacia.
12: C'è un posto dove la natura ti coccola di morbidezza. Cuor di pane Mulino Bianco. Niente crosta, solo il cuore. Gustoso in ogni modo.
13: Senti che buono!
12: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus. A2A Life Company.
9: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!

0: Il benessere intimo evolve e in menopausa può richiedere più attenzioni. Puoi scegliere Saugella Polygin 50+, il detergente intimo 3-in-1, lenitivo ed emoliente che dona sollievo prolungato dai fastidi intimi. Consigliata dai ginecologi, amata dalle donne. Saugella Polygin 50+, il tuo benessere intimo quotidiano in menopausa.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus a 1,49€ e con le mega offerte, pistacchi californiani a 2,89€ e tavola da stand-up paddle a 89€. Lidl, vale davvero!

Lo chiamava orco. Queste le parole della mamma del ragazzino abusato da un 47enne a Casalnuovo. Accertamenti in corso sull'uomo per possibili altri casi. Paura a Sant'Antimo nel napoletano, una rapina in una gioielleria si conclude con una sparatoria. Ferito il figlio del proprietario dell'esercizio. Il processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne, si sfogava sulle chat e aveva paura del fidanzato Alessio Tucci, reo confesso del delitto. Calvi risorta nel Casertano, un comune con un patrimonio storico e culturale immenso, in vetrina nella quinta edizione del premio Cales. Vox, memorial dedicato a Ernesto Bergamasco, fondatore della pugilistica Oplonti, a rendergli omaggio anche la campionessa olimpica Irma Testa. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Supererà tutto questo con l'amore dei suoi genitori. Così la mamma del 12enne di Casalnuovo...

0: accusato da un uomo di 47 anni. Accertamenti su possibili altri casi. L'inviata Francesca Ghidini.
1: Mio figlio lo chiama l'orco cattivo. Gli ha detto: mi fai male, lasciami che mi fai male.
2: E adesso è l'amore di mamma e papà che lo proteggerà.
1: Assolutamente, infatti in questi giorni lui non si è mai distaccato da noi.
3: Ha abusato del ragazzino nel retro bottega del negozio. Il minore ha raccontato tutto ai genitori, la denuncia, le indagini, l'arresto dell'uomo che non fa solo il commerciante, ma assiste anche i ragazzini diversamente abili nelle scuole di Casalnuovo. Un elenco di persone cui attingono le famiglie sulla base di attestati conseguiti dopo un corso di formazione regionale. Questo elenco si azzera alla fine dell'anno scolastico, se ne prepara uno nuovo alla ripresa delle lezioni. Il neo sindaco di Casalnuovo, Giovanni Nappi, solo un'autocertificazione, non l'attestato vero e proprio consegnato agli uffici. D'ora in poi verifiche accurate, il soggetto in questione non lavorerà più con i bambini fragili.
4: L'impegno è quello chiaramente di non consentire più a questo personaggio di fare questo lavoro qui.
5: C'è il timore che tali fatti possano essere stati già posti in essere in passato, in quanto è un soggetto che ha lavorato a stretto contatto con i bambini, proprio bambini affetti da patologie. La magistratura sta indagando anche in questa direzione perché pare ci siano stati vicende ambigue, quantomeno ambigue in passato.
0: A Sant'Antimo, nel napoletano, dramma sfiorato in un centro commerciale, dove durante una rapina in una gioielleria è stato ferito un ragazzo, figlio del proprietario, che ha reagito ai rapinatori. Ivan Palumbo.
6: L'apice del terrore viene toccato quando parte un colpo. Chi è all'interno del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, poco dopo le 14.30, sente lo sparo. Chi ha reagito alla rapina, 19 anni, quel botto farà fatica a dimenticarlo. Il proiettile lo ha colpito a una gamba.
7: Ho visto solo le persone fuori alla gioielleria, panico. E il ragazzo riverso a terra.
6: Erano entrati in quattro, incappucciati, nella gioielleria di famiglia. Lui, figlio del titolare, presente in quel momento nel negozio insieme a un dipendente, ha provato a fermare i malviventi che, armati di pistola, dopo le minacce, avevano cominciato a sfondare le vetrine per portare via la merce. Così è stato ferito.
8: Questo non è un territorio proprio semplice, quindi non dico che siamo abituati, però non è proprio qualcosa proprio di impossibile.
6: Gli aggressori si allontanano a bordo di un SUV, qualcuno li aspetta fuori. Durante la fuga smarriscono alcuni degli oggetti preziosi recuperati successivamente dai carabinieri. Non finisce qui. Arrivati a Giugliano entrano nuovamente in azione. Un uomo sta aiutando un autista di un tir a fare manovra bloccando la strada, ha un Rolex al polso. Alcuni elementi della banda escono dall'auto e glielo strappano via. Dei passanti li raggiungono, nasce una colluttazione. Loro sparano ancora, stavolta in aria, e scappano di nuovo.
0: E ora il processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne, uccisa l'anno scorso dal fidanzato Alessio Tucci, reo confesso. In aula ripercorse le fasi che hanno preceduto il delitto. Enzo Perone.
9: Durante la seconda udienza in corte di assise del Tribunale di Napoli del processo ad Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio della sua ex Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa a pietrate e nascosta sotto i detriti nella casa dell'ex custode del campo di calcio di Afragola, la ricostruzione delle chat tra loro sono uno spaccato nitido. Continua a fare la poco di buono, ti sei fissata con questo Federico, il karma esiste, Martina, devi morire per amore.
10: Era proprio un rapporto virtuale, tra l'altro neanche sentimentale. Questo ragazzo le aveva aperto anche un po' gli occhi, perché era un ragazzo posato. Lui aveva cercato in qualche modo di farle prendere le distanze da Alessio.
9: E Martina, non mi interessa, devi rispettare la mia cavolo di decisione di chiudere il rapporto.
11: Se il karma esiste, devi morire per amore.
12: Per me questo l'ha pianificato, ha studiato, Tucci ha studiato molto bene. Devi morire per amore. Mia figlia era bello come sole, me l'ha sterminato. Mi ha fatto segnare l'uscio.
9: Martina più volte ripete ad Alessio: tu mi fai paura.
10: Confidava con ChatGPT come purtroppo fanno molti giovani oggi. Quindi faceva proprio delle domande dirette sul fatto di si paura. Sentiva in colpa di non far vedere il proprio telefono ad Alessio, che si vede che Alessio cercava di vederlo.
11: Io ho paura di te.
13: Alessio Tucci manda il cuore a Martina, rivolge a Martina parole di affetto e nei procedimenti penali vi è un insieme di messaggi, di conversazioni che poi alla fine dovranno essere valutate dalla Corte e rispetto alle quali poi la Corte dovrà emettere un giudizio rispetto alle aggravanti e alle attenuanti, perché non dimentichiamo che lui è reo confesso.
9: Prossima udienza il 14 luglio, quando verrà ascoltato Alessio Tucci.
0: Rinviati a giudizio i genitori del ragazzino ritenuto responsabile ma non imputabile, avendo 13 anni all'epoca dei fatti, della morte di Chiara Iaconis, la turista veneta trentenne, morì il 17 settembre 2024 a causa delle gravi ferite riportate alla testa, dopo essere stata colpita due giorni prima da una pesante statuetta precipitata da un'abitazione dei quartieri spagnoli. Il processo prenderà il via il prossimo 23 ottobre davanti al giudice monocratico. Voltiamo pagina alla criminalità economica, gli ultimi dati in Campania nel bilancio operativo della Guardia di Finanza. Adriano Albano.
14: 250 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza in Campania negli ultimi 18 mesi, oltre al blocco di altri 80 milioni di euro di crediti agevolati per lavori mai svolti in edilizia e adeguamento energetico. 2.800 persone denunciate per reati tributari, 23 arrestate. I dati emergono dal bilancio operativo presentato dalle Fiamme Gialle in occasione delle celebrazioni per i 252 anni dalla fondazione del Corpo sul lungomare di Napoli, alla presenza del Vice Ministro dell'Economia Leo. Lavoro sommerso, 551 gli evasori totali e 4.600 i lavoratori in nero o irregolari scoperti, mentre sul fronte della lotta al contrabbando di sigarette si registra un'impennata del fenomeno, con oltre 300 tonnellate sequestrate, la denuncia di 250 persone. Fronte della spesa pubblica in Campania, la Guardia di Finanza ha segnalato alla Corte dei Conti oltre 600 responsabili di danni erariali per un valore di 570 milioni di euro. Infine, il contrasto alla criminalità organizzata, il riciclaggio nel mirino, con 40 arresti e 200 milioni di euro sequestrati. Intercettate e distrutte 2,5 tonnellate di droga, principalmente cocaina, hashish e marijuana. Colpiti anche i beni della camorra, con sequestri e confische per 450 milioni di euro. Nuova frontiera del crimine, i reati informatici e il riciclaggio con criptovalute. Nuovi mezzi in arrivo per il contrasto.
15: Con la riforma che interverrà a breve avremo pure la possibilità di incrementare la nostra operatività attraverso l'intelligenza artificiale e quindi i collegamenti con le banche dati di cui il Corpo dispone direttamente o tramite altre istituzioni.
0: È ripresa la circolazione lungo la statale Sorrentina dopo l'ultimazione degli interventi di ripristino della rete di protezione installata nella galleria Varano. La stessa era stata danneggiata questa mattina dal passaggio di un mezzo. Ad Avellino è inaugurata la Casa del Made in Italy, presidio territoriale per artigiani, piccole e medie imprese. Presente anche il ministro Adolfo Urso, l'inviato Rino Genovese.
16: La firma del tricolore nella sede del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, l'incontro con gli operai della Menarini, l'inaugurazione ad Avellino della Casa del Made in Italy, hub del Ministero che si stanno ramificando in tutta Italia. Le iniziative del ministro Urso hanno aperto la due giorni del centro-destra irpino e sull'attualissimo tema dell'intelligenza artificiale l'annuncio.
17: E l'altro giorno la più grande impresa americana, quella più sviluppata, quella che ha maggior numero di brevetti sulla Quantum, ha deciso di realizzare la sua piattaforma logistica in Europa, a Roma e nel Mezzogiorno italiano, compresa Napoli.
16: A pochi chilometri di distanza, Montefredda nel centro-destra riunito per riflettere sulle strategie da mettere in campo per vincere nel 2027. Rinnovo della classe dirigente.
18: Il centro-destra nella nostra regione purtroppo ha avuto dei risultati poco lusinghieri e quindi deve riorganizzarsi e rilanciarsi, deve darsi una mossa e soprattutto deve capire che occorre una classe dirigente nuova, diversa e collegata ai problemi della gente, non più alle logiche, diciamo, di potere.
16: Rivendicazione dei risultati governativi.
19: È innegabile che il governo da inizio legislatura ha messo in campo una vera strategia unitaria, coordinata, integrata per lo sviluppo del paese e per il mezzogiorno.
16: Unità della coalizione.
20: L'unità è sempre stato un valore per il centrodestra. È chiaro che per poter ripartire e vincere le prossime elezioni arrivando pronti a tutti gli appuntamenti dobbiamo fare anche autocritica degli errori commessi e chiaramente ripartire più forte di prima.
0: Il Sud ha bisogno di una strategia industriale e infrastrutturale. Lo ha affermato il capogruppo del PD in Commissione Difesa alla Camera, Stefano Graziano, nel corso di un evento all'Università Giustino Fortunato di Benevento. 200 notai presenti a Napoli per la seconda edizione del forum organizzato dall'Ordine Partenopeo. Carlo Solimene.
2: Dalla problematica della commerciabilità giuridica degli immobili abusivi alla disciplina sulla circolazione dei beni di provenienza donativa. Sono solo due dei tanti temi di cui si è discusso nella seconda edizione del convegno nazionale organizzato dal Consiglio Notarile di Napoli, presenti 200 notai da 24 distretti italiani.
21: Abbiamo piacere ad essere a Napoli perché storicamente Napoli rappresenta una delle realtà nel nostro campo, appunto nell'ambito notarile, di maggiore rilevanza sia scientifica che culturale.
2: Tra gli interventi più apprezzati, quello del direttore generale degli archivi notarili, Alessandro Buccino Grimaldi, seguitissimo anche il panel dedicato alle novità del codice deontologico, espressione di una professione che ambisce a essere sempre più vicina ai cittadini e trasparente.
22: Il notariato accompagna la vita del cittadino in ogni momento del percorso professionale, personale e familiare, dal momento dell'acquisto per esempio della casa fino al momento della pianificazione familiare, nella quale si ipotizza e si realizza il passaggio generazionale del patrimonio.
0: Cambiamo argomento, il patrimonio storico e culturale di Calvi Risorta in evidenza con la quinta edizione del premio Cales. L'inviata Antonella Fracchiolla.
23: Cales nasce prima di Roma perché erano di Cales censori, consoli, generali d'armata, grandi poeti, eserciti che attraversavano la città nel suo cuore, nella Via Latina che era all'epoca l'autostrada del sole, un patrimonio immenso.
24: È un territorio ricco di storia, arte e archeologia, quello di Calvi Risorta in provincia di Caserta, che sorge lì dove in antichità c'era il popolo degli Ausoni, prima poi la colonia romana di Cales, fondata nel 334 a.C., città fiorente ed estesa come Pompei. Buona parte della città antica è sottoterra, ma tra i tesori archeologici venuti alla luce c'è l'anfiteatro, non accessibile al pubblico nella fitta boscaglia di quello che è anche un territorio di interesse naturalistico. L'anfiteatro romano è coperto alla vista da recinzioni ed è visibile solo dall'alto. Tra le testimonianze storiche, il castello angioino aragonese non agibile e quindi non aperto ai visitatori. Subito nei pressi l'antica dogana borbonica e la cattedrale. Torna dopo 16 anni di assenza il premio Cales, che assegna riconoscimenti alle eccellenze del territorio. Ci lavorano l'associazione Premio Cales e il movimento Free Cales. Cultura e legalità devono andare di pari passo qui dove il comune è stato commissariato per infiltrazioni camorristiche.
25: Vogliamo riportare al centro il racconto della grandezza di Cales, ma anche di quello che può essere il futuro di Calvi, un futuro fatto di racconto culturale, di cultura, di riscoperta delle radici e di ritorno alla legalità finalmente in questo paese.
0: Siamo giunti al momento dell'ospite, questa sera è venuto a trovarci Carmine Lauretta, artista, cantautore in arte vesuviano. Buonasera,
26: buonasera
0: Vesuviano.
26: Buonasera a te.
0: È venuto a parlarci di L'Isola Arcana. Sì. Che cosa si tratta di questo festival?
26: L'Isola di Arcana è un festival che affonda le radici nell'album, nel mio primo album, Arcana 23° volume 1, e che diventa un festival di 12 ore sulla spiaggia del Flava Beach, dove si alterneranno performance live, workshop e culminerà con il mio concerto pieno di ospiti, tra cui Valerio Iovine, Gabriele Esposito, La Femelle, Vincenzo Romano, Elisa Benetti, chi più ne metta, ecco, per fare anche la rima. E, è organizzato in collaborazione con i ragazzi del collettivo artistico Radici Festival e si terrà al Flava Beach a Castel Volturno. E l'obiettivo è quello di fare in modo che le persone, gli avventori, si sentano parte di una grande ciurma pirata. Il tema sarà appunto pirata barra circensi, e tutto quello che verrà fatto, tutte le varie performance, avranno l'intento di regalare quante più belle memorie, o come amo dire io, una splendida storia divertente alle persone che saranno con noi.
0: Bene, ringraziamo Vesuviano, allora diamo appuntamento domani dalle 12 in poi.
26: Domenica,
0: benissimo, dalle 12 in poi a Castel Volturno.
26: Perfetto.
0: Ok, grazie Vesuviano.
26: Grazie a te.
0: Proseguiamo con lo sport, la box, con il memorial dedicato a Ernesto Bergamasco, fondatore della pugilistica Oplonti. A rendergli omaggio anche la campionessa olimpica Irma Testa. Piero Vitiello.
27: Nei miei sogni c'è ancora quella medaglia d'oro olimpica che non ho raggiunto fino ad oggi. E il lavoro si basa tutto sulla costruzione di questo sogno.
14: Ha ancora 2 anni di tempo Irma Testa. Nell'attesa ha reso omaggio a chi, come lei, è stato simbolo della box a Torre Annunziata. Ernesto Bergamasco fu atleta olimpionico, allenatore, fondatore della pugilistica Oplonti, maestro di ring e di vita. Al memorial a lui intitolato, che al Maxi Mulla ha messo di fronte la rappresentativa dell'Italia e quella del Belgio, c'era il gota della box campana e nazionale.

0: tanti amici che mi hanno visto crescere, che io ero piccolo e andavo in palestra. Il Memorial Ernesto Bergamasco deve essere un'istituzione per Torre Annunziata, perché mio padre ha fatto tanto per questa città.
1: Il maestro Ernesto era per me un mentore, come lo è stato per tanti giovani e come lo sono stati tantissimi maestri di quell'epoca.
2: Alzo gli occhi al cielo e continuo a dirgli sempre grazie, perché mi ha formato come uomo e come pugile.
3: Una sfilata di icone del pugilato, ma anche l'occasione per testare alcuni degli atleti più promettenti.
4: Sperando di portare più uomini e donne possibili a Los Angeles 2028.
5: Gli awards di Sport e Salute sul Golfo di Napoli. Claudio Ciccarone.
6: Sport, salute e responsabilità sociale si sono incontrati a Napoli per la prima edizione del Campioni per la Salute Awards, gala ideato dalla sociologa Lorena Rutigliano in collaborazione con Matteo Bruno Calveri di Summit, per ribadire l'importanza della prevenzione dell'attività fisica come strumenti concreti di benessere.
7: Campioni per la Salute nasce perché ho riunito tutte le varie discipline sportive proprio per dare importanza a tutti gli atleti che non sono impegnati solo nella propria disciplina, ma anche nel sociale.
6: La serata ha riunito medici, istituzioni, sportivi e volti del mondo della comunicazione. Tra i tanti protagonisti anche l'oncologo Paolo Ascirto e il sindaco Gaetano Manfredi, premiati rispettivamente per l'impegno scientifico e istituzionale.
8: Lo sport e comunque il movimento sono importanti per il nostro stile di vita e per fare prevenzione. Prevenzione che è un'arma importante che noi abbiamo nei confronti delle malattie, soprattutto le malattie oncologiche. Prevenire è meglio che curare.
9: Salute e sport è un binomio fondamentale, perché oggi il tema della salute è la vera sfida delle nostre comunità, soprattutto della prevenzione. Io credo che quest'unione è un'unione che ci dà una prospettiva positiva.
6: Infatti, per guardare con serenità al domani e per una società più sana, bisogna cominciare da oggi con la cura del proprio corpo.
5: Si è svolta a Ischia la sesta edizione della DRAF Conference, dedicata ai materiali compositi. Dalla vetroresina alla fibra di carbonio, dal calcestruzzo armato al legno, passando per il Kevlar. Tra le diverse applicazioni, quella dei polimeri nelle missioni spaziali o nella nautica, con un focus sull'America's Cup. Circa 200 partecipanti, tra relatori, rappresentanti aziendali e ricercatori da tutto il mondo. Obiettivo? Rafforzare il dialogo tra università, centri di ricerca e industria. Vediamo ora alcuni appuntamenti per la serata. A Benevento, alla Rocca dei Rettori, alle 20.30, il concerto dell'Orchestra Sirio, organizzato in collaborazione con la provincia di Benevento e Sun Europa, dedicato ad alcune delle più celebri pagine del repertorio classico. A Napoli, alla Rua Catalana, alle ore 21, in scena lo spettacolo Quattro pezzi facili, meno una. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buona serata.
10: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
11: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo prevalentemente sereno, con locali addensamenti cumuliformi nelle ore più calde. Sull'Appennino campano, nel pomeriggio nubi estese con associati piovaschi sparsi e intermittenti. Migliora dalla sera. Sul Salernitano, intensificazione pomeridiana della nuvolosità con precipitazioni, anche a carattere di rovescio, aperture serali. Le temperature non subiranno alcuna variazione di rilievo nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. La ventilazione risulterà debole per lo più dai quadranti occidentali, mare poco mosso.

0: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
1: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
2: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!

0: Nuova BYD Dolphin G super ibrida di EMI. Tua da 109 euro al mese con finanziamento CIA Autobank.
1: Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza, come anguria a soli 49 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono gli integratori Iovis, con miliardi di probiotici e fermenti di generi, specie e cibi diversi che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
7: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: tornato sindaco della sua Salerno per la quinta volta in 30 anni, si è presentato in un'area vicino all'ingresso della metropolitana, lì dove i residenti lamentano bivacchi e spaccio, e con la ruspa ha fatto buttar giù vecchie mura, trasformatesi in luogo di degrado.
1: Qui era diventato un accampamento di varia umanità, ma soprattutto abbiamo deciso di dare un'accelerazione perché ci hanno segnalato che la sera, la notte, c'era una piazza di spaccio di droga qui, entravano qua dentro per spacciare droga, una cosa insopportabile. Con i delinquenti, pugno di ferro.

0: Io, Donald J. Trump, giuro di adempiere con fedeltà alla carica di presidente degli Stati Uniti d'America.
1: Pensa che l'Italia possa essere il migliore alleato?
0: Solo se Giorgia Meloni resterà primo ministro.
2: Stiamo facendo del nostro meglio, ma penso che insieme faremo sempre meglio.

0: Questa è Sara, cioè questa è Sara che non ho mai conosciuto, ci può stare. Ci può stare. Ci può stare, questa è la Sara che non ho mai conosciuto.
1: Nostra relazione oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai. Non rifacciamo un letto ormai disfatto.
2: La realtà è che il sesso non è sempre così. La realtà è che non tutto scorre sempre come dovrebbe. La realtà è che per ogni donna il livello di lubrificazione non è sempre uguale. La realtà è che il sesso è più piacevole con un gel.
3: Le grandi domande di Freedom. Prossimamente.
4: Buongiorno dal vostro amico Dogan. Guardate questo cartello qui dietro. Un popolo di pecore genera un governo di lupi.
5: E credo che la cooperazione tra Italia e Francia dimostri che le nostre relazioni non sono state, diciamo, glaciali, sono state relazioni tra persone serie che parlano di politica, ecco.

0: E qua.
1: Eccolo, eccolo.
2: La camicia bianca, cioè no, il bianco come la purezza.
3: Due angeli.
2: Due angeli.
4: Io diciamo che il bianco lo uso contro il caldo, essendo il colore che riflette tutte le lunghezze d'onda dei colori.
2: Se potesse userebbe il nero, dice.
4: Ma il nero fa caldo, lo metto d'inverno il nero.
2: Quello dell'anima, che colore è?
5: Arancione.
6: Dai, facciamo questo gruppone.
7: Il discorso di insediamento della consulta, il 25 settembre del

1945, Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci,

0: E vorrei che però adesso l'attenzione passasse alla Palestina, a Gaza, perché il motivo per cui noi ci siamo trovati in prigione per un mese è proprio perché abbiamo partecipato a un convoglio umanitario.
1: Oddio, regà! Guardate come si è concentrato Andrea. Oh, bloccato.
2: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here, because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.

0: Io non ti ho mai implorato di fare una foto.
1: Allora avrò capito male.
0: Esatto, non l'ho mai fatto.
1: Va bene, come dici tu.
2: Signor Presidente, grazie membri del governo,
3: Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor, dica signora, presidente, se no va bene presidente. L'ho sentito da altri
2: grazie
3: suoi.
2: signor Presidente, membri
3: Grazie,
2: del governo.
3: collega.